0: 6.45 in punto subito da Isabella Di Chio, che si trova davanti all'ospedale Gemelli a Roma, in attesa, no Isabella, di quelle che saranno le prossime notizie che avremo per capire come è anche trascorsa la notte del pontefice.
1: Sì, infatti Adele, il pontefice ha trascorso la sua prima notte all'ospedale Gemelli dopo l'intervento al quale è stato sottoposto ieri. L'intervento è riuscito, secondo quello che è stato pubblicato sul bollettino della sala stampa che è arrivato in serata, un intervento di chirurgia toracica. I due medici, il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, hanno spiegato che è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come era stato sospettato dagli esami precedenti all'intervento. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato circa 90 minuti, è riuscito come abbiamo detto, e il Papa poi è stato in un momento di osservazione nella sua stanza al 10° piano, e il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che poi il Papa, quando è tornato in stanza, nella stanza che non è la stessa di Giovanni Paolo II e Papa Francesco, ma sempre al 10° piano, ha chiesto di mangiare, ha chiesto la cena, e comunque il nodulo è stato asportato totalmente e i medici non parlano di chemioterapia. Si prega per il Papa, si prega nel mondo, dall'Italia ma anche nella sua Ciclaio in Perù, dove il Papa andrà insomma nel mese di novembre nel suo viaggio in Sud America. Hanno pregato anche i bambini della parrocchia di Gaza, così come riferito da padre Romanelli, e ieri qui al Gemelli hanno pregato anche i fedeli, col cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldoreina, hanno recitato il rosario tutti in sostegno a Papa Leone. Intanto la situazione qui al Gemelli è molto controllata, ci sono chiaramente gli accessi e i varchi al Gemelli che sono presidiati dalla gendarmeria, dall'ispettorato Vaticano e dalla vigilanza del Gemelli e anche dalla polizia di Stato, quindi sotto controllo la situazione, anche per tutelare la privacy del Papa, Adele.
0: E Isabella, che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Rispetto ai viaggi, no, tu citavi e tornavi sul desiderio del Papa di non evitare quel viaggio in Sud America, ma bisognerà capire adesso quale sarà l'iter post-operatorio.
1: Sì, sicuramente oggi intanto siamo in attesa di un bollettino di aggiornamento sulle condizioni del Papa, come dicevi tu, anche per capire come ha trascorso la notte, ma chiaramente i prossimi giorni saranno quelli più importanti. La degenza è quella di 7 giorni, così almeno era stato annunciato all'inizio, e comunque chiaramente la volontà del Papa è quella di andare in Sud America, e per questo anche che lui l'ha anche ribadito durante l'Angelus domenica scorsa, quando ha annunciato al mondo di questo intervento al quale si sarebbe dovuto sottoporre. Chiaramente la sua volontà è quella, e tutti sperano che il Papa possa davvero andare in Sud America, in Uruguay, in Argentina e nel suo Perù, dove è stato sia vescovo che missionario per molti anni. Quindi sicuramente questi saranno i giorni più delicati, e anche nei quali si vedrà chiaramente le condizioni del Santo Padre, che è assistito appunto dall'equipe che ha affrontato questo intervento. Ricordiamo che i medici erano 7 in sala operatoria.
0: Isabella, grazie, in attesa di ricollegarci con te appunto non appena avremo dall'ospedale nuove informazioni su come ha trascorso il pontefice questa prima notte dopo quell'intervento. Allora, ci spostiamo adesso a Genova da Paola Mentuccia, perché nonostante il decreto varato in Consiglio dei Ministri per l'ex Silva, c'è la scelta degli operai lì a Genova di proseguire le mobilitazioni, andare avanti. Eccoci Paola.
2: Sì, siamo davanti alla prefettura di Genova, dove prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano. Dopo 2 giorni di sciopero, i sindacati hanno confermato altre 24 ore di mobilitazione. La pazienza è finita, dicono i lavoratori e anche i sindacati, che denunciano la mancanza di risposte concrete da parte del governo.

0: acquistare semi lavorati anche sul mercato e quindi non da Taranto qualora l'area a caldo chiudesse dopo il 20 di ottobre. È questo quindi il nodo della protesta di oggi. I lavoratori andranno in corteo a breve, ci sarà prima un'assemblea e aspettano risposte sul futuro, in particolare sul futuro di Cornigliano, e chiedono un impegno concreto su questo stabilimento.
1: Paola, ti trattengo ancora un attimo, perché vediamo intorno a te appunto quelle tende. Tu hai trascorso, sei arrivata adesso, stai comunque seguendo da diversi giorni questa manifestazione, hanno sostanzialmente trascorso lì la notte, ovviamente immaginiamo, non so se riusciamo a sentire qualche voce, ma in ogni caso tu le hai ascoltate, l'intenzione è quella di andare avanti, a parte le prossime ore in cui ci dicevi di questo corteo che a breve inizierà.
0: Sì, molti di loro hanno dormito qui in tenda, già è la seconda notte che sono qui, come potete vedere, alcuni si stanno svegliando in questo momento, io sono qui dalle prime ore del mattino e loro continueranno, dicono di continuare, i lavoratori continueranno questo presidio, questo picchetto, fino a quando non sarà scritto nero su bianco che lo stabilimento di Cornigliano il 15 novembre non chiuderà come previsto, come annunciato dall'azienda. È questo il nodo centrale, questa è la richiesta dei lavoratori e dei sindacati qui a Genova.
1: Paola, grazie. Fra poco continuano gli spettatori di Rai 3 anche con te su questo. Buongiorno Italia. Invece io mi sposto da Teresa Fabbricatore. Eccoci, perché lì la protesta degli agricoltori che hanno scelto di andare in piazza, di scendere in piazza. Teresa.
2: Sì, noi siamo qui davanti all'assessorato all'agricoltura regionale, come vedete sono arrivati i primi agricoltori, olivicoltori, per difendere tutta la filiera dell'agricoltura da quelli che sono i costi aumentati dei fertilizzanti, del gasolio, dell'acqua, che incidono naturalmente sui prezzi di produzione. Molti sono olivicoltori, qui il problema, oltre naturalmente ai costi dell'energia, è il prodotto estero che viene immesso nel mercato, in particolar modo dicono quello della Tunisia, sono con i cartelli, chiedono maggiore tracciabilità, maggiori controlli. Io sono con il direttore di Coldiretti, Pietro Piccioni, sono anni che voi chiedete questa tracciabilità, avete avuto anche un incontro al Ministero, come mai ancora non si raggiungono, non ci sono gli strumenti per proteggere l'olio extravergine d'oliva pugliese, che è quello che diciamo abbraccia la maggior parte della nazione, che fornisce il prodotto alla nazione.
3: Siamo in una tempesta perfetta, il mare stesso oggi protesta con noi, ci accompagna in questo percorso. Tutto ciò che abbiamo creato da giugno in poi con le mobilitazioni ha portato a qualche risultato, ma non risulta sufficiente. Oggi bisogna ricreare, ristrutturare le filiere, bisogna in qualche modo che i costi di produzione vengano abbassati, c'è un'emergenza su cui intervenire e c'è un momento strutturale su cui ristrutturare. Per cui fondamentalmente oggi il mondo della produzione, tutta la cultura pugliese, ma nello specifico oggi l'olio, sta vivendo un dramma che è un dramma che non è concepibile. Ecco per cui noi oggi siamo qui sotto la regione per condividere con la regione un percorso anche strategico in Puglia, perché tutti gli attori devono impegnarsi per creare una situazione diversa da quella che si è creata.
2: Una giovane olivicoltrice, a quanto lo state vendendo l'olio quest'anno?
4: La raccolta è iniziata da poco, quindi siamo ancora non ci sono dati certi, comunque è una nostra imposizione quello di non vendere l'olio al di sotto dei 10-11 euro, perché deve essere riconosciuto il nostro sacrificio insieme ai costi che noi abbiamo sostenuto durante l'anno.
2: Quali possono essere gli strumenti per controllare le emissioni di prodotto straniero?
4: Innanzitutto dobbiamo avere cura di scrivere tutto quello che deve essere scritto in etichetta, dobbiamo insegnare al consumatore a leggere le etichette, dobbiamo insegnare ai consumatori a capire l'importanza di questo prodotto, perché se facciamo realmente i conti su quanto ci costa questo prodotto magico che fa bene alla nostra salute in un anno, non si superano i 2 euro al giorno a persona. Quindi è una spesa che sembra grande, magari se fatta tutta insieme, ma in realtà non lo è.
2: E in migliaia quindi arriveranno e convergeranno qui da tutta la Puglia. Per il momento è tutto lì nello studio.
1: Teresa, grazie, a fra poco.

0: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno e il dolore o la febbre lo bloccano, puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
3: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
4: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
5: Dalla biova piemontese
6: al pane cafone campano.
3: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
7: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
3: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
8: ancora più buono.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
10: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Ne gusti menta e frutti rossi.
12: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
13: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
14: Con ING puoi. Puoi far fiorire le tue passioni. E senza burocrazia. Puoi far crescere il tuo business. Puoi parlare con un nostro consulente dei tuoi investimenti dove vuoi. O di persona, anche per la casa e i tuoi progetti. Con una banca così, il futuro puoi viverlo come piace a te.

0: Tre ore in sala operatoria per il Papa, l'intervento al polmone è riuscito, ha asportato un tumore. Il Santo Padre ha riposato tutta la notte nella sua stanza. A Pietracatella, ispezione nei computer delle scuole per scoprire le ricerche sulla ricina. Sui vestiti della donna uccisa a Trieste, il DNA di uno sconosciuto. Un vigilante ucciso con un colpo alla gola nella sua auto ad Agropoli, nel Salernitano. A scoprire il cadavere un uomo che faceva jogging. Riccardo, un bambino di 6 anni con la bici e un carretto, gira le strade del suo paese in Tentrino per raccogliere cartacce, plastica e altri rifiuti. Serata no per Inter e Napoli in Champions. I nero-azzurri perdono 4-3 con il Bruges. Azzurri subito in vantaggio ma subiscono 3 reti dal Villarreal. Mercoledì 14 ottobre, sono le 7, ben svegliati e ben ritrovati al primo appuntamento della giornata con l'informazione della TGR. Buongiorno Italia, in diretta dagli studi di Milano e da Napoli, dove c'è Linda Dorigo.
1: Buongiorno Luca Forlani e buongiorno a chi ci segue da casa. In primo piano l'operazione a cui si è sottoposto il pontefice per l'asportazione di un nodulo al polmone.

0: situazione. Ma prima di andare in diretta all'ospedale Gemelli di Roma, diamo una rapida occhiata alla situazione del tempo. Luca Ciceroni di Rai Meteo, dunque sole e temperature in risalita oggi.
1: Esatto Linda, bel tempo, una sorta di ottobrata soprattutto al centro e al nord, ma nei prossimi giorni le temperature aumenteranno anche al sud. Per il momento abbiamo però tramontana al sud.
0: E dunque lo dicevamo, le condizioni di salute di Papa Leone XIV dopo l'intervento di ieri sera all'ospedale Gemelli di Roma, ed è proprio lì che andiamo in diretta da Isabella Di Chio. Isabella, dunque, com'è andata l'operazione?
2: L'intervento è riuscito, così anche come detto nel bollettino della sala stampa che è uscito nella serata di ieri. Il pontefice ha trascorso la notte nella sua stanza al decimo piano del Gemelli, è stato asportato attraverso un intervento di chirurgia toracica il lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico estemporaneo che è stato effettuato immediatamente ha confermato la diagnosi di un adenoma carcinoma polmonare, come era stato anche evidenziato negli esami precedenti. Il Papa è stato in sala operatoria per circa 3 ore e in realtà l'intervento è durato 1 ora e mezza. Quando è uscito ha chiesto anche la cena, così come detto dal direttore della sala stampa della Santa Sede. Il nodulo è stato totalmente asportato, i medici non parlano di chemio. Il Papa, chiaramente oggi ci saranno le notizie sul suo stato, quelli che saranno gli aggiornamenti, ma chiaramente i medici sono fiduciosi, ma si attendono gli esiti appunto degli esami effettuati.
0: E la notizia dell'operazione del Papa la troviamo anche sui principali quotidiani nazionali. Repubblica, il Papa ha operato tumore polmonare maligno. L'apertura però è dedicata all'economia, manovra a passo lento, ha approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando la UE, Giorgetti contro l'aula vuota. Ma ci sono altre notizie che troveremo anche dalla manovra sugli altri quotidiani. La Stampa, il Papa ha tolto un cancro, una settimana di degenza e primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma. Le novità dal 2027, cambia ancora il codice della strada, il nuovo testo voluto dal Ministro Salvini e approvato ieri in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare, rimette mano alle norme, lo ricordiamo, varate nel 2024. Passiamo adesso al Mattino, anche qui in primo piano il Papa ha operato, ha asportato il tumore. Troviamo anche un'altra notizia che ci arriva, che è quella di 1 miliardo ai campi Flegrei, fondi spalmati su un decennio. Chiudiamo la nostra rassegna con il Corriere della Sera. Leone, rimosso un tumore, la Santa Sede parla del fatto che insomma il tumore sia stato asportato completamente. Ancora manovra, Giorgetti, vedo nuvoloni sì al nuovo codice della strada. Ma sul Corriere in prima troviamo anche una notizia, il giallo Resinovic che arriva da Trieste, ne parleremo più tardi nel corso del programma. Intanto questo giallo ci fa parlare di un altro giallo, che è quello di Pietra Catella in Molise, madre e figlia uccise con la ricina durante le vacanze di Natale, inquirenti al lavoro per trovare tracce digitali. Nicola Tupputi si trova davanti all'istituto dove è avvenuta la prima perquisizione. Dunque Nicola, cosa è emerso? Il collega non lo sentiamo, non sentiamo il collega, noi intanto andiamo avanti per parlare di un altro giallo, diamo la linea al nord per parlare proprio del giallo del caso Resinovic.
3: Sì Linda, perché spunta un ignoto X nel caso di Liliana Resinovic, la donna trovata morta a Trieste quasi 5 anni fa. Allora gli aggiornamenti da Trieste con Andrei Marusic.
4: Tracce di DNA maschile attribuibili con forte probabilità a una persona non ancora identificata sono state rilevate sui jeans di Liliana Resinovic e su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo. Sul cordino attorno al collo della donna invece è stato rilevato soltanto il DNA della vittima. Sono questi gli elementi della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari di Trieste. Inoltre, sotto le scarpe della donna non sono state trovate tracce del terreno del luogo del ritrovamento. Per l'avvocato che assiste il fratello di Liliana, questo rafforza

0: rafforza l'ipotesi che la donna sia stata uccisa altrove e poi trasportata nel boschetto. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre prossimo.
1: E continuiamo a parlare di cronaca, di un altro giallo sui giornali. Questo è il giallo di Garlasco, ad esempio tempi lunghi, il processo forse nel 2028, un eventuale processo quindi potrebbe slittare di un anno o un anno e mezzo. Intanto la difesa di Sempio prepara 5 consulenze per contestare le accuse. Per i legali le orme sul pavimento sarebbero incompatibili con le dimensioni del piede dell'indagato. Ancora cronaca, questo è un omicidio che ci porta a Verona, siamo sull'Arena, giovane trovato morto, fermato un uomo, l'ipotesi appunto quella dell'omicidio. E invece torniamo in Friuli Venezia Giulia, siamo a Pontebba al confine con l'Austria, vedete questa fotonotizia, siamo sul Messaggero Veneto, incendio nello stavolo, muore carbonizzato a 60 anni. E un incidente, ne parliamo purtroppo spesso, un altro incidente mortale, questa volta a Treviso, siamo sulla tribuna, muore a 36 anni in moto, gli era nato un figlio 15 giorni fa. La cronaca ci porta a Firenze perché è stato un altro omicidio, un cittadino cinese che è stato ucciso da un connazionale che poi è andato in questura e ha confessato l'omicidio, ma ci sono dettagli sulla dinamica, lo chiediamo a Ilaria Esposito dalla sede di Firenze.
2: Ad ora c'è la versione del 53enne, anche lui cinese, la vittima ha detto lo avrebbe filmato con il cellulare mentre consumava della droga, di lì sarebbe nata una discussione e poi gli spari. La procura di Prato sta dunque verificando questa ricostruzione, per adesso il corpo trovato nella zona industriale in una affittacamera adibito a dormitorio non ha nome, la presunta arma del delitto è stata ritrovata, una pistola, la persona che ha confessato avrebbe precedenti per spaccio è stato naturalmente portata in carcere. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza che avviene in seno alla comunità cinese di Prato. Solo ieri in un supermercato c'è stato un incendio, forse doloso, che ha completamente distrutto l'esercizio.
1: Ancora cronaca, torniamo al sud da Linda.
3: Sì, recuperiamo il collegamento da Pietracatella con il collega Nicola Tupputi che si trova davanti all'istituto dove ieri è avvenuta la prima perquisizione. Dunque Nicola, cosa è emerso?
4: Ieri 71 computer analizzati nel liceo agrario di Riccia. Oggi invece le perquisizioni si spostano nel liceo scientifico dove lavora come professoressa un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Entrambi sono stati protagonisti del confronto all'americana dello scorso agosto in questura durato 6 ore. Sotto la lente degli investigatori oggi 21 computer si trovano in ambienti differenti dell'istituto. Si cercano tutti i dati, quindi cronologie, dati di navigazione, documenti salvati ma anche quelli cancellati. L'obiettivo della procura è individuare il presunto autore, al momento ancora ignoto, che avrebbe fatto ricerche su piattaforme web con parole chiave come ricina e veleno. Linea allo studio.
3: E nel Salernitano un uomo è stato trovato senza vita con una profonda ferita alla gola. Quali le ipotesi? Carlo Solimene, qui in studio.
5: Al momento l'unica pista scartata rispetto alle prime ore è quella del suicidio, perché né nell'auto dove giaceva il corpo del vigilante di 55 anni né all'esterno della vettura in un parcheggio della Baia di Trentova in Cilento è stata ritrovata la pistola da cui è partito il proiettile conficcatosi nella gola dell'uomo che ne ha provocato la morte. A notare il corpo adagiato sul sedile lato guida è visibile perché lo sportello era aperto, un carabiniere in pensione che stava facendo jogging. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i movimenti della vittima che non lavorava nella zona e abitava a oltre mezz'ora di macchina dal luogo in cui è stata ritrovata e inoltre hanno disposto il sequestro dell'auto per cercare impronte oltre a quelle del 55enne.
3: E c'è un'ultima ora che arriva da Catanzaro, un'operazione antidroga, 24 misure cautelari, i pusher utilizzavano anche carte prepagate del reddito di cittadinanza. Andiamo sui giornali, la Sicilia, vediamo il giallo di Riposto, pezzi di pelle sotto le unghie, Noemi si è difesa, graffi al killer, è il caso di Noemi Impellizzeri che è stata uccisa.

0: uccisa in modo brutale, lo ricordiamo, ad agosto scorso è stato ritrovato il corpo, e quello che emerge dalle indagini scientifiche che stanno conducendo i RIS, secondo i quali sarebbe stato simulato un suicidio. 40 telecamere sotto la lente degli inquirenti, si cerca la targa della minicar che a Roma ha seminato panico e violenza. Tommaso Cherici, quali le novità?
1: Sì, tra le ultime registrazioni acquisite ci sarebbero quelle delle telecamere di videosorveglianza di una banca che si trova proprio a pochi passi dal luogo da dove, in cui è stato aggredito l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Posti di blocco e controlli rafforzati intanto tra i quartieri di Monteverde e Testaccio, con le indagini di carabinieri e polizia locale che proseguono senza sosta la ricerca di elementi che possano aiutare a condurre, a risalire alla minicar utilizzata e all'identità dei due aggressori. Al vaglio degli inquirenti anche il racconto di un 14enne che proprio pochi giorni fa avrebbe denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito verbalmente da due ragazzi che viaggiavano proprio a bordo di una minicar nera.
0: I giornali, la nuova Sardegna, Sassari, si è costituito il motociclista che ha ucciso un uomo sulle strisce. E adesso torniamo al nord per una sentenza.
2: Sì, perché a Verona è arrivata la sentenza di primo grado nel processo a carico di due poliziotti condannati per le violenze avvenute in questura nei confronti di stranieri e senza tetto. Quali sono i dettagli? Lo chiediamo a Davide Piriocos dalla sede di Venezia.
3: Calci, sberle, spray urticante, le violenze all'interno della questura scaligera contro alcuni fermati, stranieri e senza tetto, sono tortura. Lo ha stabilito a Verona la sentenza di primo grado del processo a carico di due poliziotti. 6 anni e 6 mesi di reclusione per Alessandro Migliore, ex poliziotto delle Volanti. 4 anni e 3 mesi per il collega Loris Colpini. Tutto è nato dal blitz e dagli arresti del giugno 2023, risarciti entrambi con 15.000 euro, due tra i fermati aggrediti. Soddisfatte le parti civili, i legali dei condannati però promettono battaglia. Inizierà poi a febbraio un secondo processo con altri 12 poliziotti imputati, 4 di loro chiamati a rispondere anche di tortura.
2: E siamo sul sito invece della TGR Toscana, sulla morte di David Rossi, l'ombra dell''Ndrangheta. Emergono ancora novità sulla sua morte. Sul suo cellulare è stato trovato un certificato di credito depositato in una banca del Mantovano usata da uomini dell''Ndrangheta. Quindi le indagini continuano, e invece qui le indagini hanno permesso di individuare l'auto sotto controllo, i telefoni intercettati, così è stato preso il boss dei casalesi a Eraclea. La fuga di Donadio, seguita dalla polizia fino al carcere di Vicenza, era stato messo un GPS sulla sua auto. Ma adesso invece andiamo a Trento, perché è stata scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa con le criptovalute del valore di circa 5 milioni di euro. Che cosa è emerso dalle indagini? Lo chiediamo a Tiziana Raffaelli da Trento.
4: La truffa consisteva nel vendere, con un investimento iniziale fra i 4.000 e i 30.000 euro, dispositivi informatici che avrebbero dovuto consentire ingenti guadagni minando criptovalute. Guadagni che ovviamente gli investitori non hanno mai realizzato. Questa truffa nel solo Trentino potrebbe aver causato danni a 200 risparmiatori per diversi milioni di euro. A scoprirla è stata la Guardia di Finanza di Trento, 15 le persone denunciate per associazione a delinquere, raccolta abusiva del risparmio e riciclaggio. Per 5 di loro sono scattati gli arresti domiciliari. Quasi 900.000 euro sono stati sequestrati fra Lombardia, Trentino, Veneto e Belgio. Al vertice dell'organizzazione un trentino che raccoglieva adesioni anche con presentazioni pubbliche del progetto.
2: Torniamo subito a Napoli da Linda per dei casi di violenza giovanile.
0: Nuove regole sulla movida a Napoli dopo il pestaggio di sabato al quartiere del Vomero. Si mobilitano anche i genitori, ci dice tutto Francesca Ghedini.
5: Sì, buongiorno. Sabato pomeriggio saranno qui in piazza Vanvitelli, il luogo dell'aggressione, i genitori che chiamano a raccolta i cittadini e le famiglie. Basta violenza, riprendiamoci la nostra città. Disposto da ieri un presidio fisso interforze qui in piazza, mentre è ancora ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli il cinquantenne aggredito da un gruppo di giovanissimi. Sono stati identificati dai carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura dei Minori di Napoli, e sono tutti ragazzini del quartiere, tutti minorenni. Lo ricordiamo, l'uomo, il cinquantenne, era intervenuto in difesa della figlia aggredita da un sedicenne dopo una lite per futili motivi tra gruppi di ragazzine, ed è stato letteralmente massacrato di botte qui in piazza. Linea a voi.
0: E noi apriamo la nostra pagina economica con il Sole 24 Ore. Effetto inflazione sull'IRPEF, oltre 35 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Poi c'è la CIG per l'indotto, si parla dell'ex ILVA, il governo vara il decreto no alla chiusura delle aree a caldo. Abbiamo anche il future del petrolio, siamo a 106 dollari a barile, mentre le borse asiatiche aprono, sono poco mosse. Ma adesso andiamo, parlando proprio di economia, a Bari, alla manifestazione degli agricoltori contro l'olio di importazione. Insieme a loro ci sono anche i camionisti. Teresa Fabbricatore, qual è la situazione?
6: Fermiamo i trafficanti di olio, il caro gasolio brucia il futuro. Sono arrivati i primi agricoltori da tutta la Puglia, in migliaia arriveranno. Noi siamo davanti all'assessorato regionale dell'agricoltura, sono qui per rivendicare quelle che sono le loro istanze per tutto il comparto, per tutte le filiere, dall'allevamento al grano. I costi di produzione sono altissimi, tra fertilizzanti, acqua, gasolio, e soprattutto chiedono maggiore liquidità e un accesso più facile al credito. Poi ci sono i problemi dell'olivicoltura, il più grande comparto qui in Puglia, 370.000 gli ettari coltivati, 148.000 le aziende. Bisogna difendere un prodotto straordinario come l'olio extravergine di oliva, dicono, da quelli che è l'immissione di prodotto straniero, in particolar modo dalla Tunisia. Servono maggiori controlli. La protesta continuerà, arriveranno i trattori. Per adesso è tutto lì nello studio.
0: E l'abbiamo trovato sui giornali, letto sui giornali. A tenere banco ci sono anche le proteste dei lavoratori dell'ex Silva. Luca, torniamo da te.
2: Protesta che continua. I lavoratori dell'ex Silva di Cornigliano a Genova hanno dormito, alcuni di loro, davanti alla prefettura. Allora è lì che andiamo in diretta con Paola Mentuccia. Com'è la situazione?
7: Sì, alcuni lavoratori, come dicevi, hanno dormito qui in tenda davanti alla prefettura. Il presidio continua, la protesta dei lavoratori di Cornigliano continua. Dopo due giorni di sciopero, i sindacati hanno confermato altre 24 ore di mobilitazione, nonostante il sostegno della sindaca Silvia Salis, del presidente della regione Marco Bucci. Ieri è stato qui anche l'arcivescovo di Genova Marco Tas,

0: Non riguarda direttamente lo stabilimento di Cornigliano e loro vogliono sapere in particolare se si potrà acquistare semilavorati sul mercato e non da Taranto.
1: E anche proteste da parte degli studenti, siamo sulla Repubblica di Torino, assalto alla scuola occupata, intervengono i carabinieri, sono giornate di occupazione nei licei di Torino, 40 incappucciati entrano in un liceo, PC e lavagne rotte, estintori svuotati nei corridoi, la preside chiama il 112. Adesso però invece cambiamo completamente argomento e passiamo alla prima cosa bella di oggi, una notizia positiva per iniziare bene la giornata. Vi raccontiamo la storia del piccolo Riccardo, che ha soli 6 anni, vive in provincia di Trento, con un carretto legato alla sua bicicletta va in giro per il paese a raccogliere le cartacce, i rifiuti, quello che gli incivili molto più grandi di lui lasciano in giro. E allora lo ha incontrato Eleonora Zocca.
2: Per tutta l'estate Riccardo, 6 anni, con la sua bicicletta e un carretto agganciato dietro è andato in giro per le strade intorno a casa, a Pergolese, nella Valle dei Laghi. Ad ogni cartaccia, plastica o mozzicone di sigaretta incontrati, Riccardo si ferma e con la sua pinzetta raccoglie accuratamente rifiuti per poi riporli nel carretto.
3: Io ho detto al papà, papino, mi costruisci un carretto, e a forza di dirglielo, un giorno ho detto basta, lo faccio, e quindi me l'ha fatto. E quindi ho cominciato a raccogliere i rifiuti.
4: E ti piace farlo? Cos'è che ti piace di più mentre lo fai, mentre raccogli i rifiuti?
3: Raccoglierli.
2: A soli 6 anni Riccardo ha capito bene quanto sia importante rispettare l'ambiente e averne cura. E quando trova i rifiuti per terra pensa solo una cosa.
3: Sono maleducati quelli che li hanno buttati per terra.
1: E un'altra buona notizia arriva da Bologna, perché 2 amici di 27 anni vanno in controtendenza, hanno deciso di rilevare un'edicola. Ci racconta questa storia proprio in diretta da Bologna Antonio Sansonetti.
5: Sì, buongiorno. In un mondo di edicole che chiudono, c'è chi invece le edicole le apre. Il caso di Matteo e Simone, 2 amici dai tempi del liceo, un'epoca non remota, visto che si tratta di 2 giovani di 27 anni. Oggi è il gran giorno dell'inaugurazione, da 1 ora e mezzo hanno tirato su le serrande di un chiosco che era chiuso da anni. Siamo nel quartiere San Vitale, una zona che, oltre ad essere interessata da cantieri, come potete forse sentire, è una zona di studenti, lavoratori, di pensionati che non dovranno fare più troppa strada per andare a comprare il giornale, ma qui non troveranno solo il giornale, dal ritiro pacchi alla copisteria, dagli snack alle bevande ai servizi digitali. L'idea di Matteo e Simone è che l'edicola che oggi aprono diventi un punto di riferimento per tutto il quartiere. E da Bologna è tutto.
1: Ed è il momento di aprire la pagina sportiva con Linda.
6: Sì, noi andiamo subito sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ecco qua, vediamo Champions amara per le italiane, cadono Chivo e Allegri, Inter a 0, Rammani gol, poi crolla pure il Napoli. Allora facciamo il punto delle 2 partite nel servizio di Simona Rolandi.
7: Debacle italiana in Champions League. Sia l'Inter sia il Napoli vivono una notte amarissima sul palcoscenico europeo più prestigioso. I nerazzurri perdono 4-3 contro il Bruges, una partita che si rivela da subito complicata. Il primo brivido lo provoca Tressoldi colpendo in pieno la traversa, poi l'italiano trova l'esultanza realizzando il rigore concesso agli ospiti per l'entrata di Çalhanoğlu su Forbes. La risposta dell'Inter però è immediata e raccontata dal legno centrato da Çalhanoğlu prima che Lautaro Martinez decida di salire in cattedra pareggiando i conti con un gol dei suoi, ma nella ripresa Tressoldi disegna i contorni della notte perfetta esultando per la seconda volta. Poi anche Virgili fa tremare Chivu colpendo il terzo legno della partita, ma è ancora Tressoldi a rendere orribile la serata dell'Inter festeggiando la tripletta personale e una notte di gloria. I padroni di casa non mollano e accorciano le distanze con Lautaro, ma non riescono ad evitare la sconfitta resa ancora più pesante da Vermand. Inutile nel recupero il guizzo di Bonny. Champions deludente anche per il Napoli, battuto 3-1 dalla Villarreal in terra spagnola. In avvio la squadra di Allegri trova subito il vantaggio con Rachmani e poco dopo sfiora il raddoppio con Højlund che colpisce l'incrocio dei pali. Gol sbagliato, gol subito.

0: Come racconta la legge non scritta del mondo del calcio, e le reti incassate sono ben due nel giro di 3 minuti. Prima Mikautadze trova il pari sfruttando un grave errore di Politano, poi Mourinho esulta dalla distanza e Oluwaseyi chiude i conti.
1: Su Tutto Sport, la storia della ciclista afghana Hashimi. Pedalava camuffata da uomo, quando la scoprivano doveva schivare i colpi della repressione. Grazie alla cappellotto ha raggiunto il Veneto e le Olimpiadi. Sotto quei sassi ho imparato a lottare per la libertà, ha detto. E adesso è arrivato il momento delle previsioni meteo. Luca Ciceroni, torniamo da te.
2: Linda, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Torna il bel tempo anche al sud, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso nella giornata di oggi. Veniamo nel dettaglio alla situazione. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, venti in attenuazione, quindi anche i mari risultano poco mossi, sia il Ligure che l'Adriatico. Ecco, da segnalare venti forti di tramontana sul Mar Ionio e sul Canale d'Otranto ed anche sul Basso Adriatico. In queste zone i mari risulteranno molto mossi, a tratti anche agitato il Mar Tirreno. Diamo uno sguardo adesso alle temperature previste per la giornata di oggi. Intanto le minime, potete osservare una forte escursione termica, minime fino a 7 gradi ad Aosta, ma la massima è di 25 gradi, quindi un'escursione piuttosto marcata. Vediamo Roma, 11 la minima, 26 la massima, quindi la notizia di oggi è l'escursione termica marcata. Fresco di sera, caldo di giorno. È tutto, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo qui, ma torniamo domani puntuali, 1 minuto prima delle 7.
3: Rimanete su Rai 3 perché tra pochissimo inizia Buongiorno Regione. Restate lì.

0: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.
1: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
11: Lei chi?
10: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
11: non e... Non la cambiamo mai.
12: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
13: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
14: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
15: Dal giorno 1.
14: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
16: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
17: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
16: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: L'edizione di oggi finisce...
19: Itas Mutua restituisce 2,7...
18: L'edizione di oggi finì...
19: 2,7 milioni...
18: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
19: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
20: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
18: Ma quindi è tutto vero per davvero?
19: Per davvero!
21: Golfetta, l'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
22: Tutti i sorrisi sono unici.
23: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
24: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
23: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
25: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.

0: Mercoledì 14 ottobre, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi apriamo questa puntata come di consueto dando subito la linea al nostro Vincenzo Capozzi per aprire una finestra sul territorio. Vincenzo.
1: Sì, grazie Linda. Buongiorno. Stiamo vivendo un inizio di giornata caratterizzato da bel tempo ma anche da venti di tramontana che continuano a soffiare un po' su tutto il territorio ed in particolare nelle zone interne e nel Salernitano. Attraverso le immagini che state vedendo in questo momento alle mie spalle ci trasferiamo per qualche istante, almeno virtualmente, proprio nelle zone interne, in particolare nella città di Benevento, attraverso questa webcam che punta in direzione del Corso Garibaldi. Sullo sfondo vediamo i monti del Taburno Camposauro. La giornata si è aperta con il bel tempo, c'è qualche nube a ridosso delle aree montuose, nubi che tuttavia non avranno alcuna conseguenza in termini di precipitazioni. Ci aspetta infatti una giornata con contraddistinta appunto da bel tempo grazie alla presenza di un'area di alta pressione. L'aria in questo momento è molto fresca un po' dappertutto, soprattutto nell'entroterra. A Benevento la temperatura è di 12 gradi, ma nelle località di alta collina e di bassa montagna dell'Irpinia e del Stagno il termometro è al di sotto dei 10 gradi. Più tardi ci rivedremo per tutti i dettagli. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. In questa puntata affronteremo il tema della violenza giovanile, torneremo sui fatti accaduti al Vomero sabato sera, continueremo i nostri approfondimenti sul mercato immobiliare e infine la cultura con la nuova stagione del Teatro Landi di Sant'Arpino. Ma iniziamo subito con la nostra rassegna stampa. Carlo Solimene, qual è l'apertura del nostro sito oggi?
2: L'apertura del nostro sito, Linda, per un giorno non è dedicato alla cronaca come è avvenuto spesso nei giorni scorsi, bensì all'emergenza bradisismo, perché ieri sera è stato licenziato il nuovo decreto Campi Flegrei. Lo vedete la foto del ministro Nello Musumeci. Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni e governance unica al presidente della regione. Approvato il decreto legge, Musumeci dice convivenza consapevole con il rischio. Tutti i provvedimenti, vi ricordate, c'erano state polemiche perché questi emendamenti avviati al territorio non erano stati accolti in un precedente provvedimento, anche una manifestazione degli amministratori locali a Roma. Oggi nel telegiornale vedremo se c'è stata soddisfazione per questo nuovo decreto. Intanto però vediamone i dettagli nel servizio di Vittorio Marotta.
3: Non è una legge dell'emergenza, ma della prevenzione.
4: Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci illustra così il decreto Campi Flegrei approvato dal Consiglio dei Ministri. Un fondo pluriennale di 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 10 anni, in cui ci sarà una governance unica affidata al presidente della regione Campania con poteri inequivocabili. Nel testo procedure accelerate per infrastrutture strategiche e vie di fuga, adeguamento sismico per quegli edifici cui i proprietari faranno richiesta.
3: Il 70% a carico dello Stato, il 30% a carico del proprietario. Se il proprietario dovesse dichiarare un reddito non superiore a 28.000 euro, lo Stato interviene non più al 70% ma al 100%.
4: Il decreto prevede poi la delocalizzazione volontaria incentivata per gli immobili più vulnerabili e nelle aree più a rischio. E ancora?
3: Si prevede la possibilità di presentare nello stesso momento la domanda di contributo e le domande di sanatoria. Si prevede una procedura semplificata anche per quegli edifici che hanno subito lesioni leggere. In questo caso la concessione di un contributo è fino a 30.000 euro per il pronto ripristino.

0: Nel testo anche la sospensione dei tributi e dei contributi dal 31 luglio al 30 novembre 2026 e dei mutui dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027. Abbiamo di fronte una sfida complessa, commenta il presidente della regione Roberto Fico, che porteremo avanti nella stretta collaborazione istituzionale con il governo e con i comuni dei Campi Flegrei.
1: Ancora la home page del sito della TGR Campania, questa volta nella sezione news leggiamo la morte di Greta Astarita, 10 sanitari indagati in vista dell'autopsia. La donna al 7° mese di gravidanza aveva dato alla luce un bambino, anche lui deceduto. Gilli Castellano riepiloga per noi questa vicenda.
2: Sono 10 i sanitari iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata per far luce sulle morti di Greta Astarita e del neonato appena partorito dalla donna al 7° mese di gravidanza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano. La 33enne era tornata nella struttura sanitaria dopo essere stata dimessa una prima volta. Le iscrizioni in vista degli esami autoptici riguardano 8 sanitari del nosocomio stabiese e 2 dell'ospedale del Mare di Napoli. Tutti gli indagati ora potranno nominare i propri consulenti di parte per l'esame autoptico. L'incarico sarà conferito a 3 consulenti della Procura Oplontina. Domani dovrebbero iniziare gli accertamenti all'obitorio di Castellammare. Le indagini per duplice omicidio colposo in ambito sanitario.
1: La prima pagina del dosso di Salerno del Mattino, andiamo a centropagina. Il giallo di Agropoli, trovato morto in auto con un proiettile in gola, si indaga per omicidio. Sparita l'arma che ha ucciso Walter Avallone, il 55enne ebolitano, lavorava come vigilante. Si cerca di capire perché l'uomo fosse in quel momento in un luogo così lontano dalla sua abitazione e dal posto di lavoro. Le cronache di Napoli: tentano l'agguato con una bomba. Siamo a San Giovanni a Teduccio, quartiere della zona ovest di Napoli. Fuggiti gli uomini che erano a bordo. L'ipotesi: il comando è stato intercettato dai clan rivali. Vettura ribaltata in strada con all'interno un ordigno da mezzo chilo. Nell'abitacolo individuate impronte e tracce di sangue. Una vicenda su cui quindi probabilmente c'è l'ombra della camorra, come invece la camorra c'era di sicuro dietro l'omicidio di Gelsomina Verde, vittima innocente della faida di Scampia. Su questa vicenda ieri lo vediamo sulla prima pagina del Roma. Condanne ribadite in appello, nuova stangata per gli assassini, ma i parenti della vittima sostengono che ci siano ancora linee d'ombra su questa storia. Ci dice tutto Fabio Forlano. Non siamo ancora con il servizio, allora andiamo avanti con la cronaca, con il Corriere del Mezzogiorno, che invece apre sulla vicenda di Piazza Vanvitelli, la rissa che c'è stata con il pestaggio di un genitore. Ne abbiamo parlato tanto. In questo caso la decisione del prefetto: subito un presidio fisso, il papà massacrato di botte al banco, dice, minacce social, ora temo per le mie figlie. E su questa stessa vicenda è anche l'apertura del dosso napoletano del Mattino, con la rete delle mamme, perché sabato si terrà un corteo per sensibilizzare le istituzioni da parte appunto dei genitori nel quartiere. Linda, anche il comune da questo punto di vista sta cercando di fare qualcosa.
3: Sì, dito puntato contro la movida violenta. Sul caso il sindaco ha emanato un'ordinanza restrittiva, ma per tutti i dettagli andiamo in diretta da Francesca Ghidini. Francesca, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono in piazza Vanvitelli con le mamme della Rete per la Sicurezza, che saranno proprio qui in piazza sabato pomeriggio. Riprendiamoci la nostra città, basta violenze. Accanto a me anche l'assessore alla legalità Antonio De Jesu, perché da ieri è qui. C'è un presidio fisso interforze che ci sarà praticamente per tutte le serate. Mi spiega come funziona?
5: In sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto di Bari ha disposto che ci sia un presidio a rotazione delle forze di polizia, e è partito stanotte questo servizio, che sarà sicuramente stabile nei periodi del weekend, perché questo è un centro di movida, sono successi dei fatti non riconducibili all'attività criminale o camorristica, ma le legittime doglianze delle mamme devono essere raccolte dai residenti, per cui è stato disposto un servizio continuativo per garantire adeguata serenità in questo luogo, in questa piazza che è il centro della movida del Vomero.
4: E voi da tempo infatti chiedevate un presidio fisso qui, perché lo ricordiamo, l'aggressione al cinquantenne sabato sera, ma anche un ragazzo accoltellato ai primi di settembre.

0: Insomma, poi una rissa a colpi di casco, qui accade veramente di tutto.
1: Sì, chiedevamo da tempo un presidio fisso e chiedevamo da tempo anche la richiesta allo Stato di un maggior numero di forze dell'ordine, visto che evidentemente quelle che abbiamo a Napoli non sono sufficienti. E sollevavamo anche da tempo un altro problema importante, cioè che i ragazzi che aggrediscono, che picchiano, che accoltellano, non sono ragazzi di famiglie disagiate. C'è un problema di povertà educativa che è generalizzato e non è legato allo svantaggio economico. Se non si affronta il problema in questo modo, il problema ma non verrà mai risolto.
0: Questa volta siamo di fronte a un gruppo di minorenni, sono ancora in corso le indagini, che si avventa letteralmente contro un cinquantenne che era il papà della ragazzina che era stata aggredita poco prima.
2: La dinamica la chiariranno gli inquirenti e sapranno loro prendere i provvedimenti del caso. Quello che a noi ha sconcertato è il dato di fatto, questo episodio di una violenza inaudita dove la dinamica pare essere originata da un episodio anche questa volta banale che però non ha saputo trovare alcun freno emotivo e culturale in questi ragazzi. Per cui noi adesso abbiamo due persone all'ospedale perché una delle ragazze comunque ha avuto necessità delle cure sanitarie, ma soprattutto il padre che è ancora all'ospedale e sta veramente faticando a riprendersi. Quindi noi non possiamo sottovalutare questo fenomeno e sabato alle 16 saremo qui in piazza a chiedere a tutti come possiamo trovare gli strumenti per uscire da questa situazione.
0: Vincenzo Barretta, che è il presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute Emotiva e Comportamentale, psichiatra psicoterapeuta, ma cosa sta accadendo? Premesso che abbiamo avuto i ragazzi che si sono avventati contro il cinquantenne, qualcuno che riprendeva con il cellulare, altri che erano totalmente indifferenti, c'è un livello di violenza e indifferenza inaudito, tutto questo nei confronti di un adulto.
3: Sì, sicuramente abbiamo assistito ad un fenomeno di una tragicità enorme, dove sicuramente sono presenti più livelli comportamentali, la violenza, l'aggressione, chi filmava per poi poter postare e diffondere la notizia, chi osservava e andava via. Ma c'è un altro livello da considerare che è correlato a quanto è stato detto poco fa. La violenza dilagante richiede di essere studiata, di essere analizzata, perché non è più soltanto legata a determinati comportamenti criminali o a fasce della popolazione disagiata, la povertà educativa e tutto quanto. È un fenomeno che purtroppo esiste dappertutto e all'interno delle famiglie, lo osserviamo anche attraverso i media e nelle nostre strade sta diventando dilagante.
0: Io tornerei un attimo dall'assessore De Jesu prima di restituirvi la linea perché c'è anche un problema di risorse, cioè quanti sono gli agenti, gli uomini della Polizia Municipale a Napoli e quanti dovrebbero essere invece?
4: Non mi sottraggo alla provocazione positiva. C'è un tema di risorse, c'è un tema nella Polizia Municipale, lo è nelle forze di polizia. Il sindaco Manfredi, come presidente dell'ANCI, ha più volte sottolineato che mancano in Italia 12.000 agenti di polizia municipale, a Napoli ne mancano almeno 500. Pensi che Milano ne ha 3-4, noi siamo 1.300. Abbiamo appena concluso un concorso, ne abbiamo assunti 200, ma la priorità del sindaco, dell'amministrazione, è quella di dare priorità alle assunzioni.
0: È tutto, linea allo studio, grazie.
5: E grazie a Francesca Ghidini e ai tuoi ospiti. Noi continuiamo a parlare di giovani e di ben altri problemi, Carlo.
6: Sì, parliamo di ancora più giovani, in realtà, quelli che frequentano la scuola dell'obbligo. Ci spostiamo sulla prima pagina della città di Salerno, a Pagani, topo tra i banchi, scuole chiude la scuola, bonifica avviata. Altri problemi ci sono stati invece nelle scuole del Beneventano, dove a causa delle eccessive richieste non era ancora partito il servizio mensa. In questo caso il dossolo del Benevento del Mattino spiega che la mensa è al via tra le proteste, in funzione due centri cottura, ma l'ASL dovrà controllare che sia tutto in regola, quindi il problema non ancora definitivamente risolto. Mentre sul dosso napoletano della Repubblica, a 100 pagine, vedete questa fotonotizia, parliamo sempre di giovani ma ci spostiamo all'università, in questo caso si tratta della protesta delle tende contro il caro affitto degli universitari in tutta Italia e anche a Napoli. Vogliamo residenze. Tema abitativo, Linda, che a Napoli è molto sentito.
5: Sì, è molto sentito. Qualche settimana fa il Comune aveva emanato un provvedimento per limitare il numero dei B&B nel centro storico. Era stato fissato un tetto massimo del 30%.

0: 60%. Allora noi proviamo ad approfondire questo tema nell'inchiesta di Vittorio Marotta.
1: Quella casa ha visto i miei primi passi, è stata teatro dei miei giochi, i dolori di una vita, la gioia di una vita. Io sto cercando casa per andare via, ma è impossibile trovarla.
2: Flora vive al Cavone, un quartiere popolare al centro di Napoli. Il contratto non è stato rinnovato e dovrà lasciare la casa dove è nata. Si è scontrata con i prezzi del mercato immobiliare.
1: Sui 7,50 una casa di 30 metri quadri. Non bisogna avere animali domestici, due buste paghe, contratto indeterminato. Io sono una precaria.
2: Negli ultimi 6 anni i canoni degli affitti a Napoli sono cresciuti del 40%, mentre i salari sono rimasti al palo, crollate le compravendite, molti cercano fuori città.
3: Ma poiché i redditi sono più bassi, poiché i lavori sono più precari, c'è ancora tantissimo nero, c'è tantissima precarietà, una famiglia ha molta più difficoltà che a Milano, Bologna, Firenze.
2: Cosa si prova di fronte a questa impossibilità?
1: Disperazione, angoscia, non dormire la notte, non avere più serenità. Devo trovare una soluzione e questa soluzione non la trovo mai.
2: Il comune sta intervenendo su alcune criticità storiche nelle periferie. Le Vele, i Bipiani di Ponticelli, San Giovanni. Ma in una città dove 4 persone su 10 vivono in affitto, la strada da percorrere è ancora lunga.
4: Abbiamo investito sui condomini sociali. Stiamo lavorando sull'housing sociale come una dimensione importante nell'offerta di case che il nuovo piano urbanistico comunale sta mettendo a punto.
5: Astringiamo più forte di maga, non ci perdiamo mai.
2: Non solo i salari, a Napoli come altrove la crescita del turismo ha portato a trasformazioni del tessuto abitativo. Sono circa 10.300 i bed and breakfast in città, 8 anni fa erano poco più di 1.000, l'80% nel centro storico patrimonio UNESCO.
6: Piazza Municipio, in questo palazzo ci sono 18 tra bed and breakfast e guest house, tutti regolari con il CIN.
2: Da qui una delibera per il centro storico, in ogni edificio una soglia massima di case vacanza o bed and breakfast pari al 30%.
4: Il valore immateriale del centro storico di Napoli è fatto anche dalla composizione sociale del centro storico, dove esistono gruppi sociali differenti con un diverso potere d'acquisto e che la loro mescolanza è uno dei fattori significativi del valore del nostro centro storico.
6: Via Toledo, nel cuore di Napoli, una ventina di bed and breakfast solo in questo palazzo, che però rispetterebbe il limite del 30%.
2: La delibera, non retroattiva, per motivi diversi scontenta le associazioni di categoria che preannunciano ricorso al TAR e i comitati per la casa, ma il comune è ottimista.
7: Va a colpire un settore che al netto di speculazioni abusive, quelli sì da combattere, invece sta garantendo posti letto che altrimenti questa città come destinazione turistica non avrebbe.
3: A Napoli il 40% della popolazione è in affitto, non è proprietaria di casa. Questo significa che se immaginiamo un condominio dove ci sono 10 unità familiari, si presume che 6 siano proprietarie e 4 siano in affitto. Se noi immaginiamo che di queste 4 addirittura 30% possa diventare B&B, noi stiamo espellendo letteralmente la fascia più fragile della popolazione.
4: L'esito sperato è che ci sono altri contesti di Napoli che hanno anche una loro attrattività, che può essere ovviamente diversa rispetto a quella del decumano, che possono beneficiare di questo tipo di processi economici.
8: L'avete visto? Precarietà abitativa che riguarda soprattutto i più giovani e che si trasforma inevitabilmente anche in precarietà esistenziale. E anche di questi temi che tratta la seconda edizione del Festival di Filosofia Politico della Facoltà di Filosofia dell'Università Federico II. Il titolo è Linee di fuga. Il perché di questo titolo lo chiediamo a Marta Di Giacomo, che è la presidente dell'associazione Archivio Movimenti Napoli, che organizza la rassegna. Appunto, perché Marta Linee di fuga?
9: Sì, buongiorno. Il nome del festival utilizza le parole di Gilles Deleuze, filosofo, proprio perché l'idea del festival è unire filosofia e movimenti per interrogarsi sul contemporaneo. Le linee di fuga sono i punti in cui il nostro sistema crolla, entra in crisi ed è lì che noi possiamo e dobbiamo insistere per trovare delle alternative appunto a questa precarietà esistenziale di cui parlavamo.
8: Ecco, il sistema crolla, diciamo che negli ultimi anni ce ne sono stati tanti avvenimenti che hanno messo in discussione le nostre certezze, parlo delle guerre, parlo del Covid, parlo di quello che succede ogni volta, che sta succedendo anche in Palestina, a cui avete dedicato ieri il vostro primo evento. Quanto è importante dare ai giovani, a tutti in generale, nuove chiavi di lettura per questa realtà?
9: Per noi è fondamentale perché viviamo in un mondo che si trasforma molto velocemente e quindi serve interrogarsi su come poterlo interpretare e come poterlo trasformare. Ieri non potevamo che partire dalla Palestina, tra l'altro con ospiti di grande rilievo, con il filosofo e il maestro Etienne Balibar, Luigi Daniele, Luca Salza, e anche nei prossimi giorni continueremo a toccare delle tematiche molto attuali, molto importanti,
8: ecco,
9: con ospiti internazionali. Oggi parliamo di antifascismo, di come pensarlo e praticarlo nel presente con il filosofo e il maestro Roberto Esposito, il filosofo Rocco Ronchi e Leonardo Di Staso, che è un docente della Federico II, e Mattia Tombolini, che è un attivista e fondatore della casa editrice Momo.
8: Si va avanti fino a venerdì, ci sarà anche una finestra sulla storia dei movimenti e su quello che sono i movimenti a tanti anni di distanza dai fatti di Genova, che resta una ferita aperta.
9: Sì, giovedì parliamo di come si raccontano i movimenti e dell'impatto che i movimenti hanno sulla società. Lo facciamo con Elena Giuliani, sorella di Carlo Giuliani, ucciso a Genova durante il G8 del 2001. Lo facciamo con il comitato Piazza Carlo Giuliani, rappresentato da Roberto Ormani e il professor Giso Amendola.
8: Non posso che chiederti un'opinione anche sul servizio che abbiamo visto poc'anzi di Vittorio Marotta sull'emergenza abitativa per gli studenti. Ci sono manifestazioni in corso. Qual è la tua esperienza diretta o magari delle persone che conosci?
9: Sì, è un tema sicuramente molto sensibile e noi in realtà lo tocchiamo nell'ultima giornata del nostro festival, quella di venerdì, perché la precarietà abitativa si trasforma inevitabilmente in precarietà esistenziale nel modo in cui riusciamo a desiderare il nostro futuro. Infatti ne parliamo venerdì, diciamo in termini un po' più generali, a partire dal disagio abitativo per finire con il disagio generazionale, il modo in cui il capitalismo plasma il nostro modo di desiderare, insieme al filosofo Paolo Godani e l'artista Murubutu.
8: Ultima cosa che ti chiedo a proposito del festival, ricordiamo appuntamenti ogni giorno alle 17 fino a venerdì, c'è anche spazio per le case editrici.
9: Sì, abbiamo contatti con diverse case editrici che hanno preso con grande entusiasmo questo progetto e ci hanno dato la possibilità di esporre i propri libri, parliamo di Cronopio, Ortotes, Derivi a Prodi, insomma un interessante momento di condivisione culturale.
8: E allora noi diamo l'in bocca al lupo a Marta Di Giacomo per la prosecuzione del festival Linee di Fuoco, festival di filosofia e politica. Proseguiamo a questo punto la nostra rassegna stampa con lo sport. Andiamo a vedere la prima pagina del dorso nazionale del Mattino, dove la fotonotizia è dedicata al Napoli sconfitto in Champions League. Napoli, l'Europa è in salita, il rovesciocco di Politano e il Villarreal dilaga, gli azzurri restano a 0 punti in Champions. C'è anche il commento di Francesco De Luca che dice: una sconfitta che fa malissimo, i big cambino la rotta. E a questo punto allora andiamo a vedere i gol che sono stati segnati nella partita di ieri sera nel servizio di Piero Vitiello.
10: 0 punti in 2 giornate di Champions. Dopo il KO all'esordio con l'Arsenal, il Napoli perde anche in casa del Villarreal, nonostante il vantaggio quasi immediato. Dopo 7 minuti, cross di Gilmour, Luis Junior e la traversa dicono di no a Rachmani, che però al secondo tentativo fa 1-0. Gli spagnoli reagiscono, creano un paio di buone occasioni, ma la più ghiotta è ancora del Napoli. Al 22esimo la girata di testa di Højlund si stampa sull'incrocio dei pali. L'assist sarebbe stato di Politano, che meno di un minuto dopo fornirà sì a qualcuno una palla d'oro, ma verso la porta sbagliata. Grave l'errore nel retropassaggio a Milinkovic-Savic, dribblato da Mika Utadze per il pareggio a porta vuota. Dal possibile 0-2 si passa in pochi giri di lancette al ribaltone. È forte e preciso il destro da fuori di Mourinho, che fa esplodere l'estadio della Ceramica. Prima dell'intervallo va fuori di poco il colpo di testa di McTominay, servito da Giovane, due dei 5 cambi di formazione decisi da Allegri. Ripresa senza troppa convinzione, le sostituzioni non incidono. Nel finale Højlund ci prova con un'azione personale, murato da Luis Junior. Poco dopo, sul cross di De Bruyne non arrivano né Lucca né Di Lorenzo. A 4 dal 90esimo il Villarreal legittima il successo con la botta sotto la traversa di Oluwasei, che scrive il 3-1 definitivo. Come l'anno scorso, il cammino europeo degli azzurri è tutto in salita.
0: Apriamo adesso la nostra pagina culturale parlando della nuova stagione del Teatro Lendi di Sant'Arpino con Francesco Scarano, direttore artistico. Benvenuto.
11: Buongiorno a voi.
0: Allora, alziamo il sipario, direttore. Proviamo a dare anche qualche nome, giusto per stuzzicare un po' la curiosità.
11: Sì, a breve inizierà la nuova stagione teatrale, aperta da Vincenzo Salemme con Il Fuori Nevica, una stagione che si prepara ad ospitare una serie di artisti e una serie di spettacoli di vario genere, con Gianfranco Gallo, i Solis Sting Quartet con Raiz, con un omaggio a Pino Daniele, Peppe Iodice, il trasformista Luca Lombardo, i Ditelo Voi, Andrea Sannino, la stagione che, come diciamo di nostra abitudine, offre al pubblico un genere misto di spettacolo.

0: spettacoli affinché siano tutti contenti.
1: Ecco, perché voi avete una visione ben precisa del teatro. Quale?
0: Sì, l'accoglienza in primis. Infatti quest'anno abbiamo rinnovato anche la nostra platea con delle nuove poltrone. No, abbiamo pensato anche agli attori, rinnovando completamente palcoscenico, graticcio e anche i camerini. Quindi l'accoglienza, il fatto che il pubblico possa entrare in teatro e sentirsi a suo agio e vivere due ore in piena spensieratezza.
1: Oltre a far divertire senza rinunciare alla qualità.
0: Sì, l'obiettivo è proprio questo, far divertire, emozionarsi, trascorrendo dei momenti a teatro affinché ecco, si possa non pensare anche al cellulare e rimanere lasciandosi travolgere dall'emozione, dalla vera vita che ti può offrire il teatro, dal respiro della realtà dell'emozione teatrale.
1: Ecco, in chiusura c'è anche il laboratorio con la formazione teatrale, ma un'attenzione particolare ai giovani.
0: Sì, il nostro laboratorio che sia inclusivo, ma soprattutto che non ha età, quindi non ha limiti anagrafici, ma soprattutto aperto ai più giovani. La dimostrazione è quella di voler offrire ai giovani una possibilità di mettersi in mostra, ecco, di poter fargli capire quindi che il vero spettacolo non è attraverso un cellulare, riprendendo anche immagini di vita, diciamo, di eventi poco gradevoli, ma quello di mettersi in mostra su un palcoscenico.
1: Bene, io ringrazio Francesco Scarano, direttore artistico del Teatro Landi di Sant'Arpino. Noi adesso andiamo alla pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Oggi siamo a Napoli e a Castellammare di Stabia. Vediamo.
2: Siamo in via Annunziata al complesso Real Casa della Ruota degli Esposti. Da qui vedete entrano i turisti il sabato con le visite guidate, poi sono costretti ad aprire il cancelletto per far vedere proprio dove mettevano i bambini quando venivano abbandonati, e guardate in che stato è il passaggio per andare proprio lì alla ruota. Guardate che schifo, guardate che condizioni, è veramente una cosa indegna di un luogo del genere. Ci auguriamo che qualcuno si interessi di una pulizia accurata di questi spazi.
3: Noi siamo in via Cede Gaspari, Castellammare di Stabia. Questo è il degrado che ci portiamo da 4 anni quasi e nessuno prende provvedimenti. Questo muro abbattuto dal mare sta quasi da 4 anni così, sta diventando una discarica a cielo aperto. E nessuno prende provvedimenti. C'è un muro pericolante. Spero che qualcuno prenda provvedimenti, sia il comune che la regione.
1: E continuate a mandarci le vostre segnalazioni, i vostri video, le vostre foto, mi raccomando, in formato orizzontale. Il numero è quello che vedete nella grafica, 336-59-38-55. Ed è arrivato il momento delle previsioni meteo con Vincenzo Capozzi, oggi e domani.
4: Sì, grazie Linda e ben ritrovati. Abbiamo parlato dell'intervento precedente di una condizione di bel tempo in un contesto tuttavia che è ancora modulato da correnti settentrionali. Le condizioni atmosferiche hanno evidentemente cambiato volto rispetto ai giorni scorsi e possiamo affermare che si sta aprendo un nuovo capitolo nelle vicende meteorologiche di questa stagione autunnale, un capitolo che sarà caratterizzato dalla presenza di un'area di alta pressione che almeno per qualche giorno sarà sinonimo di assenza di precipitazioni. Questa sequenza di immagini satellitari che stiamo vedendo insieme già da qualche secondo va proprio in questa direzione, mostrandoci evidentemente assenza di nuvolosità di rilievo non solo in prossimità dell'Italia ma un po' più in generale sui bacini centro-occidentali del Mediterraneo. E dunque entriamo insieme nell'evoluzione delle prossime ore partendo dalla giornata di oggi che proseguirà un po' su tutta la regione con cielo terso. Si segnala solo la presenza di qualche nube nelle zone interne, in particolare in Alta Erpinia e a ridosso dei rilievi appenninici, nubi che tuttavia, come abbiamo già affermato in precedenza, non saranno responsabili di alcuna precipitazione. L'elemento distintivo della giornata di oggi sarà certamente il vento di tramontana che soprattutto in mattinata sarà ancora sostenuto, in particolare nelle province di Benevento, Avellino e Salerno. Il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso soprattutto al largo. Le temperature rispetto alla giornata di ieri non subiranno sostanziali variazioni, i valori massimi saranno generalmente

0: mediamente compresi nei capoluoghi di provincia fra 18 e 23 gradi. Il tempo sarà stabile e soleggiato anche nella giornata di domani, al netto del transito di sottili velature. I venti soffieranno con debole intensità, in prevalenza dai quadranti occidentali. Il mare si presenterà quasi calmo, poco mosso. Le temperature caleranno nei valori minimi, aumenteranno di qualche grado in quelli massimi. È tutto, Linda, a te.
1: Grazie Vincenzo, un flash di viabilità prima di chiudere, tangenziale direzione Capodichino, traffico intenso. Noi ci fermiamo qui ma torniamo domani come sempre puntuali alle 7.30 dopo Buongiorno Italia. Vi lascio ad Agorà, buona giornata.

Ieri è stato operato Papa Leone, gli hanno rimosso un tumore al polmone. Un fulmine a ciel sereno, sono le parole di Parolini, il segretario di Stato. E ci collegheremo oggi con il Policlinico Gemelli per avere tutte le novità sullo stato di salute del Santo Padre. Ma poi ci collegheremo anche con il Senato, perché parlerà alle 9 la Premier Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Europeo, no? Di da sciogliere armi a Kiev. E poi ieri si parleremo anche qua di economia, perché ieri Giorgetti ha detto ci sono nuvoloni all'orizzonte. E dove l'ha detto? L'ha detto qua, in un'aula vuota. Tra pochissimo, Agora.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come tortilla chips a 1,39€, e con le super offerte bocconcini per cane a 99 centesimi e smerigliatrice angolare a 19,99€. Lidl, vale davvero!
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Nuovi bastoncini di Capitan Findus, solo 100% filetti di pesce in una paratura dorata e ancora più croccante.
4: Perfetti!
5: Super croccanti!
6: Buonissimi!
3: E come sempre, approvati dal capitano. Cerca il bastoncino dorato nelle confezioni promozionali e vinci 5.000 euro.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile.
13: Hai una partita IVA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it.
14: Bene, benissimo. Eccellente! Ma si può sempre stare meglio. Mil Kefir Colato. Tutti i benefici del kefir con la cremosità di un colato. Milk. Benessere in una parola.
15: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima

0: vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59 euro.

0: credo che Putin voglia raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
1: Le forze armate e i servizi segreti russi stanno nuovamente intensificando i loro tentativi di condurre una guerra ibrida.
2: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo.
4: Speriamo che vada tutto bene e gli auguriamo una cura molto rapida, perché ne abbiamo bisogno, delle persone che continuano a pregare per la pace veramente.
5: E io do il buongiorno a tutti, benvenuti ad Agora e soprattutto Liana Mistretta, benvenuta, corrispondente.
6: Grazie.
5: Rai, di solito da Mosca, oggi sei qua con noi, benvenuto. Gian Michalessini, inviato
7: buongiorno.
5: Della Stampa, ciao Gian, benvenuto anche a te. Domenico Quirico, che è collegato, anche lui inviato alla Stampa, benvenuto, tu il giornale ovviamente. E do il benvenuto anche al nostro Marco
8: buongiorno,
5: Carrara.
8: Lisa.
5: Marco, buongiorno. Vogliamo ricordare ai nostri...
8: Sì. Scriveteci sempre tutte le vostre opinioni e idee, noi poi leggeremo i vostri commenti qui in diretta ogni giorno, tutti i vostri commenti sui social. A te Annalisa.
5: Allora, oggi avremo una serie di collegamenti sicuramente dai palazzi. Fatemi vedere Valentina Petrucci, che è davanti al Senato, perché tra un po' alle 9 parlerà la Premier Meloni, lo farà la vigilia del Consiglio europeo. Valentina.
9: Sì, Annalisa, buongiorno. Un discorso di circa 45 minuti al centro, la flessibilità europea, le armi, la difesa dell'Ucraina, poi nel pomeriggio alla Camera, ma c'è anche tanto da dire sulle risoluzioni che presenteranno i partiti oggi pomeriggio sia alla Camera e che stamattina in Senato.
5: Al Senato, grazie Valentina, ci vediamo tra pochissimo, però noi non potevamo non cominciare questo spazio con Papa Leone, no? Ieri è stato operato, gli hanno rimosso un tumore al polmone e fatemi andare che io ringrazio, proprio siamo al Policlinico Gemelli con Isabella Di Chio, inviata del TGR Lazio, che ringrazio appunto per tutti gli aggiornamenti. Isabella.
10: Sì, Annalisa, Papa Leone ha trascorso la prima notte nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, non la stessa di Giovanni Paolo II e Papa Francesco, perché è in fase di ristrutturazione. Ieri, lo dicevi, è stato sottoposto a questo intervento con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e è stato asportato appunto questo tumore che è circoscritto, come era stato diagnosticato, e la diagnosi è quella di un adenocarcinoma polmonare. Il direttore della sala stampa della Santa Sede ha detto che Papa Leone, quando è tornato in stanza, ha chiesto di cenare e che i medici hanno sottolineato che non è necessaria la chemioterapia e che comunque il nodulo è stato totalmente asportato. Chiaramente ora siamo in attesa degli aggiornamenti sulle sue condizioni, c'è grande vicinanza a Papa Leone, sono arrivati messaggi da tutto il mondo e anche preghiere per il pontefice, quindi vedremo insomma la sua volontà di portare avanti anche tutti gli impegni della agenda, che è un'agenda molto fitta, che attendono Papa Leone.
5: Grazie davvero, grazie Isabella. Poi se ci fossero degli aggiornamenti noi siamo qua, ti chiederemo sicuramente la linea, però vogliamo ricordare un po' insomma questo, un servizio che ci racconta proprio il tipo di operazione che è stata fatta.
8: Sì Annalisa, ascoltiamo l'ultimissimo, lo facciamo con la clip 27, grazie a Sara Nesci di Rai News 24. Tutto il mondo in apprensione per Papa Leone, lo scopriamo bene ascoltando gli ultimissimi dettagli di questa esportazione del tumore e l'ultimo.

0: Dimissime, le ascoltiamo in questo filmato.
1: Si trattava di un adenocarcinoma polmonare, questo quanto riferito dall'equipe medica guidata dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è stato radicale, asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita di ultima generazione. Fonti vaticane riferiscono che i medici non parlano di chemioterapia perché la lesione è stata completamente rimossa. L'operazione è durata 90 minuti, 3 ore in sala operatoria, tutto è andato bene, nessuna complicazione. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti, aveva anticipato la sala stampa della Santa Sede poco prima. Infatti, nessuna smentita riguardo alle fasi del post-operatorio. Si continua a parlare di una settimana di degenza e di sospensione delle udienze fino a martedì prossimo.
2: Gian, è una notizia che ha colpito tutto il mondo, no? Perché lui era anche il Papa della pace, anche una figura molto importante per quanto riguarda anche il ruolo di diplomazia che ha esercitato in un momento così complicato, no?
3: Anche il ruolo politico. Ricordiamoci che Trump, l'amministrazione Trump, fa leva su tutto un estremismo evangelico e cattolico negli Stati Uniti. Il Papa si contrappone a questo, diciamo che rappresenta il portavoce, ma anche il leader indiscusso del cattolicesimo più moderato degli Stati Uniti. Quindi da un punto di vista politico, geopolitico, sicuramente un'infermità del Papa diventa un'infermità importante, perché in un certo senso destabilizza quella parte più moderata del mondo cattolico e religioso americano.
2: Ma vogliamo ricordare, e poi sento appunto Domenico e anche Tatiana, tutti i momenti a proposito di americani, che ci sono stati di scontro, diciamo, cioè tra due americani, no? Il presidente degli Stati Uniti e il Santo Padre.
4: Proprio così, Annalisa, partiamo dalla clip 24. I due americani che andavano d'amore d'accordo fino a un anno fa, alle porte dell'insediamento di Papa Leone, però quando poi si è la guerra in Iran, soprattutto a febbraio, è scoppiata, le cose sono cambiate. Attacchi molto duri, li ascoltiamo. I'm gonna break
5: into your heart. Come Papa? Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta. No, non lo so. Non ho preferenze. Devo dire che abbiamo un cardinale che proviene da un posto chiamato New York, che è molto bravo. Quindi vedremo cosa succederà.

0: intelligenza artificiale partendo proprio dalle basi. Lo facciamo con dei super esperti. Fatemi presentare qui in studio, lo conoscete, Riccardo Luna. Buongiorno. È un esperto di tecnologia, editorialista del Corriere della Sera, bentornato. Buongiorno. Accanto a lui il nostro Romolo Sticchi, che è il curatore della rubrica di tecnologia sostenibile del TG3 Pixel. E collegato abbiamo oggi Federico Faggin. Molti lo conoscono, qualcuno no. Bene, questo signore è l'inventore del microchip ed è italiano. Non solo, è anche l'inventore della tecnologia che usiamo tutti, quella del touchscreen. E quindi eccolo qui. E da lui partiamo per capire, lei è partito proprio inventando pezzo pezzo quello che poi è diventato il computer. Adesso c'è un'accelerazione incredibile, per cui vediamo queste macchine che rischiano, ci mettono, mettono in pericolo. Ecco, lei crede nel rischio dell'intelligenza artificiale?
1: Assolutamente. L'intelligenza artificiale ha imparato da tutto quello che abbiamo noi scritto e fatto, e quindi ha imparato anche a dire bugie, a ingannare come facciamo noi. Quindi non è da sorprenderci che se uno chiede all'intelligenza artificiale di fare qualcosa che non va, visto che non ha nessun senso di quello che è giusto o sbagliato, cioè l'intelligenza artificiale non capisce niente, si mette in grado l'intelligenza artificiale di trovare tutti i modi possibili per rispondere alla domanda che gli si fa o alla richiesta che gli si fa, e quindi potrà fare anche un sacco di guai. Questo fa parte dell'idea generale del learning che si fa fare all'intelligenza artificiale.
0: Sicuramente a casa avete molti dubbi, alcuni di voi ci continuano a scrivere e a dire va bene, usate termini inglesi, parlate di intelligenza artificiale. Ecco, partiamo dall'inizio. Romolo Sticchi ci spiega dall'inizio che cos'è e poi lo commentiamo in studio.
2: Ne sono certo, lo ha detto l'intelligenza artificiale. Quante volte?

0: volte avete sentito questa frase. Bene, questo è il modo sbagliato di usare l'intelligenza artificiale. Sì, perché l'AI in realtà non è intelligente come intendiamo noi umani. Certo, lo sembra, perché l'intelligenza artificiale sbaglia con sicurezza e quindi il suo tono assertivo sembra garantire una certezza nei contenuti che propone. Allora, per capire come rapportarsi all'AI è necessario capire come funziona davvero. Partiamo dal fatto che stiamo parlando di un computer e i computer ragionano con i numeri, non con le parole. Quindi ricordiamoci che ogni parola che inseriamo nella nostra chat viene spezzettata e tradotta in numeri, numeri che diventano token, gettoni in inglese. E questo è un punto importante. I token, i pezzetti di parola che abbiamo inserito, si uniscono tra loro per formare nuove parole sulla base dell'addestramento degli LLM. E andiamo con calma. Gli LLM sono i Large Language Models, grandi modelli di linguaggio, milioni e milioni di pagine di testo trasformate in token che popolano la memoria della nostra intelligenza artificiale come un numero enorme di strati sovrapposti. E quando noi inseriamo la nostra domanda nella chat, i token attraversano questi strati e, diciamo così, pescano i token connessi, numeri che appaiono in sequenze simili. Poi una rete neurale stabilisce quali token raccolti hanno una probabilità maggiore di apparire in relazione ai token della nostra domanda. Più la rete è addestrata, maggiore è la precisione, ma si tratta comunque di una probabilità sempre più precisa e soprattutto basata sui processi precedenti. Ed ecco perché quando l'AI sbaglia si porta dietro l'errore anche se noi la correggiamo. Insomma, per quanto possa essere addestrata, gli errori sono dietro l'angolo. Si tratta comunque di modelli che si basano sulla probabilità e sulla capacità di prevedere quale parola sta meglio dopo un'altra. Ma soprattutto le risposte dipendono dal tipo di addestramento applicato all'algoritmo e dalle scelte etiche e culturali di chi lo ha prodotto.
1: Ok, cerchiamo di capire di più. Riccardo Luna, tutti noi conosciamo l'intelligenza artificiale, ci abbiamo un po' giocato per cambiare le foto, però adesso sta rivoluzionando il mondo del lavoro, anche la politica potrebbe influenzare le elezioni. Insomma, c'è tanto da dire sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto la mancanza di regolamentazione. Il presidente americano Trump ha detto, l'ha ribattezzata superintelligenza, ha detto non servono regole e ci dobbiamo preoccupare.
2: No, tanto ci dobbiamo preoccupare di quello che stiamo facendo qui, perché la continuiamo a chiamare intelligenza artificiale. Quando Trump 4 giorni fa ha detto chiunque la chiamerà intelligenza artificiale e non superintelligenza sarà considerato un nemico degli Stati Uniti.
1: Allora
2: noi in questo momento siamo nemici degli Stati Uniti, cioè rendiamoci conto in che mondo viviamo. Loro, gli Stati Uniti, stanno usando l'intelligenza artificiale come uno strumento di dominazione sul resto del mondo. Cioè non accettano nessuna regola perché è lo strumento col quale vogliono dominare il mondo. Quindi questa è la partita che stiamo giocando. Oggi il rischio più grande, assieme a quello che diceva Federico Faggin, giustamente, è il fatto che possiamo perdere il controllo, o del fatto che menta come mentiamo noi esseri umani, è il fatto che gli Stati Uniti lo utilizzano in quel modo lì e non vogliono nessuna regola etica o anche banalmente per ispezionare i modelli. Recentemente alle Nazioni Unite Joshua Bengio, che è lo scienziato numero uno del mondo su questi argomenti, ha detto: se io devo mettere sul mercato un panino ho più autorizzazioni di quelle che servono per mettere sul mercato un nuovo modello di intelligenza artificiale. Non c'è nessuna regolamentazione, puoi mettere sul mercato qualunque cosa, non ci sono ispezioni, non c'è nulla. Pensa ai tempi che ci vogliono per mettere sul mercato un farmaco, 2 anni, no? Allora, se questa cosa è davvero così potente, ha senso che non sia regolata? Ha senso solo per gli Stati Uniti, perché lo usano come uno strumento per dominare il resto del mondo.
1: Ed è una preoccupazione, perché poi ci sono la corsa degli Stati Uniti, la corsa della Cina, in mezzo ci siamo noi. Federico Faggin, soprattutto lo dico ai nostri telespettatori, chi vuole conoscere la vita avventurosa di Faggin, c'è un documentario bellissimo sulla piattaforma della Rai che si chiama Rai Play, che ripercorre un po' la storia di Faggin, dall'invenzione appunto del microchip fino alla tecnologia touchscreen. Quello che vi dicevo è la nostra eccellenza italiana famosa nel mondo. E proprio a lei chiediamo di questa preoccupazione, perché questo è il momento della gara tra l'America e la Cina su chi corre più veloce sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere però regolamentata e etica, possiamo dirlo?
3: Assolutamente, però il problema è che oggi l'etica è considerata un algoritmo da chi fa l'intelligenza artificiale. Cioè il problema fondamentale

0: mentale che abbiamo oggi è che noi siamo considerati macchine. Da chi? Dalla scienza che è diventata religione. Io chiamo scientismo la scienza con la S maiuscola, che è diventata religione nel senso che prendono delle idee che sono idee non dimostrate come se fossero dogmi. E quindi abbiamo un problema gravissimo. Se noi siamo macchine, ecco che l'intelligenza artificiale ci potrà superare, perché essendo una macchina che consuma un gigawatt di potenza ed è fatta di milioni di microprocessori, è più potente di noi, secondo questa logica. Ma non è così. Noi non siamo macchine. Ed è proprio lì dove si deve arrivare a capire, e purtroppo la scienza oggi pensa che noi, la gran parte degli scienziati, non tutti per fortuna, ma gran parte, pensano che noi siamo macchine. Se siamo macchine non c'è niente che rimane di noi quando il corpo muore, perché il corpo è una macchina e quindi...
1: Fagin corre talmente da tanto tempo, come abbiamo visto nelle immagini, da quando ha inventato il microchip, che già sta pensando alla tecnologia del futuro e le riflessioni da fare. Arrivano le domande da casa, andiamo sul tablet, perché Romolo, c'è una riflessione interessante che vogliamo fare, perché c'è Nicolina Moretta che ci scrive da ex maestra, da una maestra di scuola primaria al primo anno di pensionamento, che è preoccupata dalla nostra incompetenza, mentre il cervello dei bambini è plastico, ha bisogno di esperienze concrete, insomma le preoccupazioni soprattutto per i bambini e per i ragazzi. Questa è una riflessione importante.
2: Assolutamente sì, non è un caso che in Finlandia, ad esempio, già dal 2020 ci sono dei programmi di studio per la scuola dell'infanzia e per le scuole medie in cui si spiega come avere a che fare con un'intelligenza artificiale, dove l'intelligenza artificiale viene vista come una macchina, addirittura si costruiscono dei modelli di intelligenza artificiale per far sì che i ragazzini possano hackerarla, cioè capire che è una macchina, un frullatore. Ora, il concetto qual è? Quando noi affrontiamo l'intelligenza artificiale in maniera oracolare, possiamo dire, noi prendiamo tutto quello che ci dà.
1: Me l'ha detto l'intelligenza artificiale, ho fatto la domanda, vado dal medico e ho consultato l'intelligenza artificiale e pensiamo che ne sappia più del nostro medico.
2: Sì,
1: questo.
2: Dopo possiamo anche affrontarlo il tema, ha un modo sottile di influenzarti che si chiama nudging, ed è questo il punto su cui bisogna lavorare quando si parla di etica, cioè è in grado attraverso le sue risposte di darti quella che in italiano sarebbe una spinta gentile verso un'opinione piuttosto che un'altra, sia a livello commerciale che politico.
1: E allora vediamo un'altra riflessione di Romolo Sticchi sui pericoli dell'intelligenza artificiale e poi ne parliamo in studio.
3: Quando parliamo di timori legati all'intelligenza artificiale, a tutti viene in mente qualcosa tipo Skynet, la superintelligenza artificiale del film Terminator, che voleva distruggere il genere umano. Insomma, un mondo in cui le macchine intelligenti combattono i loro creatori. Alla base c'è la paura che un giorno, secondo alcuni molto vicino, un computer sarà in grado di dire io sono. E allora cominciamo col dire che noi non sappiamo tecnicamente cosa sia la coscienza, cosa scatta nel cervello umano che permette agli uomini di percepire la propria esistenza come entità autonoma e distinta. Quindi diventa complicato capire se questo processo possa scattare in una macchina. Quello che è certo è che se fino a poco tempo fa questo era un tema da fantascienza, oggi questo argomento viene affrontato a livello scientifico. E comunque è qualcosa che riguarda il futuro, con i possibili sviluppi degli algoritmi, i rischi di cui parliamo oggi e che spaventano di più sono altri. Innanzitutto quelli legati alla sicurezza informatica. Le AI sono bravissime, e lo saranno sempre di più, a trovare vulnerabilità da sfruttare per hackerare siti o sistemi. Le notizie degli ultimi mesi, quelle secondo cui degli agenti AI hanno hackerato piattaforme senza essere controllati, lo testimoniano. In pratica le intelligenze artificiali avevano ricevuto l'ordine di penetrare un sistema, ma quello che ha sorpreso tutti è che l'intelligenza artificiale è riuscita a oltrepassare i limiti impostati, diciamo così, a evadere dal recinto in cui era confinata pur di eseguire il compito. La cosa ha fatto scalpore, eppure l'intelligenza artificiale non ha fatto altro che svolgere il lavoro che le era stato affidato, usando tutte le risorse a disposizione. Ora il timore più grande è che gruppi di cybercriminali possano usare questi strumenti per compiere furti di dati, ma anche attività terroristiche come il blocco di acqua o energia nelle città. Proprio per questo l'amministrazione americana per un periodo ha vietato l'accesso ai non americani alle piattaforme più evolute di Anthropic, che si temeva potessero essere usate per scopi illegali. Un altro aspetto relativo alla sicurezza è quello dei dati. Ognuno di noi nelle chat inserisce informazioni personali anche delicate, ma immaginate intere amministrazioni, ospedali, uffici che utilizzano l'intelligenza artificiale per la gestione dei loro affari e che potrebbero essere messe in crisi da vulnerabilità che loro stessi non possono controllare.
1: Allora, teniamo ferma questa parola vulnerabilità, da qui dobbiamo ragionare, Riccardo Luna, perché la paura è che poi l'intelligenza artificiale non sia altro che uno strumento che possa indebolire i nostri sistemi già fragili, magari di sicurezza, anche legati alla sanità.
4: Ma oggi quello che fa temere, diciamo, un rischio apocalittico è l'intelligenza artificiale agentica, cioè l'intelligenza artificiale con una capacità autonoma di agire. Non devo soltanto risolvere un problema, ma devo raggiungere un obiettivo, quindi per raggiungere quell'obiettivo posso utilizzare tutte le strade che voglio. E il caso a cui ci si riferisce è esattamente quello. Gli è stato dato un obiettivo e ha trovato una soluzione non etica, no? Anzi sbagliata,
1: una scorciatoia.
4: Esatto, una scorciatoia illegale, illegittima, eccetera, sbagliata per entrare, però ha raggiunto l'obiettivo. Oggi quello può succedere. Chiaramente in un mondo dove tutta la nostra vita è stata duplicata in un mondo digitale, avere un sistema, avere un'intelligenza artificiale cattiva, diciamo, che decide di farci dei danni, è possibile. Cioè è chiaro che quello che è il tema di cui abbiamo parlato tanto questi anni, la cybersicurezza, ridiventa fondamentale. Il tema è rilasciare questi sistemi ancora oggi, no? Lasciare questi modelli senza autorizzazioni, senza verifiche, eccetera, è un rischio enorme che non dovremmo correre. E non funziona quello che ha detto il Presidente degli Stati Uniti: ci autoregoliamo, decidiamo tra di noi, no? Ci fidiamo in che senso? Cioè, anche perché nel momento in cui ci dite è un rischio per il mondo, perché ci dovremmo fidare? Perché ci dobbiamo fidare di 4 aziende americane del Presidente degli Stati Uniti? Quindi è chiaro che oggi c'è una partita molto più importante. È partita un'iniziativa diplomatica internazionale per avere una regolazione internazionale dell'intelligenza artificiale, tra l'altro lanciata da due paesi europei, la Norvegia, la Finlandia, sostenuta dalla Francia, dal Canada e da altri. L'Italia no. Credo per distrazione, non credo perché l'Italia sia contraria. Secondo me alle Nazioni Unite a settembre erano soltanto distratti, perché come sapete la Premier Meloni non è andata e ha mandato Tajani, quindi non se ne saranno accorti. Però c'è l'esigenza oggi di tutti i paesi che non sono Stati Uniti e Cina di dire regoliamo questa cosa. Quindi è una partita fondamentale ed è una partita fondamentale per l'Europa. Oggi il tema è quello della sovranità tecnologica. Se oggi gli Stati Uniti decidono di spegnere una di queste tecnologie, non è che spengono il telefonino, spengono il traffico aereo, spengono il traffico dei treni, spengono gli ospedali, perché tutto il nostro mondo vive su tecnologia americana. Pensate a quello insieme al cloud, no? Su cui girano i dati. Quindi oggi l'Europa ha l'esigenza di sviluppare tecnologia europea che abbia dei valori, dei principi in cui ci riconosciamo.
1: Quello che ha fatto Fagin tanti anni fa, quando ha inventato il microchip, che ha praticamente dettato legge, influenzato il mercato di tutto il mondo. E intanto le devo riportare i saluti dei nostri telespettatori, Fagin, c'è soprattutto Giorgio Mazzuccato. Salutatemi l'ingegner Fagin, ditegli che ha inventato delle cose grandiose, firmate un informatico, perché ovviamente con la sua rivoluzione dall'America come italiano, però ha rivoluzionato il mondo.
0: Sì, va bene, ma no, ma io quando studiavo l'intelligenza artificiale 40 anni fa pensavo semplicemente a risolvere problemi per il bene comune, no? Non per fare cybercrime, no? Quindi qui c'è un problema fondamentale che, come si è già detto, che bisogna regolare questa tecnologia. Per esempio, quando una fabbrica di automobili vuole mettere un nuovo modello di macchina sul mercato, deve passare dei test rigorosi, che si assicura, eccetera. Come si può fare mettere questi prodotti già nel mercato quando hanno questi problemi fondamentali dentro? Quindi questo io non lo capisco, e i nostri governanti devono darsi da fare, non possono lasciar fare a nessun governo, e non possono lasciare entrare nel nostro paese software che è pericoloso, soprattutto per i ragazzi e le ragazze giovani che non capiscono e credono di parlare con una persona intelligente quando chiacchierano con ChatGPT, chiedono consigli, si confidano, eccetera, e pensando che l'intelligenza artificiale sia come loro. E questo è un problema gravissimo che viene no, viene sottovalutato come

0: preoccupazione, invece dovrebbe essere una grossa preoccupazione per tutti i genitori.
1: Ecco, questa è una riflessione importante che riprende quella che faceva Romolo Sticchi, ma soprattutto c'è anche la preoccupazione adesso per il mercato del lavoro, una vera rivoluzione, perché l'intelligenza artificiale cambierà anche le competenze necessarie nel futuro, Romolo.
2: Assolutamente sì, associata anche a quella che si chiama l'intelligenza incarnata, quella dei robot. Cambierà parecchie cose, è una rivoluzione economica paragonabile a quella che c'è stata con l'introduzione del telaio meccanico, per capirci. Quindi bisogna gestirla e non subirla, per questo la politica si deve assumere le responsabilità per far sì che la forchetta tra profitto e povertà sia quanto più è possibile ridotta, perché rischiamo altrimenti di assistere a un drammatico calo dell'occupazione senza persone che sono in grado di formarsi per quelli che saranno i nuovi bisogni di questa nuova società economica.
1: E poi sicuramente c'è la riflessione che faceva Riccardo Luna anche dove prende le informazioni l'intelligenza artificiale. Spesso ci sono dei preconcetti, ci sono delle discriminazioni, c'è sicuramente un lungo discorso etico sui contenuti dell'intelligenza artificiale, ci torna. Quindi mandateci tutte le vostre domande, vi anticipo il tema di domani, parleremo della povertà, dei dati della povertà e della difficoltà di tante persone ad arrivare alla fine del mese. Domani 12:25, Rete3, buona giornata.
3: Cos'è lo stress? Come gestire lo stress? Tra poco con Antonella Viola.
4: C'è ancora tempo, e aiutateci a
5: capire cosa è successo,
4: e quindi aiutateci a scoprire la verità.
6: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto? Questa sera 21:15, Rai 3.

0: Scopri le tavolette KitKat. Wafer croccante con irresistibili ripieni ricoperti da goloso cioccolato al latte dall'effetto variegato. Have a break, have a KitKat.
1: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Suzuki.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni tre mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
7: Ci sono momenti in cui un piccolo fastidio, come il naso chiuso, può diventare un grande problema. Naso chiuso? Puoi aprire Isomar Spray Decongestionante.

0: è acqua di mare ipertonica con eucalipto. Isomar spray decongestionante. Pratico, semplice ed efficace. E per il lavaggio del naso c'è Isomar spray igiene quotidiana. Isomar. Per respirare meglio.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi ci occupiamo di un tema che non dico che interessi tutti, ma quasi, perché lo stress è un tema di enorme interesse e soprattutto trattato con un libro di grande attenzione e qualità da un'immunologa della fama e della qualità, di nuovo come Antonella Viola, che ha scritto Sotto stress, scienza di un equilibrio possibile. Le domande istintivamente che vengono a chi appunto prova a ragionare su questo tema sono moltissime e ad alcune proveremo a rispondere, anche perché questo libro davvero fa uno sforzo enorme di chiarificazione di concetti con i quali ciascuno di noi ha un po' di familiarità. Professoressa Viola, bentornata.
1: Grazie, buongiorno.
0: È immunologa, come vi dicevo, insegna a Padova fisiopatologia alle scienze biometriche. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ad Antonella Viola, a chi ci sta seguendo.
0: Fenomeno complesso che ci modella, ci influenza, ci condiziona. Questo filmato aiuta a definire il campo.
3: Lo stress è quel particolare stato psicofisico che permette di chiamare a raccolta le nostre risorse fisiche e concentrarle tutte nel raggiungimento di un traguardo. Lo stress è quindi un meccanismo di vitale importanza che permette di fronteggiare le emergenze, di compiere sforzi improvvisi, di sfuggire ai pericoli e, perché no, di conquistare una medaglia olimpica. Una volta tagliato il traguardo, la tensione nervosa si scioglie e l'organismo recupera poco alla volta le energie spese nel momento dello sforzo. Se però questo straordinario stato psicofisico che ci permette di compiere grandi imprese si prolunga per ore, per giorni e magari per settimane, allora lo stress, da strumento indispensabile alla nostra sopravvivenza, si trasforma in un attentato alla nostra salute.
0: Professoressa, le faccio subito tre domande. Insomma, ci aiuti a definire lo stress, in parte qualche cosa veniva detto. Secondo punto, ha avuto e credo abbia una funzione adattativa importantissima. Terzo punto, anche qui veniva in qualche modo detto, accennato, può essere pericoloso.
1: Sì, beh, lo stress è fondamentale, è un sistema di allerta che attiva il nostro corpo e serve proprio a reagire a delle situazioni che richiedono attenzione, pericolo, anche proprio messa in moto del nostro corpo, come abbiamo visto per gli atleti. È una risposta importante che coinvolge il sistema nervoso simpatico, coinvolge tutto un po' il nostro corpo, produzione di molecole, di ormoni. L'obiettivo qual è? Dobbiamo avere energia per i muscoli, energia per muscoli e cervello principalmente, bloccare le altre funzioni, perché in quel momento è necessaria la famosa risposta di attacco o fuga, cioè muoversi, attivarsi, scappare dal predatore che vuole mangiarti oppure combattere con il predatore. Questo appunto è importantissimo nell'acuto, cioè nella risposta a una sollecitazione immediata, però a lungo andare diventa pericoloso perché banalmente quando c'è la risposta dello stress noi abbiamo vasocostrizione periferica, perché tutto il sangue deve arrivare ai muscoli, abbiamo il cuore che batte più velocemente, quindi aumenta la nostra pressione, andiamo in tachicardia. Questo, se dura poco, è funzionale ad attivarci alla risposta, possiamo capire che se invece questo va avanti per tanto tempo non lo è. Produciamo il cortisolo, anche questo è un ormone importantissimo, non è vero che è solo un nemico del nostro corpo, serve per esempio a spegnere l'infiammazione, a ridistribuire.

0: le cellule del sistema immunitario per far sì che se ci facciamo una ferita guarisca subito, ma d'altro canto se questo resta concentrato ad alti livelli per molto tempo ha tutta una serie di effetti negativi. Metabolismo, aumenta lo zucchero nel sangue perché serve energia per i tessuti, se abbiamo la glicemia alta costantemente questo non ci fa bene.
1: Poi una delle domande che vengono leggendo questo libro, ma anche semplicemente parlando di stress, era molto diverso nel mondo preindustriale, perché la modernizzazione credo che introduca delle criticità, non so se una costante tempesta chimica sia un'espressione che possiamo adottare, ma naturalmente le cose sono cambiate, questo è un messaggio di decenni fa, ma che in qualche modo fotografa anche il nostro presente.
2: A guardarla bene, la vita d'oggigiorno, nelle sue manifestazioni più progredite e confortevoli, sembra che esiga da noi, dal nostro corpo e dalla nostra mente, un continuo stato di allerta. C'è chi ce la fa di più, c'è chi non resiste al moto accelerato e non riesce ad inserirsi nella vita collettiva. Non si adatta, insomma. Al comune stato di tensione si aggiunge l'ansia di restare indietro, una sensazione di inferiorità, un penoso sentimento di attesa e di paura, il fantasma incalzante di un evento che ci minaccia nella salute o nel benessere, nel prestigio sociale o nella sicurezza economica, negli affetti familiari o negli ideali. Gli psicologi chiamano stress gli stimoli negativi con cui l'ambiente esterno, uomini o cose, ci aggredisce, ci disturba, ci preoccupa. Tutta la nostra giornata è un susseguirsi di stress e sono molti gli individui che prima o poi ne restano logorati.
1: È vero?
0: Sì, beh, la nostra giornata è un susseguirsi di eventi che attivano lo stress, perché la risposta allo stress appunto è innescata da tutta una serie di eventi. E se era vero allora, oggi molto di più. Pensiamo alle notifiche, il pling continuo dell'email, del telefono, che non ci permette mai di staccare, no? Di recuperare momenti in cui siamo da soli, in momenti di calma. Pensiamo, la tecnologia ha avuto il grande vantaggio, sì, di connetterci, però anche di renderci sempre rintracciabili. Quindi arriva l'email alle 10 di sera e tu ti senti quasi obbligato a dover rispondere. Quindi non c'è mai un momento di recupero. Il problema dello stress non è tanto essere attivati, ma poter recuperare, cioè abbiamo perso quella capacità di isolarci, proteggerci dal rumore, un rumore inteso come stimoli, e riuscire appunto a recuperare. Questo momento di recupero non c'è più. Una volta per esempio poteva essere la casa per chi non aveva tensioni in famiglia. Oggi vai lì e comunque hai sempre il telefonino, ci sono i social, c'è l'email, cioè c'è una quantità di stimoli che non ci lascia tranquillo. Poi i social si portano dietro tutto il tema del giudizio, l'esposizione continua al giudizio degli altri, devi esserci, la performance, il confronto con mondi perfetti, che sono perfetti solamente lì sui social, ma che non sono perfetti, però diventano il tuo termine di paragone. Cioè tutto questo è un problema per gli adulti, ma è un problema enorme per i nostri giovani, per i nostri ragazzi.
1: Lei poco fa ha citato una parola totem che fino a 15 anni fa nessuno conosceva, oggi il cortisolo, insomma più o meno tutti intuiamo a cosa serva, il cosiddetto ormone dello stress. Di nuovo, guardiamo le immagini e poi ci facciamo spiegare dalla professoressa Viola esattamente che cosa sia.
3: Quello che vediamo sullo schermo è l'ippocampo e qui in rosso sono evidenziate le zone dove c'è la massima concentrazione di cortisolo, l'ormone tipico dello stato di stress. Con questi studi abbiamo imparato che quando l'ippocampo è continuamente bombardato dal cortisolo in concentrazioni eccessive, si ha addirittura una degenerazione del tessuto cerebrale che noi sappiamo essere dovuto, almeno in parte, all'azione del cortisolo.
4: In un certo senso, lo studio degli effetti dello stress sul cervello sembra indicare che ciascuno di noi ha una propria soglia personale, oltre la quale l'ippocampo non è più in grado di disinnescare lo stato ansioso, che anzi tende a cronicizzarsi, distruggendo proprio quei tessuti che, come un termostato, sono preposti a riportare l'individuo in uno stato di normalità.
1: Queste sono immagini di qualche anno fa, questo libro è ovviamente aggiornatissimo su tutte le ricerche, diceva delle cose credo...
0: Sì, sì, giustissime, stavo proprio pensando che televisione meravigliosa, esatto, che è stata, perché veramente sì, molto interessante, molto preciso anche di livello
1: diceva
0: alto.
1: Diceva ciascuna una soglia.
0: Sì, ciascuna una soglia, viene definita appunto una vulnerabilità allo stress. E da cosa dipende? Da tanti fattori che... alcuni conosciamo, altri ancora non conosciamo. Per esempio, le esperienze traumatiche infantili sappiamo che sono un problema perché praticamente mettono il corpo in una condizione di allerta costante, come se il pericolo potesse essere ovunque. Parliamo di esperienze traumatiche come abusi, insomma qualcosa di serio, se rimproveriamo i nostri figli, giusto per tranquillizzare le persone che sennò pensano. Sappiamo che appunto il tipo di alimentazione, sappiamo il tipo di ambiente da cui si viene, quindi la scala socio-economica, sappiamo il livello di incertezza che abbiamo vissuto nella nostra vita. Lo stress è molto legato alla percezione che noi abbiamo dello stress. Se noi pensiamo di essere in controllo, se noi pensiamo di saper gestire la situazione, lo stesso evento lo possiamo vivere come vabbè, è una sfida che devo cogliere, no? Mentre chi sente di non avere il controllo, pensiamo a una persona che sta vivendo un mobbing sul lavoro. Beh, se io sto vivendo il mobbing ma ho un ottimo curriculum per cui so che posso cambiare lavoro, ho soldi a casa, così vado via. Chi invece è l'unico reddito, ha una famiglia da mantenere, cioè ha una situazione di precarietà socio-economica, lo vivrà con uno stress enorme. Quindi sono tanti fattori genetici e ambientali.
1: Con conseguenze sul nostro corpo. Guardate questo cartello sugli effetti dello stress cronico, sul cervello, sul sistema cardiovascolare, la professoressa Viola ne scrive uno per uno nel suo libro, sul metabolismo, sul sonno, sulle difese immunitarie. Perché l'impatto varia da soggetto a soggetto, però è oggettivo.
0: Però ci sono, sì, delle risposte oggettive, come dicevamo, ovviamente bisogna chiarire, lo stress non è la causa diretta di una malattia, però lo stress può creare un terreno fertile e poi questo può portare appunto a una malattia. Per esempio lo stress causa infiammazione, e l'abbiamo ripetuto insieme tante volte, l'infiammazione è la base di quasi tutte le malattie del mondo occidentale. Sul cervello è stato accennato prima, c'è proprio un erosione. Noi adesso stiamo lavorando con i centri antiviolenza del Veneto, il progetto che si chiama WISH dell'Università di Padova, e beh, stiamo cercando di capire l'effetto della violenza, perché la violenza è uno stress molto intenso e prolungato nel tempo sul corpo delle donne, e vediamo effetti sul cervello, vediamo effetti sul sistema immunitario, sul cuore, sul metabolismo. Cioè ci sono veramente tutta una serie di cambiamenti dovuti a uno stress cronico.
1: Che impattano in modo diverso a seconda di quello che viene definito l'ambiente psicosociale. Questo è un vecchio filmato del 1988, ma istruttivo.
4: Stephen Keller è un ricercatore dell'Università di Medicina e Psichiatria del New Jersey. Oggi è impegnato in una ricerca sui danni che un costante stato di tensione può provocare. Keller ha preso in esame i giovani che vivono in alcuni quartieri dove la vita è particolarmente dura, non solo perché attanagliati dalla povertà, ma soprattutto per quel senso di costante pericolo e di tensione che vi si respira.
5: Physical violence like a fight. I had been in a couple fights in the last year.
4: Mettendo a confronto dati caratteriali, esperienze spesso drammatiche come questa, con i risultati degli esami del sangue ripetuti a scadenze costanti nel corso degli anni, Keller e i suoi collaboratori hanno notato che esistono differenze significative tra il sistema immunitario di chi vive nei quartieri benestanti e tranquilli e quello di chi invece ha la sfortuna della povertà.
1: Bella beffa, direi io.
0: Questo è un tema enorme e questa è una cosa che bisogna far comprendere a chi gestisce il paese, a chi fa politica, quando bisogna guardare alla salute della popolazione e quindi anche fare degli investimenti per alleggerire la sanità pubblica. Bisogna andare a combattere la povertà, bisogna andare a combattere le diseguaglianze sociali. Uno dei maggiori determinanti della nostra salute è lo stato socio-economico in cui siamo nati e in cui cresciamo. diciamo. Nelle grandi città, a seconda del quartiere in cui
1: certo,
0: si nasce,
1: l'attesa di vita è diversa.
0: Si ha un'aspettativa di vita, un'aspettativa di anni senza malattia diversa. Cioè, se sei povero, ti ammali di più e muori prima. Quindi lavorare sulle politiche ambientali, le politiche sociali, sulla scuola, sull'occupazione è una forma di intervento sanitario.
1: Un tema che le è molto caro, anche nei suoi libri precedenti ci ha lavorato molto e che è presente anche in Sotto Stress, è anche quello della diseguaglianza di genere.
0: Certo. Sul tema dello stress è interessante, perché la medicina sullo stress è sempre stata un po' ambivalente. Da un lato c'era tutto quello che non si riusciva a spiegare è stress, e questo ha riguardato moltissimo le donne. Non a caso nel filmato che avete fatto vedere erano tutte donne quelle che si muovevano e che dovevano essere etichettate come stressate. Quindi da un lato c'è è stress, quindi non lo so spiegare, è una cosa che nasce dalla testa. Ricordiamoci che ancora oggi le donne che manifestano dolore vengono dati ansiolitici e non antidolorifici,
1: esatto,
0: quindi ricordiamocela questa cosa. Dall'altro però si pensava che il cervello, no, dove nasce lo stress, perché lo stress moderno nasce nel cervello, non potesse agire sul resto del corpo. Invece oggi sappiamo, dopo tanti studi, che è così. C'è un dialogo continuo tra cervello e resto del corpo e si autoregolano a vicenda. Sulle donne chiaramente c'è dal lato lo stigma di dire sei stressato, cioè ti crei problemi. Dall'altro è vero che è una società in cui le donne hanno un carico di lavoro spesso molto superiore, perché devono gestire il lavoro come gli uomini, ma poi spesso tutto il carico della famiglia è su di loro. E questa cosa naturalmente crea stress, si teme di non farcela, di non avere abbastanza energie, di non essere mai all'altezza. Io ricordo quando ho avuto mio primo figlio, io mi sentivo sempre incompetente, sempre incapace, sempre mai abbastanza, perché quando ero al lavoro mi sentivo in colpa perché non ero con mio figlio, quando ero con mio figlio viceversa. Quindi era uno stato di stress costante.
1: C'è un tema affrontato in questo libro che parla molto alla nostra contemporaneità. Ovviamente la pressione sociale incide molto. Pensiamo agli esami di maturità nei paesi asiatici, che sono ipercompetitivi. In fondo gli alunni italiani negli ultimi anni hanno posto una questione contro la performance o la società della performance. E guardate queste risposte e poi ne ragioniamo.
6: La scelta finale l'ho presa la mattina stessa, poco prima dell'esame.
7: Gianmaria è uno dei tre ragazzi che hanno deciso di non rispondere alla prova orale dell'esame di maturità. Una protesta pacifica la sua, che però covava al banco da anni.
6: Io sono stato male a scuola durante quasi tutto il mio percorso scolastico, dai professori, dai compagni.
7: Un disagio aumentato dalla pressione per ottenere voti alti, che secondo Gianmaria lo stesso sistema scolastico fomenta. Anche Maddalena ha fatto scena muta all'orale, non pensava di far sollevare un dibattito simile, ma si stupisce per la mancanza di comprensione.
8: Noi entriamo alle superiori, che abbiamo 14 anni, partire già con questa grandissima pressione su appunto il rendimento, sul dare il massimo, appunto sulla competizione, secondo me è veramente pesante.
1: E qui ci sono anche dei dati che Alice ci fornirà.
9: Esatto, io vi porto dentro questo rapporto che si chiama Stare bene a scuola oltre l'apprendimento, fatto dal Censis, ed è la scuola vista dai giovani, sono circa 8.000 studenti. Partiamo da questa grafica che vi sto mostrando e intanto chiede cosa rappresenta la scuola per gli studenti. Diciamo che il 90% dice un ambiente dove fare nuove conoscenze e amicizie, quindi la scuola come comunità di relazione. Però guardiamo qua. Al quarto, cioè non è al quarto posto, sotto, molto alto, l'80% delle ragazze lo percepiscono come una fonte continua di ansia e stress. Però vi volevo mostrare anche quest'altro cartello che era interessante, degli stati d'animo che prevalgono tra gli studenti quando sono a scuola per genere. Ora guardiamo l'ansia. Le ragazze, come diceva prima la professoressa Viola, circa il 70%. I ragazzi il 35, e poi possiamo, la noia anche altissima, più per i maschi, più per i ragazzi. E
1: sì, poi c'è un paradosso, perché le ragazze sono più brave a scuola, sì. C'è poco da.
9: E poi questo rapporto dice in sintesi che la scuola, secondo il rapporto, non è la causa di questo disagio, ma ha il compito di riconoscere i segnali, offrire ascolto, attivare il supporto e prevenire l'esclusione e la marginalità.
1: C'è un ultimo elemento che consegno alla professoressa Viola che riguarda invece gli insegnanti, perché ovviamente si può ribaltare questo tema e vedere quanto la salute mentale dei docenti sia segnata dai danni psicologici da lavoro. 24% li segnala, sono i dati del nuovo report U-OSHA. Allora, qui ci sono vari elementi. Cominciamo a parlare della società della performance.
0: Della performance, sì, quella qui che ci spinge a essere sempre performanti, sempre. E questo chiaramente è una richiesta continua, vuol dire che il nostro corpo non può rilassarsi mai e di conseguenza aumenta lo stress.
1: Però, professoressa, mi perdoni se tocco una nota personale. Lei è molto performativa e lo è stata, sì, nella

0: sua vita, sì, molto brava negli studi, e lo racconta in questo, sì, libro. E quindi immagino che sia un po', sì, no, schizofrenico.
1: Io l'ho sentita moltissimo su di me, e infatti probabilmente sono dovuta arrivare a questa età, no? Per riuscire un attimo a liberarmi da questo problema della performance, perché poi studi, ragioni, capisci quanto hai interiorizzato dei modelli esterni. Per esempio, cioè nel libro racconto la cosiddetta ansia dell'impostore, no? quella di sentirsi sempre inadeguati, che non sei al posto giusto. Nelle ragazze questa è una cosa molto importante, perché la società ti fa sentire che se ce la fai sei fortunata e non te lo sei davvero meritato, d'altro canto se non ce la fai è tutta colpa tua. Quindi dobbiamo rivedere il concetto di merito e colpa nella nostra società. Le scelte che facciamo, i successi che otteniamo, i fallimenti che otteniamo non nascono dal nulla, nascono da un contesto e da una storia, che è anche una storia sociale, economica, culturale che ci portiamo dietro.
0: Guardi, noi stiamo per chiudere con la questione della gestione dello stress, che è importantissima, trattata in questo saggio, però non vorrei trascurare un aspetto che credo le sia caro, insomma, sul quale lei spende delle righe molto sentite, cioè il tumore come colpa, perché questo va evitato come
1: assolutamente. Nel campo dell'oncologia c'è sempre stato questo grosso problema, è stato il capitolo più difficile per me da scrivere, perché da un lato c'è chi dice, appunto come dicevo prima, il corpo e il cervello non si regolano, e non è vero, dall'altro ci sono gli impostori, i farabutti, la pseudoscienza, c'è tutto un mercato che dice no, lascia perdere la medicina tradizionale e fai meditazione, oppure fai pratiche strane, oppure che dice è colpa tua se ti è venuto perché ti sei stressato, o è colpa tua se non guarisci perché non riesce a rilassarti. Ecco, questo non è vero assolutamente. Questo è
0: nella genesi della malattia?
1: Allora, lo stress può favorire l'infiammazione, favorendo l'infiammazione può anche favorire il cancro, anche perché abbassa le difese del sistema immunitario. Sul sistema immunitario lo stress da un lato abbassa le difese specifiche, dall'altro alza l'infiammazione. Quindi questo è un cocktail che può favorire. Oggi ci sono molti studi, soprattutto anche proprio sulle metastasi, sulla diffusione, ma sono studi seri che dobbiamo sottrarre alle pseudoscienze e riportare nei laboratori.
0: Dicevo, la gestione dello stress, la respirazione, lo yoga, persino la meditazione possono servire. Lei lo racconta in questo libro. Noi siamo andati a vedere come si lavora con il Tai Chi. Andrea Rolli.
2: Mi piacciono questi movimenti pieni di armonia. Io avevo la luce valgo, quindi non potevo mettere le scarpe, dovevo mettere usare il divaricatore, mi davano tutti i problemi. Mi è sparito la luce valgo. È la posizione sbagliata, il peso distribuito sbagliato sui piedi.
3: Queste pratiche lavorano sul riequilibrio del corpo attraverso il respiro e una serie di movimenti che mettono in circolazione il Qi, che è l'energia vitale che noi possediamo.
4: Quando ti muovi in modo lento, hai la possibilità di auto-osservarti, hai la capacità di vedere l'azione che stai compiendo. Si chiama cinestetica questa, percezione di sé.
5: Rilassare, mezzo passo, peso cambiato, destra seduta, bacino cade, peso a destra.
6: Io ho sentito proprio un miglioramento, ecco, molto collegato alla consapevolezza però della postura. È un movimento lento che parte anche dalla mente, che devi stare collegato.
5: Carezzare, tocca, tira, muovi il bacino.
4: Ogni metodo ha un fine di ottenere un risultato. Il nostro risultato che cerchiamo di ottenere è quello di stare bene in salute. Quando stai bene in salute non hai stress, non sei stanco, hai una marcia in più sempre.
0: No, ma tutte fesserie, invece no.
1: No, allora, senz'altro ci sono due aspetti importanti da sottolineare, a parte la tecnica specifica. Uno è che tutto quello che porta a meditare, a fermare la confusione, a stare qui e ora. La meditazione, per esempio, ormai si sa che funziona nello stress. Quindi la tecnica della consapevolezza.

0: consapevolezza che hanno nominato, di fare attenzione al proprio corpo, di spegnere l'allarme intorno, sicuramente funziona. L'altra cosa è stare insieme. L'essere umano è un animale sociale, noi andiamo in allerta quando viviamo in solitudine, la solitudine viene percepita dal nostro corpo come un'allerta, ci infiammiamo, ci stressiamo, invece il contatto umano produce ossitocina, produce endorfine, tutte molecole che aiutano a tenere lo stress basso, aiutano a tenere sotto controllo l'infiammazione, stiamo meglio.
1: Scusi, professoressa, di nuovo mi impiccio un po' gli affari suoi, ma lei che fa per gestire lo stress?
0: Allora, io non sono particolarmente stressata come persona, comunque io mi alleno regolarmente.
1: Cioè fa sport?
0: Faccio sport, che lo sport è una delle cose che funzionano di più, perché proprio come proprio un allenamento, lo sport è uno stress, ma è uno stress che io controllo. Quindi in qualche modo allenandosi e sottoponendosi a questo tipo di stress, il mio corpo poi affronta meglio lo stress della vita. Quindi mi alleno regolarmente, ogni volta che ho tempo libero vado nella natura, cioè senza telefoni, senza nulla, che sia la montagna.
1: In altre puntate, professoressa, altri ospiti dicevano che il cortisolo, come entri in una foresta, si abbassa.
0: Esatto, cioè proprio il verde, la natura, il mare, la montagna, staccare e cominciare questo percorso di consapevolezza, sentire il proprio corpo, il proprio respiro, sentire in un modo diverso da come invece possiamo sentire noi stessi e percepire noi stessi nella vita caotica.
1: C'è una correlazione col tipo di alimentazione?
0: È importantissimo il sonno. Il sonno ha un rapporto ambivalente, perché ovviamente chi è stressato dorme meno, però chi dorme meno è più vulnerabile allo stress, quindi bisogna dormire 7-8 ore per notte. L'alimentazione, continuo a dirlo, l'ho detto sempre, la dieta mediterranea è sempre quella migliore anche in questo caso, quindi frutta fresca, legumi, verdure, cereali integrali sono importanti, perché il microbiota parla con il nostro cervello e anche qui il dialogo è bidirezionale.
1: Lei lo diceva, insisteva molto su questo punto, fermarsi. Il sonno serve a tante cose, no? È essenziale, ma anche fermarsi rispetto agli stimoli e alle pressioni esterne.
0: Fermarsi rispetto agli stimoli e alle pressioni esterne, cioè noi quando dormiamo è un momento in cui il corpo recupera, vengono riparate le ferite, si spegne l'infiammazione, il cervello viene in qualche modo ripulito di quello che lo può danneggiare, ma anche il recuperare momenti di silenzio nelle nostre giornate. Io nel libro scrivo, noi perdiamo quei 5-6 minuti al giorno per lavarci i denti, no? Perché non facciamo la stessa cosa, non per la prevenzione della carie, ma per la prevenzione dello stress? 5 minuti di silenzio, di respirazione, di consapevolezza. Chi riesce, facendo meditazione, ma anche solo sdraiarsi, respirare e sentire il proprio corpo è importante.
1: Molte cose utili credo ci abbia detto, ma insomma in questo libro che è molto più entra dentro tutte le dinamiche dal punto di vista scientifico naturalmente, ma anche con citazioni che riguardano l'esperienza quotidiana e diretta. Antonella Viola ha scritto Sotto stress, scienza di un equilibrio possibile, pubblicato da Einaudi. Professoressa Viola, grazie per essere stata con noi e per i consigli che ci ha dato. Alice, ne abbiamo bisogno, come si dice, e vale la pena soprattutto leggerle queste cose. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E alla prossima con Quante storie.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Non serve tornare indietro. La tua bellezza è adesso. Da Bioniche, nuovo fondotinta lifting con multi-renew complex ad azione anti-age. Per un incarnato subito più giovane e levigato. Formulato per pelle sensibile e allergica. Nuovo fondotinta lifting. La tua bellezza è adesso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
7: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di tecnologia e di stile. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. da 27.900 euro con vantaggi Honda, fino a 8 anni di garanzia.

0: 1939. In Italia, il regime fascista di Benito Mussolini rafforza la propria alleanza con la Germania nazista. Il 22 maggio, la firma del Patto d'Acciaio sancisce l'intesa politica e militare tra i due paesi. Nella vicina Spagna, dopo 3 anni di guerra civile, le forze nazionaliste di Francisco Franco entrano a Madrid. L'Europa vive gli ultimi mesi di pace. Quando il 1 settembre la Germania nazista invade la Polonia, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. A Parigi, le ombre della guerra spingono i surrealisti a cercare nel sogno e nell'immaginazione una via d'evasione dalla realtà. André Breton rivolge lo sguardo al Messico, terra di miti, rivoluzioni e culture antiche, a cui dedica la mostra Mexique. Ed è proprio tra le sale dell'esposizione che il pubblico europeo scopre una pittrice dai lunghi, colorati abiti tradizionali e dalle sopracciglia inconfondibili. Il suo nome è Frida Kahlo. Nello stesso anno dipinge uno dei suoi capolavori più celebri, Le due Frida.
1: Di Frida Kahlo, che nel 1939 dipinse il suo quadro più famoso, Le due Frida, parliamo con il professor Mauro Canali, con Giulia Calderoni e Manuela Lucchetti. Professore, tutto ha come epicentro il Messico. Per loro la rivoluzione messicana, loro, le persone di cui andremo a parlare, è quasi più importante, è quello, è l'equivalente di quello che fu in Europa la rivoluzione d'ottobre. Che cosa era il Messico di quegli anni? Mi dia un'idea.
2: Beh, il Messico di quegli anni è la prima rivoluzione del Novecento.
1: Benissimo.
2: Quindi precede addirittura quella russa, anzi sembra che la rivoluzione russa in qualche modo sia una filiazione di quella messicana. Quindi è la rivoluzione che dimostra alla storia che si può fare, cioè masse plebee, masse contadine, masse operaie che riescono a rivolgere diciamo tutto il loro, come dire, odio di classe, animazione.
1: Però mentre la rivoluzione russa dà un bel regime stabile, fin troppo stabile, quella messicana no.
2: Beh, quella messicana no, anche perché la classe dirigente che si sostituisce al vecchio, diciamo, regime di Porfirio Diaz,
1: sì,
2: è una classe dirigente che non è esperta.
1: Ma di Frida Kahlo, figlia della rivoluzione messicana, parliamo adesso in primo capitolo, sotto la guida di Charlotte Marincola.
0: Nel quartiere di Coyoacán, a Città del Messico, c'è un edificio dalle pareti blu cobalto che ogni anno attira migliaia di visitatori. È la Casa Azul, dove Frida Kahlo ha trascorso gran parte della sua esistenza. In una delle stanze, su una parete sopra l'armadio, si legge: Aquí nació Frida Kahlo, el día 7 de julio de 1910. Ma non è vero. La pittrice nasce 3 anni prima, il 6 luglio del 1907. Sposta la sua data di nascita per farla coincidere con l'anno della Rivoluzione Messicana, la prima grande insurrezione di popolo del Novecento, destinata a porre fine alla lunga dittatura di Porfirio Diaz. Frida Kahlo vuole nascere insieme al Messico moderno. E proprio qui, da una piccola bugia, comincia la sua leggenda.
3: Il padre di Frida, negli scatti di famiglia, compare poco. Di solito è dietro l'obiettivo, è un fotografo. Guillermo Kahlo è un emigrato tedesco e approda a Città del Messico nel 1891. La madre, Matilde Calderoni González, è una donna messicana di origini spagnole e indigene. Frida ha un forte legame con il padre. È lui che la avvicina all'arte e le insegna a utilizzare la macchina fotografica. A 6 anni, Frida si ammala di poliomielite. I bambini del vicinato la chiamano gamba di legno. Guglielmo la spinge a pedalare, a fare calcio, box, nuoto e lotta libera. La piccola Kahlo non si tira indietro e impara a rispondere a tono alle prese in giro. La sua infanzia è il suono delle pallottole della rivoluzione,

0: nuovo progetto di nazione. Epicentro di questo rinnovamento culturale e politico è la Scuola Nazionale Preparatoria di Città del Messico. Frida viene ammessa nel 1922, una delle sole 35 studentesse su oltre 2.000 studenti. È una scuola di eccellenza, dove si respira il fervore della Mexicanidad. Dopo 34 anni di porfiriato, segnati dal dominio dei modelli culturali ed economici europei, il Messico torna alle sue radici. Riscopre le culture indigene, l'arte popolare, i colori, i miti e i simboli della sua storia passata. A scuola, Kahlo incontra per la prima volta il pittore Diego Rivera. Sarà il suo grande amore. Il ministro dell'educazione, José Vasconcelos, lo ha assunto insieme ad altri pittori perché decorino le pareti degli edifici pubblici con murali che rendano gloria alla storia e alla cultura messicane. Frida Kahlo è incuriosita, ma il suo progetto è un altro. Vuole diventare medico. Poi, il 17 settembre del 1925, tutto cambia. Mentre torna a casa, un tram travolge l'autobus sul quale viaggia. Una barra di ferro le trapassa il corpo. Costretta per mesi all'immobilità in un busto di gesso, Frida prende i pennelli e i colori del padre. Dalla noia di una lunga convalescenza e dai colori di un corpo spezzato, nasce la pittrice Frida Kahlo.
1: Beh, in questo filmato c'era tutto, i drammi, la poliomielite, l'incidente, ma le due cose più importanti, la rivoluzione, a 13 anni comunista, e Diego Rivera. Questo è detto in sintesi, quella che poi farà dimenticare tutto il resto, perché oggi nel mondo è più conosciuta Frida Kahlo di Diego Rivera, però Diego Rivera allora era un personaggio eccezionale, importantissimo.
2: Lui era stato già in Europa durante la Prima Guerra Mondiale, aveva partecipato alla cosiddetta rivoluzione delle avanguardie, ci stava dentro, le sue prime esperienze sono il cubismo, quindi, come dire, aveva un po' maturato la consapevolezza della pittura moderna, delle tendenze della pittura moderna. Quando ritorna in Messico, quindi nel 21, se ne accorgono immediatamente i vari ministri della cultura e quelle commesse che lui riceve per una serie di palazzi e istituzioni.
1: Morales, poi.
2: E la scuola preparatoria, ad esempio, dove incontra Frida Kahlo, lui riscopre non solo il Messico, ma lo riscopre attraverso l'esperienza che ha fatto in Europa dell'avanguardia. Certo.
1: Giulia Calderoni, che è i Morales? Cosa sono in quell'epoca i Morales?
3: Allora, il muralismo nasce in Messico all'indomani della rivoluzione come forma d'arte profondamente vincolata a quel nuovo progetto sociale e politico del paese. Non si trattava tanto di decorare gli spazi pubblici, quanto di parlare direttamente alla popolazione. Infatti, in un paese in cui l'80% circa degli abitanti era analfabeta, le capacità educative dei murales erano enormi. Infatti le immagini permettevano di raccontare la storia, i valori e i simboli di questa nuova nazione. I murales diventano così un veicolo privilegiato di trasmissione di nuovi contenuti. Non si limitano a rappresentare un'identità collettiva, ma contribuiscono a forgiarla. E così costruiscono anche un immaginario nazionale condiviso.
2: Diciamo che è anche una forma d'arte con cui cercano di avvicinarsi naturalmente alle popolazioni precolombiane. È una cultura che affonda le radici, diciamo, nell'America precolombiana e quindi alle radici proprio della cultura indios. Ma quindi c'è questo. Ma non ci si dimentica l'esperienza delle avanguardie. Diego Rivera è moderno quando arriva in Messico, ma è un moderno che guarda indietro, guarda nella sua storia messicana, nella storia messicana precolombiana, quindi ha una riscoperta delle radici del Messico. In questo affascina anche Frida Kahlo, perché Frida Kahlo, con un percorso suo, cercava di ritornare, di capire bene la storia del Messico prima della conquista. Esatto.

0: Esattamente. Emanuela Lucchetti, siamo al momento del suo primo autoritratto di Frida Kahlo, ovviamente, non di Diego Rivera. Come viene questa storia del primo autoritratto?
1: Mi ricollego al professor Canali, perché effettivamente Frida stava cercando un po' la propria identità artistica, e questo primo autoritratto viene realizzato all'indomani del tragico incidente che le cambierà la vita. Frida ha 19 anni, nel 1926, realizza questo autoritratto come dono per il fidanzato dell'epoca, Leandro, che in realtà l'aveva lasciata dopo l'incidente. Ma lei non si ritrae disperata, anzi è fiera, molto elegante. E questo dipinto è interessante perché ci testimonia l'influenza della storia dell'arte europea nell'arte di Frida, almeno quella degli inizi. Suo mentor era stato Fernando Fernandez, che le aveva insegnato, le aveva permesso di studiare i grandi artisti europei. E in questo autoritratto vediamo, per esempio, un collo lunghissimo che ricorda i colli di Modigliani, oppure questo sguardo fiero ma imperscrutabile che richiama la Gioconda, ma anche la mano di Frida appoggiata sul braccio opposto, che sembra la mano di una Madonna medievale, sembra di osservare un'opera di Giotto. Quindi è interessante questo dipinto, secondo me, perché oltre ad essere un po' un compendio di quello che lei ha studiato, rappresenta anche il suo stile prima che lei diventi la Frida che poi conosciamo, prima che lei trovi il suo codice stilistico ispirato ai valori del Messico.
2: Beh, molto, molto poi del suo sviluppo successivo è l'incontro con Diego Rivera, un incontro più ravvicinato, nel senso che lei comincia a partecipare, uscendo da questo periodo drammatico della sua vita, comincia a frequentare i circoli culturali di Città del Messico, che sono molto ricchi dal punto di vista della vivacità artistica, ma anche dei contatti col mondo, perché c'è in questo momento c'è un'attenzione particolare a quanto sta accadendo in Europa e soprattutto sul piano sociale e politico la rivoluzione russa. Quindi si parla in questi circoli di socialismo, naturalmente mediato dall'esperienza.
0: La interrompo perché è proprio ciò di cui parleremo nel secondo capitolo, sempre guidati da Charlotte Marincola.
3: Prigioniera del suo corpo, Frida Kahlo trascorre intere giornate immobile a letto. La madre fa montare uno specchio sopra di lei e le procura un cavalletto speciale, così può dipingere anche da sdraiata. Kahlo ritrae ciò che sente e ciò che ha davanti agli occhi, i suoi stati mentali e il proprio volto. Nasce così il tema destinato a segnare tutta la sua opera, l'autoritratto. Sulle tele prende forma una Frida fiera e impassibile, sfrontata, dotata della stessa determinazione della donna che la dipinge. Non appena le viene concesso di tornare a camminare, Kahlo raccoglie alcuni dei suoi quadri e va da Diego Rivera. Lo raggiunge su un ponteggio e gli chiede di scendere. Vuole sapere da lui se ha la stoffa per dipingere o se deve tornare ai suoi studi di medicina. Lui la esorta a continuare.
4: Il 21 agosto 1929 Frida Kahlo sposa Diego Rivera. Un elefante e una colomba, così viene descritta la coppia, e così appare nel dipinto nuziale che la pittrice realizzerà poco dopo, lei minuscola accanto all'enorme marito. Poco dopo, Diego finisce nel mirino dei fedelissimi di Stalin per aver accettato committenze dal governo messicano sempre più reazionario. Espulso dal Partito Comunista, nel 1930 parte per gli Stati Uniti. Ha ricevuto prestigiose commissioni da Ford e Rockefeller. Vuole utilizzare il denaro dei grandi capitalisti per creare opere pubbliche che glorifichino il proletariato industriale. Frida lo sostiene e lo segue. L'esperienza americana segna entrambi, ma in modo opposto. Diego è sedotto da fabbriche, macchine e grattacieli. Frida osserva Gringolandia, paese per lei freddo e artificiale, con inquietudine. In Autoritratto al confine tra il Messico e gli Stati Uniti si raffigura sospesa tra due mondi. Da un lato il Messico delle sue radici, degli idoli precolombiani e della vita. Dall'altro l'America dei cavi elettrici, dell'acciaio e delle ciminiere. Poco dopo realizza Il mio vestito è appeso là. Al centro di una grigia parodia di Manhattan,

0: compare il suo abito da Tehuana. È quello che indossano le donne di Tehuantepec, simbolo di un mondo popolare, matriarcale, fiero e indipendente. Frida decide di farne la propria uniforme. È una scelta politica e antiborghese, ma è anche un modo per riscrivere il proprio corpo. La lunga gonna nasconde le cicatrici e l'andatura zoppicante. Il suo corpo è fragile e continua a presentarle il conto. Dopo un primo aborto spontaneo, nel 1932 perde nuovamente il bambino che aspetta da Diego. Trasportata d'urgenza all'Henry Ford Hospital di Detroit, il ricovero ispira uno dei suoi dipinti più celebri e crudi. Frida è nuda. Intorno a lei fluttuano un feto, organi anatomici e strumenti medici legati al suo corpo da sottili cordoni. Da quel momento, maternità, fertilità e perdita diventano temi centrali. Nel 1933, Diego accetta a malincuore di rientrare in Messico. Ma qualcosa tra i due si è incrinato. Frida, che sopporta da anni i tradimenti del marito, si allontana da Diego e il suo mondo si allarga. Intreccia relazioni con uomini e donne e frequenta fotografi, scrittori, artisti e militanti provenienti da ogni parte del mondo. Nel 1937, la Casa Azul accoglie Lev e Natalia Trotsky, esuli dopo la rottura con Stalin. Tra Frida e il leader sovietico nasce una breve relazione. La pittrice gli dedica un autoritratto. Diego rimane centrale, ma Frida comincia a conquistare uno spazio sempre più autonomo.
1: In questi anni, professor Canali, fra Rivera, che è un gigante già quando conosce Frida, e Frida, i ruoli vanno man mano avvicinandosi finché non si invertono. Dunque, quel Rivera che abbiamo conosciuto a New York, non avevamo lo spazio per dirlo, ma gli viene commissionato il più grande murale dell'epoca da Rockefeller. E c'è un litigio spaventoso, perché lui non vuole togliere il volto di Lenin finché viene mandato a quel paese. Quindi rinuncia per il suo credo comunista, perché non vuole comunque rinunciare alla sua arte, mentre Frida prende quello che abbiamo visto e diventa la più grande pittrice almeno di quell'area geografica.
2: Sono d'accordo, l'America, l'esperienza negli Stati Uniti rappresenta un passaggio importantissimo, esatto, per capire la storia di questi due grandi artisti. Lui era stato già negli Stati Uniti insieme a Frida in California e aveva fatto dei lavori pure importanti. Sì. Lui c'era stato nel 30-31. Poi era tornato a New York
3: e lì c'è l'episodio con Rockefeller. Lì c'è una rottura anche fra i due, fra Frida e Diego Rivera, che deriva molto probabilmente, già lei in California l'anno prima aveva fatto capire che la Gringolandia non la gradiva. Quindi lì, quando tornano dopo questa esperienza drammatica, perché Rockefeller gli distrugge tutto, non lo accetta nemmeno Rivera rimane preso da questa cosa, da questa presa di posizione. Qui c'è anche lo zampino di Frida Kahlo nella resistenza di Rivera.
1: Chiaro.
2: E quindi si dividono, tornano in Messico, ma
1: e
2: qualcosa si è rotta fra
1: vita.
2: Di loro.
1: Giulio Calderoni, il rapporto con Tina Madotti è un altro personaggio centrale di questa storia.
4: Sì, proprio in quei circoli artistici e politici di cui parlava prima il professore, qui Frida Kahlo conosce Tina Modotti, fotografa e militante politica italiana, che era arrivata in Messico all'inizio degli anni 20. Le due condividono non solo una grande passione per l'arte, ma anche un grande interesse per la politica, per le questioni sociali. Infatti entrambe hanno rappresentato un nuovo modo di essere donna in quel Messico post-rivoluzionario. Artiste politicamente impegnate, protagoniste di una società che era in profonda trasformazione. Questa dimensione politica emerge anche dalla rappresentazione che

0: fa lo stesso Rivera, perché nel 1928, nel suo murale e l'Arsenal, ritrae Frida mentre consegna delle armi ai combattenti e Tina Modotti mentre consegna delle munizioni. Qui il legame fra arte e politica si mostra come un legame profondamente intrecciato. Ma è proprio la politica poi che porterà le due a separarsi. Infatti nel 1929, quando Diego Rivera viene espulso dal Partito Comunista Messicano, Frida lo seguirà e invece Tina Modotti rimarrà fedele alla linea del partito e romperà ogni rapporto poi con la coppia.
1: Come mai secondo lei hanno un rapporto così complicato col comunismo in generale?
2: Ma è una visione, intanto occorre ricordare che Diego Rivera va in Unione Sovietica, sì, ha un'esperienza, viene invitato, ma ne torna abbastanza frustrato e deluso. E il problema è che nella rivoluzione messicana c'è molto di romantico, c'è molto di, come dire, di recupero di una tradizione, e c'è una rivoluzione che avvicina i due più, se vogliamo, poi a Trotsky, diciamo.
1: Poi lo vedremo quello.
2: Mentre in Unione Sovietica, pur apprezzandola, ammirandola.
1: Ma quando se ne accorgono che la strada fra loro e l'Unione Sovietica si va divaricando?
2: Rivera se ne accorge nel 27, cioè lui va nell'Unione Sovietica e quando torna, dopo 6 mesi, torna e già, come dire, un po' chiuso. Poi c'è quella scena finale che prende, viene espulso, ma lui, siccome è il segretario del Partito Comunista, si autespelle, nel senso che prende la tessera e comincia a martellarla.
1: È una storia molto divertente. E entriamo nel terzo capitolo, dove vediamo Frida Kahlo diventare definitivamente un'icona, e lo vediamo sempre sotto la guida di Charlotte Marincola.
3: Nell'aprile del 1938 André Breton parte per un viaggio in Messico. Lo immagina come il paese più surrealista del mondo. È venuto per visitarlo e per incontrare Trotsky, ma è Frida Kahlo la sorpresa più grande. Breton la accoglie nel Pantheon surrealista e la presenta all'Europa come una delle grandi rivelazioni del movimento. Frida però respinge l'etichetta. A trarre in inganno Breton potrebbe essere soprattutto un dipinto, Ciò che l'acqua mi ha dato. È una rêverie. Tra le opere di Frida è la più complessa e la più enigmatica. L'artista è immersa in una vasca da bagno. Guardiamo la scena con i suoi occhi. Affiorano in superficie solo le punte dei piedi. A galla ristagnano immagini criptiche, corpi nudi, rampicanti, insetti, una ballerina, un vulcano che erutta un grattacielo. Ai surrealisti europei quel groviglio appare come un viaggio nell'inconscio. Per Kahlo invece non si tratta di sogni o fantasie. Ogni figura rimanda a esperienze realmente vissute.
4: Dopo la prima mostra personale alla Julian Levy Gallery di New York nel 1938, Breton invita Frida a esporre a Parigi. La pittrice frequenta i circoli surrealisti, i loro caffè e i locali dove si ascolta il jazz. Conosce Paul Éluard, Max Ernst e Marcel Duchamp. L'accoglienza è calorosa. Kandinsky e Picasso tessono le sue lodi e il Louvre acquista un autoritratto, la cornice. È la prima pittrice messicana del XX secolo a entrare nella collezione del museo. La sua personalità e il suo talento seducono e incuriosiscono, ma l'entusiasmo non è ricambiato. Frida trova Parigi decadente e maltollera i rituali e le pose vuote della Bohème. Ma sul ritorno in Messico si addensano nuove ombre. Nel dicembre del 1939, mentre completa Le due Frida, i Rivera firmano le carte del divorzio. Nel dipinto, la Frida che Diego ha amato siede vicino a quella che Diego non ama più. Hanno entrambi il cuore esposto. Uno è integro, l'altro è lacero e sanguinante. Non è l'atto finale della loro storia. L'anno dopo si risposeranno e, come ha sempre fatto, Frida reagisce alle ferite dipingendole. Nascono opere come Autoritratto con i capelli tagliati e Autoritratto con collana di spine. La sua fama cresce. La sua salute, però, continua a tormentarla. Frida subisce interventi sempre più invasivi. Nei suoi autoritratti è senza un piede, senza testa.

0: testa, squarciata o sanguinante. In La colonna spezzata ha il corpo disseminato di chiodi, il busto aperto e una colonna ionica fratturata al posto della spina dorsale. Né Il cerbiatto è un cervo trafitto da 9 frecce. Nell'aprile del 1953, quando Città del Messico le dedica la prima importante retrospettiva, la sua salute è talmente deteriorata che nessuno si aspetta di vederla all'inaugurazione. I medici le hanno proibito di lasciare il letto. Frida ignora il divieto. Arriva alla galleria in ambulanza. In mezzo alla sala c'è un letto decorato e da lì, distesa tra i suoi quadri, accoglie gli ospiti, brinda e intona con loro ballate messicane. Muore l'anno successivo, il 13 luglio del 1954, nella Casa Azul. Pochi giorni prima ha terminato una natura morta, delle angurie rosse aperte, fatte a pezzi, su cui è inciso il suo ultimo messaggio. Viva la vida!
1: Mi scusi, professor Canali, ma volevo chiedere a Emanuela Rocchetti, quando è che lei diventa proprio un'icona, che comincia a essere presa a modello, imitata e guardata? Quando è che il mondo si accorge di lei?
2: L'inizio di questo processo, quando è che Frida viene presa a modello per la prima volta, accade tra gli anni 60 e gli anni 70 con il movimento dei Chicanos, Xicanos, il diminutivo di messicani, questo movimento di messicani negli Stati Uniti che sull'onda delle battaglie per i diritti civili degli afroamericani anche loro si battono per rivendicare l'orgoglio messicano dell'identità culturale messicana e anche per la giustizia sociale. Questo movimento sceglie Frida come modello, Frida e le sue molteplicità, perché stiamo parlando di una donna disabile che ha amato liberamente uomini e donne, che ha fatto di se stessa il manifesto del folklore messicano, e questa scelta culmina nel 1978 con la mostra organizzata dal Movimento Chicanos a San Francisco nella Galleria La Raza, una mostra dedicata a Frida dove protagonista assoluto è il dipinto che abbiamo sentito e visto nei video, Il mio vestito è appeso là. Questo abito Tehuana, da Tehuana, appeso tra i grattacieli newyorkesi, che è proprio la rivendicazione del vanto dei valori messicani. L'abito è esibito come la messicanità che vogliono esibire i Chicanos. È da lì che poi inizia il mito.
1: Quindi il mito arriva 24 anni dopo la morte, cioè esplode, chi la conosceva prima. E la cosa che mi colpisce, professore, è che è una delle poche artiste che ridiventa artista, in cui la storia politica non la prende tantissimo, ma non fino a trasformarla. Lei riesce a tornare se stessa e a dipingere, il resto della sua vita non è dedicata a fare quadri politici, in qualche modo riprende la sua identità dopo le vicende degli anni 30.
3: Sì, diciamo che l'impegno politico che c'è, indubbiamente, però un impegno politico a mio avviso riflesso, nel senso che in qualche modo è Rivera che la trascina, poi lei assume in autonomia, assume anche molto spesso posizioni politicamente chiare, significative. Però fino a quando c'è Rivera si influenza la vicenda sul piano politico, sempre però un discorso politico che esula dal partitico, cioè dalla scelta proprio del partito, perché loro una volta che escono dal Partito Comunista non ci rientrano più.
1: In Europa chi è che li capisce? I surrealisti, cioè ad entrare in connessione con loro chi è? Perché quelli non erano momenti storici in cui le frequentazioni fra i continenti erano come adesso.
3: Sì, sono i surrealisti. Quando il Messico assume, con la guerra civile spagnola, assume anche un significato di rifugio.
1: Retrovia,
3: Esatto, da parte dei rivoluzionari o di chi ha partecipato, e quindi cominciano ad affluire in Messico moltissime personalità. Il Messico in qualche modo viene scoperto pure dagli artisti europei, non ispanici, diciamo, e tra questi c'è André Breton, che viene in Messico perché c'è Trotsky e viene in Messico a parlare per questa associazione artistica internazionale da costruire. E lì si incontra, già la conosceva, ma diciamo che si incontra fisicamente, personalmente, con Frida Kahlo. Poi c'è anche il fatto che lei però rifiuta l'etichetta che André Breton cerca di appiccicargli, di surrealista. Lei si rifiuta, dice: io non sono una pittrice surrealista, ma sono una pittrice della mia realtà, quindi della mia vita e della mia realtà.
1: E diventa una pittrice, non so come dirlo in maniera non volgare, ma i cui quadri valgono...

0: turismo, lei non è che lo vive come movimento, conosce Dinamo Dotti, conosce la Collontai ad esempio, con la Collontai ha un ottimo rapporto, un grande rapporto, ma lei stessa rifugge da collocazioni precise, quindi si fa
1: questo
0: fatica.
1: Questo è della stagione precedente, sì, quando una si mette in ombra, però noi romperemo questo velo grazie ai libri, i tre libri che lei ci suggerirà, perché così squarciamo il velo e conosciamo davvero da vicino Frida Kahlo, oltre a quello che abbiamo detto.
0: Beh, c'è la biografia classica della Aiden Herrera, Frida, che è un punto di riferimento, diciamo, inevitabile.
1: È bello, è un libro, insomma,
0: molto un libro interessante.
1: Che è
0: poi c'è quello di James, Frida Kahlo.
1: Sì.
0: E poi c'è questo L'Ecclasio, che è poi il premio Nobel per la letteratura, che lui segue Frida Kahlo attraverso i rapporti con Diego Rivera. Quindi fa una storia di loro due, però una storia profonda, nel senso che li accompagna questa
1: Bravissimo
0: storia.
1: Bravissimo a citare anche questo libro, che è un libro meno conosciuto, ma che vale moltissimo. Io ringrazio il professor Mauro Canali che ci ha raccontato, perché era complicato, pittrice, politica, bravissime Charlotte Marinco nel guidarci, e Giulia Calderoni e Emanuela Lucchetti, fantastiche, davvero fantastiche. Prendete nota dei tre libri, soprattutto del terzo, quello di L'Ecclesio, e mentre voi prendete nota con calligrafia riconoscibile, io mi preparo per le conclusioni.
2: Frida, una biografia, Aiden Herrera, Gramma Feltrinelli, 2024. Frida Kahlo, la donna e l'artista selvaggia, visionaria e seducente. Rauda Jamis, Thea, 2018. Diego e Frida, Jean-Marie Gustave L'Ecclesio, Il Saggiatore, 1997.
1: Mauro Canali ci ha detto del ruolo fondamentale che Diego Rivera ebbe nella vita di Frida Kahlo, di cui fu marito. Ci fu però un momento particolare nella loro vita, che fu tra il 37 e il 38, quando diedero ospitalità a Trotsky, il grande eroe della rivoluzione d'ottobre, che era in fuga da Stalin, che cercava di ogni modo per ucciderlo. Beh, loro lo protessero e non gli fu fatto niente finché fu protetto da loro, ma a un certo punto Trotsky divenne amante di Frida Kahlo. Rivera litigò con la moglie per questo motivo, i due si separarono, si divisero, e finché per la situazione non si risolse, finché nel 39 Trotsky andò da un'altra parte e i due si rimisero insieme, si risposarono, ma da quell'altra parte Trotsky non trovò uguale protezione e nel 1940 fu ucciso un sicario di Stalin.

0: Signore e signori, buonasera. Vi annuncio che sta per ripartire la trasmissione Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Specifico che questo avviene non per mia volontà, ma per una incredibile decisione degli attuali vertici aziendali. Non dimenticate, Rai 3, Splendida Cornice.
1: Mi voglio bene tutti.
2: Splendida Cornice, il programma che vi vuole bene tutti. Da giovedì 22 ottobre alle 21:15 su Rai 3.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sono

0: è il nostro grande cuore.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Deve darci una mano, non si lascia andare adesso.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
6: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
7: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
9: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
10: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
11: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
10: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Tante persone vogliono iniziare Mi piace così, ma esitano. Io sono qui per rispondere.
13: Le testimonianze sono vere?
12: Sì, sono persone reali e le loro testimonianze sono verificate con recensione a 5 stelle.
13: Ci si sente sazi?
12: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
13: È caro?
12: Ma no! Costa meno di un panino, da 3,92 euro a pasto, colazione, pranzo, merenda e cena.
13: Posso provarlo?
12: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
14: A volte la decisione giusta è fare un passo indietro. Analizza il mercato con la ricerca IA integrata prima di fare la tua mossa. Capital.com è la piattaforma di investimento per decisioni migliori.
15: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di tecnologia e di stile. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con vantaggi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
16: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro batte forte sempre.
17: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A ottobre, retta da 1.550 euro.
18: Guizza! Guizza!
19: Guizza!
20: Guizza!
21: Guizza!
22: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride ogni giorno. Che soddisfazione!
23: Guizza!
22: Guizza, fantastica!
24: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Approvato il decreto Campi Flegrei, istituiti i fondi per 1 miliardo in 10 anni per infrastrutture, edilizia danneggiata e vulnerabilità sismica. Sit-in delle mamme del Vomero, sabato la manifestazione in piazza Vanvitelli, dove un padre è stato pestato da giovanissimi, ferisce l'indifferenza, dicono. Mercato immobiliare fermo a Benevento, poche le nuove costruzioni e domanda molto alta, i prezzi arrivano a circa 3.000 euro al metro quadro. In un'area prima abbandonata della Reggia di Caserta nasce il Giardino della Camelia, bistrò e centro culturale, ci lavoreranno 10 donne vittime di violenza. Sconfitta meritata per il Napoli in Champions sul campo del Villarreal, azzurri in vantaggio con Rachmani, ma poi rimontati e battuti per 3-1 dagli spagnoli, preoccupante il calo fisico e mentale del secondo tempo. Buon pomeriggio e bentrovati a questa edizione del telegiornale regionale. Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto Campi Flegrei, nominato commissario il presidente della regione e creata una conferenza permanente per l'area. Istituiti 2 fondi da 1 miliardo in 10 anni. I dettagli con Francesca Coppola.
1: Poteri da commissario per il presidente della regione e la gestione per 10 anni di 1 miliardo di fondi per infrastrutture, servizi, riqualificazione dell'edilizia danneggiata e vulnerabilità sismica. È la principale misura introdotta dal decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri per i Campi Flegrei. Per la pubblicazione, una volta passato al vaglio del MEF, si dovrà attendere alcuni giorni. Principio cardine, sottolinea il ministro Musumeci, la prevenzione.
2: Lo Stato non promette un'impossibile eliminazione del rischio. Si assume però il dovere di ridurre l'esposizione e la vulnerabilità.
1: Nelle linee guida per Bacoli, Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida, poteri straordinari al governatore Fico, che tra 6 mesi soppianterà per gli interventi pubblici il commissario Soccodato, incaricato 2 anni fa. Una conferenza permanente esprimerà pareri vincolanti. Tra le priorità, agevolare il rientro rapido nelle case danneggiate per quelle con irregolarità edilizie. I comuni velocizzeranno i condoni pendenti e sarà dato un contributo di 30.000 euro, una tantum, per l'inagibilità per danni lievi. Introdotta la delocalizzazione volontaria, con contributi per acquistare altrove a chi risiede nelle zone più esposte al rischio. A Pozzuoli previsti 10 milioni ad anno per 3 anni per delocalizzare il rione solfatara di edilizia pubblica. Il contributo per ridurre la vulnerabilità sismica passa dal 70 fino al 100% del costo per famiglie con reddito inferiore a 28.000 euro. Per le chiese 10 milioni per i prossimi 2 anni dal sisma. Per 4 mesi fino a novembre per attività economiche e sfollati, sospesi i tributi, i contributi previdenziali, le cartelle esattoriali, i mutui.
0: Ora le reazioni politiche al nuovo provvedimento governativo sui Campi Flegrei. Massimo Calenda.
3: Dal settembre 2000. L'annuncio del ministro Musumeci di un nuovo decreto per i Campi Flegrei è stato accolto con attenzione dal presidente della regione Roberto Fico. Per Fico, che il governo individua come commissario dell'emergenza, il nuovo decreto è frutto anche del lavoro promosso nei mesi scorsi dagli enti locali e dalla regione. E anche se il decreto materialmente non è stato ancora scritto, la creazione di una struttura commissariale dedicata, unitamente alla volontà di mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare pubblico e privato, viene vista dal governatore come un segnale positivo.
4: Sulla stessa falsariga il sindaco di Pozzuoli, Manzoni, che riconosce al governo di aver recepito la volontà degli enti locali di superare la volontà emergenziale per passare a una più accurata programmazione degli interventi,
3: partendo proprio dal patrimonio immobiliare. Per il sottosegretario Ferrante di Forza Italia, il governo ha stanziato maggiori risorse ed ha condiviso la logica della prevenzione e della programmazione. E sempre da Forza Italia, con le Brandi, il nuovo provvedimento è in linea con le proposte delle comunità locali. Dalle opposizioni, invece, ma anche da altri partiti della maggioranza di centrodestra, in questa fase vale il principio di prudenza. Meglio vedere prima cosa c'è effettivamente scritto, dicono dal Partito Democratico. Infatti, quelle elencate dal ministro in conferenza stampa sono solo le linee guida, che devono essere poi tradotte in articoli. Per questo, fanno sapere, meglio aspettare e capire.
0: Dopo il pestaggio di un 50enne nel quartiere napoletano del Vomero da parte di giovanissimi, sabato prossimo sit-in di mamme in piazza Vanvitelli. Francesca Ghidini.
5: La preoccupazione è tanta, ma è anche tanto il dispiacere. Sentire continuamente di questi episodi, soprattutto dell'indifferenza, urta molto noi mamme, ma come proprio sensibilità.
6: Noi da Piazza Vanvitelli intendiamo ripartire, intendiamo portare in tutte le periferie, in tutti i quartieri di Napoli, quello che è il patto tra Stato e famiglia.
7: Sabato pomeriggio saranno in Piazza Vanvitelli le mamme della Rete per la Sicurezza. Al sit-in ha fatto sapere che parteciperà anche la moglie del cinquantenne aggredito lo scorso fine settimana da gruppi di minorenni, tutti residenti nel quartiere. Disposto un presidio fisso interforze nella zona, attivo già da ieri, ma resta da sciogliere il nodo della carenza di agenti della Polizia Municipale.
8: Il sindaco Manfredi, come presidente dell'ANCI, ha più volte sottolineato che mancano unità.

0: Italia 12.000 agenti di polizia municipale, a Napoli ne mancano almeno 500.
1: La violenza tra ragazzini dilaga, spiegano gli psichiatri. Prima di intervenire bisogna analizzare bene il fenomeno.
2: C'è probabilmente anche una sorta di assuefazione al comportamento violento e quindi il giovane, attraverso anche un meccanismo di tipo mimetico, tende a ritenere che sia lecito che ci si possa comportare così. Un fenomeno che va innanzitutto analizzato, secondo me, profondamente, e poi bisogna mettere in atto strategie che devono essere multidimensionali, dalla scuola alla famiglia, ma anche ai media.
3: Smantellata dalla Guardia di Finanza di Napoli, un'organizzazione dedita a frodi fiscali nel commercio all'ingrosso di prodotti ittici, sequestrati beni per oltre 17 milioni. Daniele Meloni.
4: Commerciavano salmone, tonno, spigole orate, acquistati da operatori in Svezia, Spagna e Grecia, ma la loro attività si svolgeva attraverso finanziamenti bancari acquisiti in maniera indebita e fraudolenta. Così il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito il decreto di sequestro preventivo di beni per 17,6 milioni di euro, inerenti a false fatturazioni per un valore di 87 milioni di euro. Il provvedimento riguarda 14 persone fisiche e giuridiche, accusate di reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Il sodalizio era operativo, tra le altre, nelle province di Napoli, Caserta e Avellino. Secondo la ricostruzione dell'indagine, il presunto promotore dell'organizzazione utilizzava società cartiere per ottenere finanziamenti pubblici, simulando una inesistente attività aziendale attraverso un sistema di intestazioni fittizie delle stesse società e di beni e soggetti compiacenti. Sono inoltre emerse indebite dichiarazioni di crediti d'imposta e omesse dichiarazioni IVA che si configuravano come un danno per le risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese.
3: Ancora avvolta dal mistero la morte del vigilante Walter Avallone, trovato senza vita ieri ad Agropoli. Fatale per l'uomo, un colpo d'arma da fuoco alla gola. Francesca Martelli.
5: Non si trova il cellulare, ma nemmeno la pistola che sarebbe stata usata per uccidere Walter Avallone, vigilante di 55 anni, originario di Eboli, trovato morto nella sua auto la mattina del 13 ottobre. La procura di Vallo della Lucania sta esaminando le telecamere della zona, numerose. Solo tre si trovano in via Fontana dei Monaci, la strada di Agropoli, adiacente al parcheggio in cui è stato ritrovato l'uomo e che porta a una spiaggia. Ma si esaminano anche le altre telecamere comunali per capire chi sia arrivato nell'area di Baia di Trentova. Il passaggio dell'auto bianca di Avallone è stato registrato nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Alle 10.30 di mattina il suo cadavere è stato notato da un passante. Sarà l'autopsia a stabilire l'ora esatta del decesso. Separato, padre di due figlie, l'uomo è descritto dai familiari come una persona buona e incensurata. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno che la morte dell'uomo sia avvenuta dopo un incontro con qualcuno che conosceva.
3: Ancora proteste degli studenti a Napoli. Da questa mattina è occupato anche il classico Vittorio Emanuele. Sono in corso valutazioni per garantire la continuità didattica in altri spazi della scuola. Prosegue il nostro approfondimento sul mercato immobiliare in Campania. L'inviato Rino Genovese è stato a Benevento, dove si registra una battuta d'arresto nelle compravendite.
6: A Benevento compravendite immobiliari ferme al palo. Nel 2025, mentre in buona parte d'Italia crescevano, qui si è registrato un lieve calo.
7: Le case di nuova costruzione sono molto poche, mentre la domanda è molto alta. Questo fa sì che i prezzi arrivano circa 3.000 euro al metro quadrato. Per quanto riguarda le case di vecchia costruzione abbiamo una offerta notevole, la domanda non raggiunge l'offerta, i prezzi medi in questa città sono intorno ai 1.000-1.100.
6: La maggior parte degli immobili da ristrutturare, un patrimonio immobiliare che risale agli anni 50-60 e quindi inevitabile il calo dei prezzi.
7: Le case di vecchia concezione sono mediamente intorno ai 140-170 metri quadrati, mentre oggi la ricerca è su immobili tra gli 80 e i 110 e a Benevento ce ne sono molto poche.
6: 1.940 le compravendite in tutta la provincia, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, solo poco più del 4% del totale campano, 543 a Benevento città.
8: Registriamo tendenzialmente una forte tendenza all'acquisto nel centro storico di Benevento ad uso investimento. Le persone comprano per poi ricollocare lo stesso immobile in affitto e quindi generare una rendita. Per contro, la parte alta della città resta il punto di riferimento per un acquisto finalizzato ad esigenze personali.
9: Il capoluogo resta il cuore del mercato immobiliare provinciale, assieme ai comuni di San Giorgio del Sannio, Monte Sarchio, il boom che negli ultimi anni ha avuto Telese.
6: Ma sul calo delle

0: vendite in provincia Pesa la percentuale dei comuni dell'Alto Fortore, una delle aree a più alto tasso di spopolamento d'Italia, meno 9%, e dei Monti del Taburno, meno 6,5%.
1: Torniamo sulla cronaca. A Melito un incendio ha interessato la mansarda disabitata di una palazzina, sgomberati i residenti e una scuola vicina, nessun ferito. Alessia Meloni.
2: Quando è arrivato a quest'altro lato, dopo di quel palazzo là, ha preso questo qua. Allora mi hanno chiamato, pui, sta iniziando a pigliare pure a capo. Vieni a capo, subito ha preso pure qua, c'è molto vento.
3: Io abito di qua al terzo piano, ho alzato la testa.
4: Dal balcone ha visto?
3: Dal balcone ho visto che in un attimo, perché essendo coinventato, poi subito prende fuoco, in un attimo il vento l'ha portato di qua.
5: Momenti di grande apprensione questa mattina a Melito, dove un incendio è divampato nel sottotetto di due palazzi situati in via Po al civico 10 e 12. Il rogo si è sviluppato probabilmente a causa di un condizionatore. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri hanno sgomberato 26 famiglie residenti negli edifici coinvolti, solo in 8 quelle che non potranno tornare a casa. Sul posto il sindaco, che ha assicurato assistenza abitativa.
6: Ci stiamo già ovviamente premurando di trovare degli alloggi per loro e soprattutto anche la protezione civile si è attivata, adesso arriverà con dei gazebo per dare loro un po' di assistenza anche psicologica chiaramente. Siamo in contatto anche con la prefettura, che c'è molto vicina, con l'assessorato, la protezione civile, quindi insomma stiamo cercando di osservare tutti i punti di vista possibili e stare vicini ai cittadini, soprattutto nella sicurezza.
5: Assessore, qui a dimostrare la vicinanza anche della Regione e della Protezione Civile.
7: Noi siamo sempre in assistenza alla popolazione e ai sindaci del territorio quando ci sono delle emergenze e quindi ci sono delle famiglie che saranno evacuate a scopo prudenziale e siamo qui per dare assistenza anche a queste famiglie.
1: Voltiamo pagina. Eccellenza del Made in Italy, il Tarì di Marcianise, che raggruppa oltre 400 aziende orafe campane, compie 30 anni. Nello Di Costanzo.
8: 30 anni dalla fondazione del Tarì di Marcianise, celebrati nel corso dell'Open Salone della Gioielleria Italiana. Un traguardo significativo per una realtà che negli anni si è affermata come uno dei punti di riferimento più importanti per il settore orafo in Italia e non solo, trasformando Marcianise in un vero e proprio cuore pulsante del design e della produzione di gioielli. Il presidente del Tarì detta la ricetta giusta per portare avanti le sfide future.
9: Il raggruppamento, la forza, l'unione, il stare insieme, affrontare le problematiche insieme, risolvere insieme le difficoltà, questo è l'auspicio più importante che ci auguriamo possa essere una forza per l'Italia e tutto il mondo orafo.
8: Oggi il gioiello è diventato una variabile dipendente dalla stabilità internazionale.
10: Sta acquisendo un ruolo molto interessante in una fase come quella che stiamo vivendo, che è di incertezza, di paura, di caos, cioè si torna a un contenuto simbolico di scambio prezioso tra le persone, quindi in qualche modo si torna anche alla tradizione, cioè si torna a un'idea di gioiello che non è più uno status economico, ma è proprio la dimostrazione di un legame familiare, sentimentale, amicale, di cui oggi si sente molto il bisogno.
8: Come va il distretto orafo campano?
11: Ritengo che sia uno dei poli fondamentali del Made in Italy italiano. Tra l'altro abbiamo anche delle associazioni che hanno prodotto documentazione per essere TGP e addirittura patrimonio dell'UNESCO.
1: Alla Reggia di Caserta è inaugurato il nuovo bistrò nel Giardino della Camelia, un progetto anche sociale. Per noi c'è stata l'inviata Antonella Fracchiolla.
12: Innanzitutto l'inserimento lavorativo di donne in uscita dalla violenza, che grazie all'opportunità lavorativa che possiamo offrire loro ritrovano libertà e autonomia. Il secondo aspetto è l'ambiente, siamo sempre molto attenti a tematiche ambientali.
13: È un'agricoltura sociale che fa inclusione e valorizza le eccellenze di questa splendida terra. Quale miglior posto poteva essere quello all'interno della Reggia di Caserta, una vetrina per tutto il lavoro di riscatto per la nostra terra.
14: Lavoreranno qui al Giardino della Camelia 10 donne in uscita dalla violenza e 2 giovani leve della cooperativa Terra Felix che si occuperanno della tenuta del giardino.
15: Grande attrattore culturale e turistico, con oltre 1 milione di visitatori l'anno, la Reggia di Caserta è anche da tempo laboratorio di idee e iniziative su temi scottanti della società contemporanea. contemporanea, come la violenza di genere, che si contrasta anche offrendo spazi e opportunità alle donne che ne sono vittime nel parco della Reggia, in un'area in precedenza in abbandono.

0: Nasce il Giardino della Camelia, bistrò ma anche centro culturale.
1: Felice è l'idea del partenariato pubblico-privato realizzato proprio con cooperative sociali che si impegnano proprio nel tema della violenza contro le donne.
0: All'inaugurazione anche Roberto Vannata per il Ministero della Cultura, il prefetto di Caserta Lucia Volpe, musica con Paola Turci.
2: A Napoli il Congresso Nazionale dei Pediatri. Claudia Marra.
3: Estendere la fascia di competenza del pediatra di famiglia fino ai 18 anni per garantire continuità assistenziale in una fase delicata come l'adolescenza, sempre di più interessata da fragilità emotive, dipendenze digitali e da sostanze, sedentarietà e disturbi del comportamento alimentare. E la proposta di oltre 650 pediatri che hanno partecipato al 20° congresso nazionale FIMP svolto a Napoli.
4: Noi crediamo che sia proprio giunto il momento che questi ragazzi abbiano un interlocutore diretto al quale potersi rivolgere per i problemi sanitari. Fino a oggi l'adolescenza è stata una terra di mezzo, forse troppo grandi per il pediatra ma troppo piccoli per andare ancora dal medico di assistenza primaria.
3: La novità riguarderebbe oltre 2,2 milioni di ragazzi tra i 14 e i 17 anni, secondo un'elaborazione FIMP sui dati della popolazione residente Istat al 1 gennaio 2026. Per FIMP l'obiettivo non è spostare il confine tra pediatra di famiglia e medicina generale, ma accompagnare meglio l'adolescente verso l'età adulta.
2: Delude ancora il Napoli in Champions, azzurri battuti per 3-1 dal Villarreal. Fabio Forlano.
5: Doveva essere la sera dei primi punti in Champions League e delle conferme dopo il successo sul Frosinone e invece si è risolta in un passo del gambero. Il 3-1 subito dal Villarreal è la quarta sconfitta in 8 gare stagionali per il Napoli di Massimiliano Allegri.
6: Concediamo troppi tiri in porta, anche sabato abbiamo sbagliato molto tecnicamente a livello offensivo e abbiamo concesso tanti tiri al Frosinone, quindi vuol dire che bisogna trovare un equilibrio. A Milano è stato lo stesso, col Como è stato lo stesso, col Bologna diciamo un po' meglio. Però bisogna trovare un equilibrio che ci consenta di portare a casa e vincere le partite.
5: Lo zero nella maxi classifica di Champions comincia adesso a preoccupare. Il calendario non aiuta, la prossima settimana al Maradona arriva il Bodo, poi due trasferte difficili contro Porto e Manchester City, prima di tre gare solo sulla carta più abbordabili. E sì, perché ieri il Bruges ha vinto in casa dell'Inter, il Viking ha fermato il Bayern Monaco e il Sabah è entrato la prima vittoria contro lo Slavia Praga. Serviranno passi in avanti per non ripetere la fallimentare campagna europea dell'anno scorso. Nel frattempo incalza anche il campionato. Sabato alle 15 azzurri di scena sul campo del Venezia, fresco di cambio in panchina. Allegri continuerà sulla strada del turnover, inevitabile considerati i 9 impegni in un mese, mentre dall'infermeria si attendono buone notizie sui rientri di Anguissa, Oliveira e Alisson Santos.
2: Il ciclismo con Ivan Palumbo.
7: La scena finale è la solita. Pasquale Di Lorenzo, terzo trionfo consecutivo, stappa allo Champagne. Nel ciclismo però conta il viaggio, cioè il percorso, più che il traguardo. Partenza e arrivo a Vairano Patenora, con i suoi 47 chilometri immersi nella storia e nella natura, la Gran Fondo dell'Alto Casertano sta diventando un appuntamento fisso nel calendario della mountain bike.
8: Sempre in merito di chi ci sta intorno, delle amicizie che ci seguono, perché abbiamo veramente un gruppo di amici che si rendono disponibili nel momento in cui li chiamiamo.
9: Bisognava far corsa dura sin da subito, per cui ho cercato di forzare e sulla prima salita sono riuscito per fortuna ad andare via.
7: 144 iscritti, non solo campani, una sola donna in gara, incoraggiata dal pubblico.
10: Le salite non erano da meno, infatti erano tutte con pietraie tecniche e le discese erano molto divertenti, tutti single track divertentissimi.
2: Domani sera al Cilea di Napoli, spettacolo di beneficenza Voglio il Massimo Show, promosso dall'associazione Massimo Borrelli. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul tumore al pancreas. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, annuvolamenti alti e stratiformi in

in alternanza a estese schiarite su tutto il settore. Sull'Appennino campano cielo in genere sereno, salvo locali addensamenti in temporanea formazione. Sul Salernitano presenza di scarsa nuvolosità e innocue velature in transito fino al mattino seguente. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie sia nei valori

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Leggi qua. Dal 1 ottobre al 31 dicembre, per ogni sacco di crocchette che compriamo per il nostro cane, Almo Nature dona la stessa quantità a quelli più bisognosi.
6: Hai sentito, Bambi? Crocchette con carne fresca come primo ingrediente
7: e un aiuto concreto ai tuoi amici del canile.
5: Un motivo in più per scegliere Almo Nature. Passiamo parola.
8: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
8: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Ciao belli, benvenuti a Bali. Qui puoi creare ricordi incredibili, cioè perfetti per i social.
11: Onestamente non mi aspettavo di trovare tutto questo in Indonesia.
10: Evaneos, viaggiare lontano dai cliché.
12: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
13: Meraviglioso!
12: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
14: Il futuro con Era?
12: Meraviglioso!

0: Filemi, panata ma non fritta.
1: Yuhu, calciolone!
2: Cosa?
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia, mi offro una parte?
2: Al massimo, una particella.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: velocità graduali, si potrà non avere patente e libretto a bordo, stretta sulle minicar truccate. Alla Festa del Cinema di Roma arriva Brianza di Simone Catania, primo film italiano in concorso, tratto dalla storia vera di un imprenditore lombardo trascinato in una spirale di debiti. Buongiorno, bentornati al TG3. Ha trascorso una notte tranquilla Papa Leone XIV dopo l'intervento di ieri, durante il quale i medici del Policlinico Gemelli di Roma gli hanno asportato un tumore maligno al polmone. Ancora incerti però i tempi del suo recupero. Allora andiamo in diretta dalla nostra Vania De Luca per capire quali sono gli aggiornamenti, l'ultimo bollettino medico.
1: Sì, si aspetta nel pomeriggio qualche ulteriore aggiornamento, sia relativo alle condizioni del Papa, sia relativo al risultato dei primi esami post-operatori. La prima biopsia è stata già eseguita ieri durante l'intervento, ha confermato quello che i medici temevano, e cioè che si tratta di un tumore maligno, anche se del tipo meno aggressivo, un tumore che ha richiesto l'asportazione del lobo inferiore di un polmone. Ieri al risveglio Papa Leone è apparso subito vigile, bene orientato, è stato portato dopo il risveglio in camera al 10° piano del Policlinico Gemelli, dove come prima cosa ha chiesto la cena. Ha trascorso, come dicevate, una notte tranquilla, sta bene, ha riferito il fratello Luis dagli Stati Uniti, fratello che ha ricevuto un messaggio di Papa Leone subito dopo l'intervento. Dice e riferisce che in Italia i medici sono ottimi. Il Papa continua a governare la Chiesa anche da qui, dal Gemelli. Di oggi la nomina di due nuovi vescovi in Brasile e in Slovacchia. Per questa sera è atteso un suo messaggio al termine del summit in Vaticano sulla famiglia. Allora vediamo il nostro servizio, poi il primario di pneumologia dell'ospedale Sant'Andrea di Roma sul tipo di intervento che ha avuto il Papa, al microfono di Francesca Sancin.
2: L'operazione con tecnica video assistita ieri pomeriggio, intervento riuscito e senza complicanze, durato circa 90 minuti sulle 3 ore complessive in sala operatoria. Sono le prime informazioni del bollettino della sala stampa vaticana, arrivato ieri a tarda sera, 2 ore dopo la prima breve comunicazione ai giornalisti, che riferiva di un intervento concluso positivamente, in tempi e modi previsti. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi già suggerita dagli esami preoperatori. Adenocarcinoma polmonare. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Radicale vuol dire che si è cercato di rimuovere totalmente il tumore, senza lasciare nulla di quanto individuato con gli esami che erano stati fatti. La nota vaticana riporta le informazioni fornite dal medico personale di Papa Leone, dottor Luigi Carbone, e dal primario del reparto di chirurgia toracica, professor Stefano Margaritora. Al momento la degenza prevista è di circa una settimana, con tutti gli appuntamenti sospesi fino a martedì prossimo. È toccato invece del Papa al Cardinal Tagle, nuovo decano del Collegio Cardinalizio, presiedere questa mattina la messa a San Pietro a conclusione del summit sui 10 anni dell'Amoris Laetitia di Papa Francesco.
3: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
4: L'intervento rappresenta uno dei momenti fondamentali nella gestione di questa terapia nei pazienti che rientrano all'interno di una finestra chirurgica. Molte volte questi pazienti con l'intervento chirurgico sono fuori da malattia, nel senso che una volta asportata la neoplasia il paziente può ritornare poi fondamentalmente a una vita sicuramente normale, tranquilla. Allora, usualmente dopo un intervento chirurgico esiste un periodo post-chirurgico immediato in cui sono necessari i controlli radiografici, controllo del drenaggio nel caso in cui questo sia posizionato appunto per un certo periodo di tempo, e poi esiste un periodo necessario successivo che dura circa 3-4 settimane per stabilire completamente le condizioni del paziente. Un intervento importante, oltretutto da quello che si sa ha subito una lobectomia, quindi è stata tolta una porzione del polmone. Un viaggio, diciamo, molto lungo può essere sicuramente una fatica molto grande per chiunque.
0: Giorgia Meloni oggi alle Camere per riferire in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato in mattinata ha confermato il sostegno a Kiev, ha definito rischiosa la scelta di Trump sul gasolio russo. Botta e risposta con le opposizioni sulla crisi dell'ex Silva.

0: Pranzo al Quirinale, nel pomeriggio poi Meloni riferirà a Montecitorio. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Jacopo Matano. Jacopo.
1: Eh sì, pranzo di lavoro proprio in questi minuti col Presidente della Repubblica al Quirinale, appuntamento tradizionale prima di ogni Consiglio europeo per fare il punto appunto in vista del vertice di Bruxelles. E poi alle 15.15 la Premier sarà qui vicino alla Camera per la replica. Questa mattina al Senato 40 minuti di discorso, poi la replica, il focus sull'energia, la richiesta all'Europa di maggiore flessibilità data l'inflazione, richiesta che ovviamente porterà sul tavolo di Bruxelles, e poi l'appello per risposte coordinate contro il caro prezzi dell'energia, ma anche passaggi, lo dicevi, abbastanza netti su Trump e sull'Ucraina. Un tema, quello del sostegno a Kiev, che continua a dividere gli schieramenti. Dal centrodestra sono arrivate due risoluzioni diverse, entrambe appoggiate da tutti i partiti, ma due testi diversi di fatto una prima volta, su cui le opposizioni attaccano, ma le stesse minoranze anche questa volta su questi temi esteri vanno in ordine sparso. Il punto nei due servizi con Stefano Galeotti.
2: Vabbè, ma non è che tanto io non la capisco, lei può prendere la parola e può rispondere.
3: E basta adesso però,
4: Nella replica al Senato gli animi si scaldano sull'ex Ilva. Abbiamo trovato una situazione disastrosa, si difende Meloni dalle critiche dei 5 Stelle, che poi attacca sulla nuova legge elettorale. Se ci fosse stata prima, il vostro leader non sarebbe arrivato a Palazzo Chigi. Scintille che nelle comunicazioni al mattino restano sotto il tappeto. Le crisi internazionali, il cuore del discorso. Per la prima volta commenta la mossa di Trump, l'intesa con Putin sul gasolio, critica con stoccata.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa. Dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
4: Affonda contro la propaganda del Cremlino e chi la porta qui in Italia, apre un'intesa contro le interferenze sulle elezioni, ribadisce il sostegno a Kiev. I suoi applaudono in piedi, non si alza il leghista Borghi, lo mostra il VAR, ma il gol è il suo. Ottiene una risoluzione extra sulla pace che per la prima volta non contiene critiche a Mosca. Difesa, tema spinoso in campagna elettorale.
5: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
4: Così come pesa il costo dell'energia. In pressing sull'Europa per una risposta coordinata e rapida, più flessibilità vista l'inflazione, regole che non aggravino la crisi e meno tasse sulla CO2. Ma nessun antieuropeismo, il messaggio, l'Europa è dove siamo e possiamo incidere di più.
6: Un intervento decisivo sui costi e più flessibilità per aiutare le famiglie. L'energia è al centro delle richieste della maggioranza in vista del Consiglio europeo.
7: Forza Italia sostiene da mesi la necessità di introdurre margini di flessibilità nell'applicazione delle regole europee. Non chiediamo scorciatoie, ma regole ragionevoli.
6: Sull'Ucraina la risoluzione del centrodestra è più annacquata, nessun riferimento alle mosse di Trump, si parla solo di un sostegno multidimensionale alla popolazione. Poi spunta un secondo documento che caldeggia il raggiungimento di una tregua energetica, ma in aula la Lega insiste.
8: Gli Stati Uniti, ovviamente con l'accordo con Mosca fatto sul diesel russo, hanno fatto intendere che loro stanno già pensando al dopoguerra. Forse siamo noi che da questo punto di vista siamo un po' indietro.
6: Svelate le contraddizioni della destra, attacca il PD, ma l'Ucraina divide anche le opposizioni che presentano risoluzioni separate. I Dem, come i centristi, ribadiscono il sostegno militare a Kiev.
9: Oggi dobbiamo mettere in comune ciò che consentirà agli europei di essere liberi. Difesa, sicurezza, energia, conoscenza, tecnologia e la capacità democratica di governarle.
6: L'invio di armi allontana la pace, dicono i 5 Stelle, che attaccano il governo sulla spesa militare.
10: Ma è questa l'Europa che volete, Presidente Meloni? È un'Europa che volete con la Germania armata fino ai denti mentre Evdensa sogna fa il 44%?
6: Meloni ha fallito nella prova del cambiamento dell'Europa, attacca Renzi, mentre Calenda dice di condividere la linea della Premier su Ucraina e Green Deal, e il governo apre ad alcuni punti della risoluzione di azione.
0: Massicci attacchi russi nella notte a 6 centrali elettriche ucraine, colpite anche abitazioni civili. Ci sono vittime e feriti, blackout in molte zone del paese. Sullo sfondo la tregua annunciata da Trump, che di fatto non c'è. Facciamo il punto con Marco Malvestio.
11: L'ennesima pioggia di droni e missili che nella notte hanno martellato l'Ucraina, per Zelensky stavolta hanno il sapore della provocazione. La Russia non ha mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti, scrive sui social il presidente ucraino. Il riferimento è all'annuncio della tregua energetica lanciato da Trump, che però al momento sembra rispettata solo da Kiev, dato che Mosca ha attaccato.

0: 6 centrali elettriche, lasciando al buio 600.000 persone. Ci stiamo lavorando, il commento laconico del portavoce del Cremlino Peskov, che di fatto conferma il quadro. Secondo il Washington Post, Stati Uniti e alcuni paesi europei starebbero lavorando ad una proposta di pace in 4 punti: ricostruzione dell'Ucraina, garanzie di sicurezza per Kiev sul modello dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, integrazione economica della Russia con l'Europa e linea del fronte congelata sulle posizioni attuali. E mentre l'Unione Europea stanzia altri 3 miliardi per l'Ucraina, il segretario generale della NATO, Rutte, in visita in Estonia, sprona gli alleati. Occorre fare di più per Kiev, soprattutto sulla difesa aerea, un tema che sarà al centro dell'incontro tra Zelensky e il premier inglese Burnham nel pomeriggio a Downing Street.
1: Terzo giorno di protesta per i lavoratori dell'ex Ilva di Genova. Continua il presidio davanti alla prefettura del capoluogo ligure, nonostante il decreto varato ieri dal governo con le misure per il reimpiego dei lavoratori. La decisione di mantenere in riscaldo gli altiforni e un prestito di 40,5 milioni ad Acciaierie d'Italia. Non basta, dicono i lavoratori, la mobilitazione proseguirà a oltranza. Continuano i presidi anche a Taranto con sciopero e blocchi stradali. Da qui non ci muoviamo, assicurano i manifestanti. La premier Meloni garantisce il pieno impegno del governo per salvare la più grande acciaieria d'Europa. La pazienza è finita, la risposta dei sindacati. Sono minorenni e hanno confessato i due presunti autori delle aggressioni in minicar a Roma. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, che resta grave. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Jacopo Cecconi. Jacopo.
2: Sì, esatto, hanno confessato, uno dei due festeggiava il compleanno proprio nelle sere dei raid, fra il 4 e il 5 ottobre. Qui in questa strada di Testaccio è stata trovata questa notte la minicar che tutti cercavano da oltre una settimana proprio di questa zona. Sono anche i due ragazzini denunciati. Il 17enne era il proprietario della minicar, è figlio di un carabiniere. Il 16enne, quello più giovane, ha la posizione più grave dal punto di vista penale, perché sarebbe proprio quello che materialmente colpiva i passanti durante i raid. È stato portato al carcere minorile di Casal del Marmo. L'accusa per lui è di tentato omicidio, perché l'attore Davide Jacopini si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale. Dopo due interventi le sue condizioni migliorano molto lentamente. Qua in zona molti in questi giorni hanno detto di aver visto questa minicar nera. Poco fa abbiamo parlato anche con un giovane, un sedicenne, che ha raccontato di essere stato quasi investito da una minicar in tutto identica a quella che è stata poi sequestrata, dunque forse proprio quella. Ma vediamo con Francesca Malaguti come si è arrivati alla svolta delle indagini.
3: L'hanno rimossa questa notte qui, lungo una strada del quartiere Testaccio, a due passi dai luoghi delle aggressioni della settimana scorsa. Immagini girate dai residenti che mostrano finalmente la minicar nera che tutti cercavano a Monteverde e dintorni. Ben visibili quegli adesivi rossi di un drago sul cofano e sul finestrino, determinanti per renderla riconoscibile nelle immagini delle tante telecamere che l'hanno ripresa durante le scorribande. La targa risultava illeggibile. A risalire al piccolo veicolo ha aiutato la testimonianza del meccanico che l'aveva modificata, installando anche luci a LED. Lasciano senza fiato le frasi pronunciate dai due giovani denunciati la scorsa notte davanti agli inquirenti. Siamo stati noi, abbiamo avuto l'idea di dare una bastonata, hanno ammesso, e avrebbero aggiunto: l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Parole dette in presenza dei loro genitori, molto turbati. Il conducente della macchinetta ha 17 anni, vive a Monteverde ed è figlio di un carabiniere. Il suo amico invece è di Testaccio e ha 16 anni. Lui, dal posto del passeggero, avrebbe spinto e percosso i passanti. Tutti i dettagli da verificare attentamente. Le indagini aperte dalla Procura di Roma proseguono, ma ora passano nelle mani di quella dei minori. Intanto resta in ospedale, in prognosi riservata, l'attore Davide Jacopini, la vittima più grave delle aggressioni della minicar.
1: Ora il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina Pietracatella. Anche oggi gli inquirenti in una scuola per analizzare i dati del computer da cui sarebbero partite le ricerche sul potente veleno. I particolari in diretta con Jacopo Ricca. Jacopo.

0: Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso sono usciti pochissimi minuti fa dal liceo scientifico di Riccia, ma continua la caccia al computer da cui sarebbero partite le ricerche sull'avvelenamento per preparare il veleno alla ricina con cui sono state uccise Antonella Di Elsi e sua figlia Sara Di Vita nel Natale 2025. Questa scuola è quella dove insegna una donna molto vicina a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Ieri invece era toccato all'istituto agrario dove lavora il marito di questa donna. L'ipotesi degli inquirenti è che il delitto sia maturato proprio nella cerchia più ristretta dell'uomo. Si indaga per duplice omicidio, al momento contro ignoti. Le due persone che lavorano in questi istituti sono state sentite più volte come testimoni, ma la loro posizione potrebbe cambiare proprio sulla base dei risultati di queste analisi. Il tecnico a cui ha affidato la consulenza, Gianni Di Vita, ha detto che ci vorrà tempo, ma alcuni primi risultati sono già arrivati e potrebbero portare a delle svolte. Su questo ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: E veniamo alla vicenda di Liliana Risinovic, scomparsa e poi trovata senza vita a Trieste 5 anni fa. Da una nuova perizia emergerebbero tracce di DNA su vestiti e oggetti che apparterebbero a un uomo sconosciuto. Ci dice di più Elisa D'Alto.
2: Sui pantaloni che indossava Liliana, ma anche su uno dei sacchi neri in cui era avvolto il suo corpo, lo stesso profilo di DNA maschile, ignoto. E poi sulla borsetta, sull'orologio, sulla bottiglia di plastica che quel giorno aveva con sé, residui di un altro DNA, sempre di un ignoto.

0: Una volta ripulito e diradato quanto basta a garantire il corretto sviluppo dei fusti più sani, nei prossimi anni il bosco di Olmi potrà vivere e prosperare ospitando piante pregiate e un sottobosco accessibile sia agli animali che agli uomini.
1: Questo è un recupero, una volta qui era tutto prato a scalare fino giù nel fiume e poi negli anni hanno abbandonato il terreno, è cresciuto il bosco e adesso vogliono recuperare un po' il prato e allora quello che facciamo è diradare il bosco selezionando gli alberi più in salute, tagliando quelli rotti, storti, secchi, malandati, lasciandogli un po' più di respiro in modo che possano crescere più agevolmente quelli che restano.

0: Inoltre si va a riformare uno strato erboso dove ci arriva la luce del sole e aiuta sia il terreno che lo slavamento dell'acqua, limita l'erosione.
1: Anche Claudia, la moglie di Tonino, svolge mansioni non meno gravose rispetto a quelle di marito e figlio. È lei, infatti, ad accudire gli animali da cortile, a coltivare l'orto, a svolgere le faccende di casa.

0: Claudia si occupa anche di coordinare il lavoro che svolgono su commissione Tonino e Daniele, ai quali poi, tornando dal bosco o dai campi, comprensibilmente affamati, deve preparare pranzo e cena ottimi e abbondanti.
1: Da subito, io appena ho conosciuto mio marito, venivo con lui ad aiutarlo nel bosco a fare legna per i suoi, li tagliavamo solo per noi. E poi piano piano lui si è allargato, ha iniziato anche a vendere un po' di legna, a fare dei pali per le vigne, ha iniziato insomma a fare qualcosina in più.
0: Chi vive in città ha talvolta una visione idilliaca della vita in campagna. Il lavoro è duro, si svolge all'aperto, con il caldo d'estate, e tra queste valli con il freddo pungente d'inverno. E alle donne non sono risparmiate le stesse fatiche degli uomini. Donna forte e tenace, Claudia non si tira indietro quando deve affrontare anche i lavori più duri. Se ha bisogno di legna per la stufa, imbraccia la motosega, la avvia e ne taglia abbastanza da avere una buona scorta.

Il campo, se ha una gestione familiare, richiede una dedizione quotidiana, 7 giorni alla settimana, tutte le settimane dell'anno. I macchinari agricoli forniscono un formidabile aiuto, ma ciò non toglie che molto debba ancora essere fatto come un tempo, a forza di braccia e piegando la schiena.

Altro impegno che non consente soste è la stalla. E fa poca differenza se è piccola. La mungitrice fornisce ben più del latte sufficiente alle esigenze di famiglia. Il resto viene venduto al consorzio, che raggruppa tutti gli allevatori del territorio.

Proprio perché la stalla è piccola, Claudia e Tonino possono dedicare a ciascuna delle quattro vacche la cura e l'attenzione necessarie. Così non accade nelle stalle industriali, che le economie di scala vogliono sempre più grandi e di più complessa gestione. Negli allevamenti intensivi si tende a dare alle singole bovine meno spazio possibile. Uno spazio che è uguale per tutte, a prescindere dalle esigenze del singolo animale, considerato alla stregua di una macchina. Tanto costa, tanto deve produrre, tanto deve rendere. Al contrario, la stalla di Tonino e della sua famiglia è come quella di un tempo, semplice, rustica, ma tale da garantire alle vacche attenzione e benessere.

Le mucche sono l'elemento fondamentale per il mantenimento del paesaggio appenninico. Finché ci sono le mucche ci sarà un uomo che sfalcerà dei prati e manterrà pulito il territorio. Nell'attimo in cui non ci saranno più le mucche diventerà tutto bosco, come purtroppo sta succedendo in zone vicine a noi.

Mentre i suoi genitori accudiscono gli animali, Daniele non sta certo con le mani in mano. Tocca a lui lavorare i fusti di castagno per ricavarne pali adatti all'impiego nelle vigne o per realizzare staccionate e recinti che potranno durare inalterati anche decenni. Il castagno deve la sua resistenza all'umidità e all'attacco degli insetti a una sostanza di cui è particolarmente ricco, il tannino, usato un tempo anche per tingere i tessuti. Altro impiego tradizionale del tannino era nella concia delle pelli che preservava, proprio come il legno, dall'imputridirsi

0: I versanti scoscesi di monti e colline non si prestano alla coltivazione dei cereali. Per secoli sono state le castagne a dare nutrimento alla gente di montagna. Si può dunque immaginare con quanta cura i castagneti fossero tenuti e curati e il sottobosco pulito per facilitare la raccolta di frutti essenziali alla vita. Al contrario, oggi molti di quei boschi sono in abbandono. Gli alberi non curati seccano, si spaccano, diventano preda dei parassiti e delle infestanti. Il sogno di Tonino e della sua famiglia è ricreare un castagneto nel luogo dove si trovava un tempo e che è stato ridotto a bosco ceduo. Padre e figlio si accingono perciò a liberare il terreno dall'eccesso di fusti generati dai vecchi ceppi per consentire alle matricine più robuste di crescere. Solo tra molti e molti anni il nuovo castagneto potrà mostrare la maestosa bellezza di un tempo.
1: Qui una volta era un castagneto secolare, formato, mi racconta mia madre perché io non c'ero, da castagni giganteschi. Questo grande castagneto negli anni 50 è stato abbattuto per una questione monetaria. Il vecchio proprietario ha deciso di tagliare questi castagni secolari per fare tanino, che a quegli anni andava di voga. E quindi è cresciuto il ceso. E io ho deciso di riportarlo a come era una volta, cioè tentare di ricreare il vecchio castagneto secolare dei miei nonni. E la mia intenzione non è fare il solito taglio a raso, lasciando le solite matricine ogni pot ettari, ma è fare un taglio, diciamo, solo di diradamento, lasciando le piante principali e più belle, in modo che

foreste gestite correttamente aumentano anche l'assorbimento di CO2 rispetto a un bosco deciduo tradizionale, in quanto oltre ad averci piante più vigorose e quindi cresceranno di più, abbiamo l'erba per terra che fa assorbimento anch'essa.

Un ciclo di lavoro si è concluso. Il primo dei tanti che il nuovo castagneto richiederà per crescere, prosperare, dare frutti.

Come già aveva fatto Dario nella Val di Susa, anche Tonino e Daniele devono smaltire le ramaglie triturandole con la cippatrice. Nel loro caso, però, la quantità di cippato ricavata è troppo esigua per avere un utilizzo commerciale. Le scaglie di legno prodotte dalla macchina vengono perciò sparse sul terreno intorno alle matricine di castagno. In tal modo si ostacola l'irraggiamento del suolo e inoltre, proteggendolo dal freddo, se ne innalza la temperatura. I due effetti combinati contribuiscono a contrastare la schiusa dei semi e la conseguente germinazione delle infestanti. Altro effetto virtuoso prodotto dal cippato sparso sul terreno è che ostacola l'evaporazione dell'acqua dagli strati superficiali, rendendola disponibile per i giovani castagni.

Boschi e foreste sono il polmone verde del nostro pianeta. Curarli affinché si mantengano in buona salute, salvaguardare e proteggere tutte le specie animali, anche le più minuscole, che ne garantiscono l'equilibrio, trarne le risorse a noi necessarie nel rispetto degli equilibri naturali, significa curare e proteggere il pianeta, la piccola casa che abitiamo, per consegnarlo migliore alle generazioni future.

0: Questo programma è stato presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorge Sana.
1: Le big tech sanno che i loro algoritmi possono far male agli adolescenti, provocare disturbi alimentari, depressione, persino pensieri suicidari? E cosa bisogna fare per liberare i ragazzi dalla dipendenza dai social?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
3: C'è ancora tempo? Aiutateci a
4: capire cosa è successo.
3: Capire cosa è successo. E quindi aiutateci a scoprire la verità.
0: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto? Questa sera 21:15, Rai 3. Pubblicità.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
11: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.

0: impeccabile.
1: Luizza!
2: Luizza!
3: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Guizza, fantastica!
4: Ciao, c'è BTP per te! Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.

0: capsule per ogni ora.
1: Benvenuti! Oggi impariamo a fare la raccolta differenziata. Gioca con noi BioRepaco! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato, del vetro, di carta e cartone, di plastica e metalli, dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte!
2: Facile, no?
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini.

0: fatto fisioterapia e camminato nella sua stanza. Zelensky a Londra, gli incontri con Re Carlo e con Burnham. Grazie per il sostegno, il premier britannico, siamo e resteremo al vostro fianco. Nuovi attacchi russi sui civili, 6 i morti. Condannata a morte per un post sui social, Najmeh Amini, 23 anni, arrestata a gennaio durante le proteste nel paese, ora accusata di blasfemia. Dal carcere dice: ascoltate la mia voce. Hanno 17 e 16 anni, due ragazzi fermati per le aggressioni minicar a Roma, uno è figlio di un carabiniere. La confessione, lo abbiamo fatto per divertimento, l'accusa di tentato omicidio. Alla festa del cinema di Roma, il primo film italiano in concorso, Brianza, sul red carpet il cast di Elsinor, storia del trionfo a teatro di Ian Charlson, prima della morte. Il regista Simon Stone, il suo non un addio ma un inno alla gioia. Buonasera dal TG3, in primo piano dunque le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo al via da domani, pieno sostegno all'Ucraina, la linea della Presidente del Consiglio che definisce rischiosa l'intesa stipulata da Trump con la Russia sul gasolio. Maggiore flessibilità e una risposta coordinata contro il caro energia, le richieste che Meloni porterà a Bruxelles. Allora andiamo subito a Palazzo Chigi, da Jacopo Matano.
1: Premier che dopo il consueto pranzo al Quirinale, lo vediamo per riferire al Presidente Mattarella sul Consiglio europeo, in vista del Consiglio europeo, è tornata alla Camera per la replica. In queste comunicazioni a Camera e Senato si è parlato di energia, di flessibilità, ha fatto il punto sull'ex Ilva, su cui l'Aula del Senato si è scaldata dopo che ha detto di aver trovato una situazione disastrosa e le opposizioni che hanno replicato ad aggravarla è stata lei. Ma è chiaro che il focus di queste comunicazioni, anche i temi su cui più si è scatenato il dibattito, sono quelli relativi alla guerra russo-ucraina. Per la prima volta Meloni ha commentato l'intesa sul gasolio tra Trump e Putin dicendo di non condividerle, e su questo sono arrivati anche commenti dall'estero. Ha commentato la portavoce del Cremlino Zakharova, ha detto non sono affari suoi, così testuale, così come Zelensky ha ringraziato invece Meloni per il sostegno inequivocabile basato sui principi. Meloni che assicura che su questo la sua coalizione è unita, ma come vedremo è arrivato a strettissimo giro il controcanto di Salvini, e poi la maggioranza ha presentato due risoluzioni, di cui una che si concentra solo sulla tregua sulle infrastrutture energetiche e non contiene accuse a Mosca, un escamotage per tentare di tenere dentro le opposizioni e allo stesso tempo evitare fratture interne. Il punto nei due servizi con Giovanni Acquaruno.
2: Il pressing sull'Europa per regole che non aggravino la crisi è una risposta coordinata sull'energia e la richiesta di altra flessibilità vista l'inflazione, che domani a Bruxelles ripeterà i leader. Ma il focus degli interventi alle Camere inevitabilmente va sull'Ucraina e i rapporti con la Russia. Al mattino al Senato la Premier prende le distanze dall'intesa Trump-Putin sul gasolio, con anche una stoccata al tycoon.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
2: Poi l'apertura a dare un mandato ufficiale a Francia, Germania e Regno Unito per una voce sola europea e il sostegno ribadito all'Ucraina. I suoi in piedi, seduto il leghista Borghi, lo mostra il VAR, ma il gol lo segna anche la Lega, visto l'escamotage della risoluzione in più che invoca la tregua senza condannare la Russia. Su questo la Premier incalza le opposizioni assenti. Nelle repliche alla Camera respinge le accuse di una coalizione divisa.
3: Collega Provenzano dice a me: noi siamo a fianco dell'Ucraina. Amica, me lo deve... scusate, collega Provenzano, non è che lo deve dire a me, temo che lo debba dire, diciamo, da quelle parti.
2: Tre volte punge sulle ingerenze russe contro chi porta in Italia la propaganda del Cremlino e aprenda un'intesa bipartisan sul tema. Attacco ai vannacciani che propongono di tornare a importare il gas di Mosca, non abbasserebbe il prezzo deciso a livello europeo, spiega, poi affonda.
3: Ma se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo?
2: Sul sostegno all'Ucraina siete stati eletti anche voi, sareste più credibili a dimettervi.
4: Riteniamo che si sia dato tanto all'Ucraina e sia l'ora della diplomazia. Abbiamo il dovere, a guerra finita, di tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno.
5: Il testa coda nella maggioranza si consuma a distanza, ma l'impatto non è per questo meno destabilizzante. Salvini parla da Bruxelles, dove partecipa al vertice dei patrioti, la famiglia sovranista europea di cui fa parte la Lega. Negli stessi minuti in cui Meloni attacca vannacci sul gas russo, il leader del Carroccio taglia corto su Zelensky e rilancia su Mosca. Non è un caso.

0: Forse che Fratelli d'Italia lasci il nodo Ucraina sullo sfondo. Malan in Senato snocciola i dati su immigrazione, salari, conti pubblici. Con noi, ripete, il paese è tornato credibile.
1: Dunque abbiamo dei forti motivi per poter andare in Europa e anche in Italia, naturalmente, a testa alta.
0: Se Forza Italia difende il ruolo e i compiti di Bruxelles, segnando ancora una volta un solco dai colleghi leghisti, il travaglio del centrodestra si consuma anche fuori dall'aula. Cateno De Luca offre in dote a Meloni le truppe siciliane di Sud Chiama Nord, mentre alle sue spalle anche i vannacciani sfilano in favore di telecamera. L'interesse dell'Italia non è sostenere Kiev, ribadiscono i deputati di Futuro Nazionale. Lapidario poi il giudizio su De Luca.
2: Evidentemente Meloni preferisce la Democrazia Cristiana alla destra vera.
3: Distanze all'interno della maggioranza che vengono contestate dalle opposizioni che restano però divise sul sostegno all'Ucraina. Giorgia Rombola.
4: È un contropiede che sfrutta l'insperato assist di Salvini, quello delle opposizioni. Inutile che Meloni ci faccia la morale. Il governo è diviso e il giochetto delle doppie risoluzioni lo dimostra e il refrain in aula. Meloni è ininfluente, con i volenterosi faceva l'offesa, afferma il PD, mentre doveva fare politica.
5: Siete rimasti al non condivido e non condanno, un manifesto di ignavia. Siete un governo di trampisti minori, questa è la verità, Presidente.
4: Ribadiscono il sostegno all'Ucraina i Dem. Per noi il diritto internazionale vale sempre, non fino a un certo punto, affermano. Posizione distante dai 5 Stelle che mettono a verbale. Siete il governo che ha speso di più in armi, poi l'attacco.
6: Una maggioranza stabilissima. La più longeva non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
4: Ribadiscono il sostegno all'Ucraina ai Dem. Per noi il diritto internazionale vale sempre, non fino a un certo punto, affermano. Distanti i centristi di Italia Viva e di Più Europa, mentre si concentra sull'energia l'intervento di AVS. State condannando l'Italia a pagare sempre di più. Si è trasformata da underdog in lapdog.
7: Ma lei ha trasformato il suo governo oggi in lapdog. E lei sa benissimo che cosa significa nell'updog di quei poteri, ovvero nel cagnolino dei salotti dei poteri forti.
4: Condivido la posizione su Trump e sull'Ucraina, afferma Calenda, la sua risoluzione in parte assorbita dalla maggioranza.
3: Non si ferma la protesta dei lavoratori ex Ilva. Per i sindacati il decreto varato dal governo non basta, servono risposte immediate. A Genova gli operai occupano la prefettura, a Taranto continuano presidi e blocchi stradali. Mina Polizzi.
8: Sono le 16 quando i lavoratori dell'ex Ilva di Genova occupano la prefettura. Nuovo gesto di protesta dopo il corteo che in mattinata ha attraversato la città. La lotta degli operai delle acciaierie è al terzo giorno e non si ferma. I lavoratori accusano il governo di essere assente. Il tempo stringe e gli operai non mollano da nord a sud. A Taranto continuano presidi e blocchi.
9: Noi siamo ancora qua, non molliamo. Abbiamo passato l'ennesima notte per strada, anche noi ragazzi dell'indotto.
10: E nonostante il decreto fatto, noi continuiamo con la nostra lotta e non ci muoviamo di qui.
8: Ai lavoratori infatti le misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri non bastano. Il decreto prevede norme per mantenere in stand-by l'area a caldo di Taranto per alcuni giorni per permetterne la riaccensione in caso di decisione favorevole della Cassazione. L'udienza è in programma martedì. Estesa poi la cassa integrazione in deroga anche per le aziende dell'indotto, con incentivi per chi assume dipendenti dell'ex Ilva. Il ministro Urso poi assicura l'arrivo dall'estero dei materiali da lavorare nelle aree a freddo. Per i sindacati i passi avanti ci sono, ma sono insufficienti.
11: Non chiediamo ammortizzatori sociali, ma noi siamo in piazza, stiamo scioperando, stiamo manifestando per garantire la continuità del lavoro industriale.
3: Sull'economia gravano ancora profondi rischi legati alla crisi in Medio Oriente e al caro energia e l'avvertimento di Confindustria, mentre il governo è alle prese con la legge di bilancio che avrà tempi più lunghi in attesa dell'esito del confronto con l'Europa sulla flessibilità. Alessandro Di Liegro.
12: È fragile la crescita dell'Italia secondo le previsioni di Confindustria. Quest'anno ci siamo difesi meglio delle attese, il dato viene rivisto a rialzo a più 1%, ma già l'anno prossimo nuova frenata da 0,06 e tutto è appeso alla crisi in Medio Oriente. In caso di nuovi pesanti fiammate del petrolio la crescita potrebbe ridursi a zero, stagnazione.
13: Il vero grande problema è che comunque si concentra ancora sull'energia, perché gli shock che possono derivare ancora

0: sui costi energetici per la fine dell'anno o l'anno prossimo è il tema, il capitolo principale.
1: I costi energetici hanno un impatto decisivo, rimarca il leader degli industriali. Il prezzo dell'elettricità nei primi 9 mesi dell'anno è stato più alto del 35% rispetto alla Germania. Per questo Orsini vede di buon occhio l'accordo, addirittura d'arrivo sul decreto bollette tra Italia e Commissione Europea, e rilancia, in vista della legge di bilancio, un'agevolazione fiscale per la crescita delle aziende e la fusione tra le piccole imprese. Manovra che però si preannuncia asfittica e, secondo le indiscrezioni, potrebbe fermarsi a circa 22 miliardi. Unica certezza, 14 miliardi di flessibilità europea, ma da usare solo per energia e difesa. Il governo starebbe cercando coperture per altri 8 miliardi. 3 potrebbero arrivare da un contributo su banche e assicurazioni. Non si escludono interventi sulle tasse di giochi e tabacchi.
2: Veniamo ora alle condizioni di salute di Papa Leone, decorso regolare e valori nella norma, fanno sapere i medici della Gemelli all'indomani dell'intervento per asportare il tumore al polmone. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Andrea Rustichelli.
3: Poco fa è stato letto al termine del grande summit internazionale sulla famiglia un messaggio del Papa firmato ieri mattina. Vi ringrazio, dice Leone, per le vostre preghiere e per il lavoro che avete svolto insieme. A suo tempo offrirò le mie riflessioni. Questo il suo messaggio letto poco fa. Lo dicevi, il bollettino medico arrivato nel pomeriggio è confortante, parla di decorso regolare. Il Papa questa mattina ha fatto gli esami del sangue e la radiografia toracica che non mostrano anomalie, quindi tutto è nella norma, e anche ha mosso qualche passo nella stanza, ha svolto fisioterapia respiratoria per riabituare i polmoni dopo il trauma dell'intervento di ieri alla normale respirazione, e anche, altro buon segno, la sua alimentazione è tornata normale, quindi ha fatto colazione, pranzo e desumiamo che abbia anche cenato. Adesso il prossimo passaggio molto delicato è l'esito dell'esame istologico, l'esame che è più importante per capire la natura, la peculiarità del male che ha afflitto il Papa e che ieri gli è stato asportato. Da alcuni paesi che dovrà visitare Leone a novembre, dal 6 al 17 in Sud America, ci sono dubbi sul rispetto del programma, ma la sala stampa vaticana dice che per il momento è tutto confermato. Si conferma anche la degenza di una settimana qui all'ospedale Gemelli. Allora vediamo nel servizio di Vania De Luca le fasi salienti di questo ricovero cominciato ieri, e poi la nostra collega Francesca Sancina ha intervistato un medico per una valutazione della situazione.
4: Procede in maniera regolare il decorso postoperatorio di Papa Leone dopo l'intervento di ieri pomeriggio al Gemelli, riuscito e senza complicanze, per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, con l'esame istologico estemporaneo a confermare la diagnosi che si sospettava. Un tumore maligno, dunque, rimosso con intervento radicale e asportazione secondo prassi del lobo inferiore del polmone destro. Il bollettino della sala stampa vaticana, arrivato ieri a tarda sera, riporta le informazioni fornite dal primario del reparto di chirurgia toracica, Margaritora, e dal medico personale di Papa Leone Carbone. Ho ricevuto un messaggio dal suo braccio destro all'uscita dalla sala operatoria, ha raccontato dagli Stati Uniti il fratello del Papa, Luis, all'emittente americana Newsmax. Era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. Per il Papa si è pregato alla messa di questa mattina a San Pietro, a conclusione del summit sui 10 anni della Moris Letizia con vescovi e patriarchi, presieduta dal cardinale filippino Luis Tagle, nuovo decano del collegio cardinalizio, che ha letto l'omelia preparata dal Papa.
5: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
4: Un messaggio di Leone sul tema verrà letto stasera in sala stampa.
6: L'intervento rappresenta uno dei momenti fondamentali nella gestione di questa terapia nei pazienti che rientrano all'interno di una finestra chirurgica. Molte volte questi pazienti con l'intervento chirurgico sono fuori da malattia, nel senso che una volta asportata la neoplasia il paziente può ritornare poi fondamentalmente a una vita sicuramente normale, tranquilla.
7: Che decorso ci si può aspettare per Papa Leone, quindi per un paziente tipo colpito da questa patologia?
6: Allora, usualmente dopo un intervento chirurgico esiste un periodo post-chirurgico immediato in cui sono necessari i controlli radiografici, controllo del drenaggio, e poi esiste un periodo circa 3-4 settimane per stabilire completamente le condizioni del paziente.
7: Immaginare un viaggio lungo come quello che dovrebbe affrontare

0: per l'America Latina Papa Leone il 6 novembre. Ecco, per un paziente che ha subito questo intervento, è uno stress affrontabile? Cosa significa viaggiare in aereo per tante ore?
1: Un viaggio, diciamo, molto lungo può essere sicuramente una fatica molto grande per chiunque dovesse affrontare una cosa del genere, tenendo conto poi che una figura istituzionale così importante abbia incontri, attività complesse, eccetera, rende ancora più complicato questa fase, anche perché non finisce tutto dopo l'intervento, ma esiste poi anche un lungo periodo di riabilitazione che è necessario per recuperare completamente la situazione.
2: Voltiamo pagina, abbiamo sentito dei ringraziamenti all'Italia del presidente ucraino Zelensky intervenuto da Londra, dove oggi è stato ricevuto dal premier Burnham e da re Carlo III. Allora andiamo in diretta a Londra dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, il saluto militare ai massimi livelli, il tappeto rosso e un caloroso abbraccio del Premier per l'accoglienza del presidente ucraino per la prima volta a Downing Street. Così il governo inglese vuole dimostrare l'incrollabile sostegno e la solidarietà all'Ucraina che sta vivendo, ha detto Burnham, momenti bui e difficili, sottoposta a pesanti bombardamenti nelle ultime 24 ore. Burnham ha anche aggiunto che Zelensky è pronto a sedersi a un tavolo e a discutere della tregua energetica proposta da Trump, ma che finora non si è realizzata. Per questo il governo inglese vuole accelerare la consegna della commessa di missili leggeri multiuso molto efficaci per combattere contro i droni russi. Zelensky, prima di arrivare a Downing Street, è stato ricevuto da re Carlo III a Buckingham Palace e lo ha voluto ringraziare per il sostegno e la solidarietà che è stata dimostrata in questi anni. Ma dicevamo, la situazione è difficile di queste ore sul campo e vediamo il quadro con il servizio di Marco Malvestio.
4: Soccorsi concitati, vigili del fuoco che spengono le fiamme. Questo ragazzo abbraccia una signora e scoppia a piangere. Siamo a Lutsk, Ucraina occidentale. Detriti di un drone russo sono caduti su un magazzino di generi alimentari, provocando un grave incendio. Il bilancio è di 6 morti e 12 feriti. La notte scorsa i russi hanno attaccato in tutto il paese obiettivi civili e infrastrutture energetiche, tra cui 6 centrali elettriche, lasciando al buio oltre 600.000 ucraini. La tregua di cui ha parlato Trump è dunque ancora lontana. Ci stiamo lavorando, ammette laconico il portavoce del Cremlino, Peskov. Secondo il Washington Post, Stati Uniti e altri paesi europei starebbero lavorando ad una proposta di pace in 4 punti. Ricostruzione dell'Ucraina, garanzie di sicurezza per Kiev su modello dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, integrazione economica della Russia con l'Europa e linea del fronte congelata sulle posizioni attuali. Tutto questo mentre il segretario generale della NATO, Rutte, in visita in Estonia, sprona gli alleati. Occorre fare di più per Kiev, soprattutto sul fronte della difesa aerea. L'Europa oggi ha stanziato altri 3 miliardi per l'Ucraina. Ancora bloccati, invece, gli oltre 200 milioni di beni russi congelati che da tempo si vorrebbe impiegare per finanziare il sostegno a Kiev, pese al no finora irremovibile del Belgio.
2: Passa all'Italia il comando della missione NATO di stanza in Kosovo, oggi la visita al contingente italiano del ministro della Difesa Crosetto. Seguiamo l'inviato Gianmarco Sicuro.
5: Un abbraccio segna il passaggio di testimone tra generali, dal comando turco a quello italiano, che da oggi tornerà a guidare la missione KFOR, 4.600 soldati dislocati in Kosovo, tra loro 900 nostri militari.
6: Perché per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza.
5: Sicurezza in chiave difensiva contro future possibili minacce missilistiche, che siano russe, come accade nella vicina Ucraina, o iraniane.
6: Anche in futuro, pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale.
5: Le nostre differenze sono la nostra forza, spiega il generale italiano Vergori, assumendo il comando di una missione internazionale nata 25 anni fa e che nel tempo ha operato per mantenere stabilità e democrazia. Un compito difficile in un paese, il Kosovo, che nel 2008 ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia, che non ne ha mai riconosciuto la sovranità. Da allora la minoranza serbo-kosovara ha più volte scatenato proteste, come nel 2023, con 14 feriti tra i soldati italiani, con altrettanti disordini da parte albanese kosovara. Per questo sono orgoglioso del vostro coraggio, chiude il generale.
2: In Iran una studentessa di 23 anni è stata condannata alla pena di morte con l'accusa di blasfemia a causa di un post sui social. Paolo Piras.
7: Najmeh Amini ha 23 anni, è iraniana e per i giudici del suo paese deve morire, in quanto colpevole di blasfemia per un suo post in un social network. La condanna è stata emessa dal Tribunale Rivoluzionario, non bastavano i 12 anni già decretati da un tribunale penale. Siate la mia voce, aveva chiesto Najmeh in un audio fatto arrivare il mese scorso alle organizzazioni umanitarie. Restituitemi ai miei cari, aveva detto, in un processo che aggiunge il grottesco all'orrore. La ragazza avrebbe dichiarato di aver scritto sui social sotto l'effetto di funghi allucinogeni, perché nella legge islamica il reato di Sab al-Nabi, insulto al profeta, può essere condonato se sei in preda ad alcol o droga. E i giudici le hanno chiesto perché nella tua allucinazione non te la sei presa invece con i nemici stranieri. La guerra che Trump e Netanyahu avevano definito il mezzo per restituire l'Iran al popolo lo ha invece consegnato al regime, che anche per dimostrare di avere il controllo ha aumentato il numero di esecuzioni. 600 solo quest'anno, quasi tutte impiccagioni, quasi tutte di arrestati durante la sollevazione di gennaio, già repressa nel sangue. Lasciati senza armi in un paese isolato, gli oppositori sono in balia degli arresti della cyberpolizia del regime, pronta ad accogliere tradimenti e delazioni. Najmeh era stata arrestata proprio a gennaio per questo post che resta per di più ignoto fuori dalla corte. Non voglio essere un eroe, dice nel suo audio, voglio solo giustizia. Forse anche questo messaggio le è costato la condanna a morte.
2: Rientriamo in Italia con la cronaca. Hanno ammesso le proprie responsabilità i presunti autori delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni. Andiamo in diretta da Jacopo Cecconi.
8: Sì, la ricerca è finita, gli investigatori hanno individuato i due ragazzi, loro hanno confessato, sarebbero loro la banda che ha terrorizzato questo quartiere Monteverde nelle sere del 4 e del 5 ottobre. Adesso l'ipotesi nei loro confronti è di tentato omicidio, perché l'attore Davide Iacopini si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale dopo due interventi alla testa. Le sue condizioni migliorano, ma molto lentamente. Allora, vediamo come si è arrivati alla soluzione di questo caso. Colpire i passanti per divertirsi, per festeggiare il compleanno. Li hanno traditi gli adesivi attaccati sulla minicar ripresa dalle videocamere e la memoria di un meccanico che aveva lavorato sulla carrozzeria.
9: L'adesivo è il nostro, ma non siamo stati noi a dire che la macchinina è quella lì.
8: I carabinieri sono venuti qua.
10: Sì, sono venuti per chiedere se conoscevamo qualcuno la macchina nera, però...
8: Perché avevano l'adesivo di questo...
10: Ma tutti hanno l'adesivo.
8: Di carrozziere in carrozziere, comunque, i carabinieri sono risaliti al proprietario e trovato la macchina parcheggiata qui sotto casa sua a testaccio, per poi scoprire, fra l'altro, che il 17enne è figlio di un loro collega. L'amico di un anno più piccolo è quello che rischia di più, perché era lui a colpire fisicamente pedoni, ciclisti, persone in monopattino, fino all'attore Davide Iacopini, che è ancora in terapia intensiva. I due avevano un precedente per furto insieme. Nel quartiere si facevano notare, i coetanei li temevano.
11: Hai visto, ma... quello che andava in giro, quello che ti ha quasi preso, che non ti ricordi? È successo pure a lui.
8: Che cosa ti è successo?
12: Che una macchina simile, mo non so se questo, però mi aveva...
11: Sì, era simile, che non ti ricordi?
12: Mi aveva preso quasi.
11: Sono loro, sono sempre in giro con la musica, con tutto, con la canna, tutto.
8: Ora sono stati denunciati con l'accusa di tentato omicidio il 16enne nel carcere minorile di Casal del Marmo.
2: Il caso di madre e figlia morte a Pietracatella, proseguono gli accertamenti sui computer per capire da dove siano partite le ricerche sulla Ricina. Al TG3 parla la cognata di Gianni De Vita, marito e padre delle vittime. L'inviato Jacopo Ricca.
13: Ma possiamo arrivare a pensare a una cosa del genere noi?
14: Nei giorni in cui l'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e della figlia Sara sembra concentrarsi attorno alla cerchia più stretta di Gianni Di Vita, marito e padre delle due, la famiglia di Antonella vuole allontanare i sospetti da lui. Nei vicoli di Pietracatella i parenti della coppia vivono male la diffusione di dettagli sulla vita privata e i possibili tradimenti.
13: Dovete esserci dentro le situazioni.
14: Eppure la pista sentimentale sembra la più probabile per gli inquirenti, che anche oggi sono stati in una scuola per prelevare i dati e cercare di capire chi, mesi prima del delitto, in questa zona abbia cercato come fare un veleno letale con la ricina. Ieri era toccato a quella del marito della donna vicina all'ex sindaco di Pietracatella. Oggi gli uomini della squadra mobile sono stati allo scientifico di Riccia, dove è lei ad insegnare.
15: Anche oggi le operazioni sono state sostanzialmente identiche a quelle di ieri. È stato individuato il server che gestisce le connessioni dell'istituto ed è stato estratto il contenuto del server. Io credo che i tempi sono lunghi perché faranno prima le quattro acquisizioni dei quattro istituti e poi analizzeranno le copie tutte insieme, cioè non analizzeranno una copia alla volta.
14: Domattina toccherà al liceo di Campobasso, frequentato fino a giugno quando si è diplomata dall'altra figlia, Alice. Poi sarà la volta di quella dove insegna la cugina di De Vita. L'inchiesta per duplice omicidio continua a ruotare attorno agli affetti più cari di quest'uomo che per ora resta tra le vittime di questo mistero.
2: La vicenda di Liliana Resinovic, scomparsa e poi trovata senza vita a Trieste 5 anni fa, novità emergono da una nuova perizia. Sentiamo Elisa D'Alto.
16: Un DNA maschile, ignoto, ma serve cautela prima di parlare di una possibile svolta sulla morte di Liliana Resinovic, un caso che in 5 anni ha visto diverse versioni avvicendarsi. L'esito dell'attesa perizia ordinata dal giudice di Trieste è sicuramente inaspettato. Gli esperti hanno rilevato il DNA di uno sconosciuto sui pantaloni di Liliana e su uno dei sacchi in cui era avvolto il corpo, ritrovato a gennaio 2021 in un boschetto a Trieste. Altri residui, sempre di un ignoto, sulla borsa, l'orologio, la bottiglietta di plastica che aveva con sé. Ma soprattutto, su nessuno dei reperti è stato ritrovato il DNA del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato. Solo qualche traccia sugli abiti e le scarpe, ma dovuta al fatto che vivevano insieme. Un caso complesso, inizialmente chiuso come suicidio e poi riaperto per omicidio. La perizia medico-legale della dottoressa Cattaneo nel 2025 aveva rilevato lesioni e concluso che Liliana fosse stata soffocata. A far pensare che non sia arrivata da sola in quella radura in una fredda giornata d'inverno c'è anche il fatto che sulle suole delle scarpe non ci sono residui di quel terreno, altro elemento che il giudice dovrà valutare il 30 ottobre, data della prossima udienza.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad alcune modifiche al codice della strada. Vediamo con Iari Pilati.
17: Patente a 17 anni, idea abbandonata, così come il sorpasso a destra in autostrada. Quel che c'è nel documento varato ieri in Consiglio dei Ministri è qui, 294 articoli. In generale, multe arrotondate al ribasso e quelle per eccesso di velocità diventano graduali. Per ogni chilometro oltre il limite in autostrada, 10 euro, in città 5. Funzioneranno?
18: Ci sembrano troppo ridotte, non sono certamente una deterrenza per chi corre. Molti le riterrebbero veramente ridicole.
17: Patente e libretto.

0: mini, stretta su minicar e bici elettriche truccate. Per chi è senza patente o assicurazione RCA, ogni multa è raddoppiata. Si parla di 4 milioni di veicoli.
1: Per cui servono controlli, qui certamente anche con apparecchiature da remoto.
0: Sono previsti, basterà incrociare telecamere pubbliche e banche dati. Alcol e volante, soglie di concentrazione nel sangue invariate, ma con due risultati diversi dell'etilometro varrà il risultato minore.
1: Certo, è un codice moderno che ha bisogno magari di qualche correzione.
0: Mancano ancora tre passaggi istituzionali, il nuovo codice sarà efficace non prima di gennaio 2028.
2: Il calcio, sconfitta per l'Inter in Champions contro il Bruges, decisiva la tripletta di Nicolò Trisoldi, italo-tedesco conteso dalle due nazionali. Massimo Veneziani.
3: È stata bella, emozionante, insomma, nel senso che spoglio del figlio che arriva a San Siro, sempre qualcosa di piccolo punto d'arrivo. Dai.
4: Il telefono di Emanuele squilla da ore, suo figlio Nicolò ieri l'ha fatta grossa. Da attaccante del Brugge, tre gol in Champions all'Inter a San Siro, lui, tifoso milanista col mito di Inzaghi, se ne va con il trofeo di uomo partita.
3: No, siamo visti dopo la partita, solite cose, insomma, abbiamo un po' riso, scherzato con gli amici, un po' da rimpatriato, dai.
4: Nato in Italia 22 anni fa, inizia da piccolo in Umbria, tanti gol contro calciatori più grandi.
3: La scelta è stata fatta logistica di famiglia di andare in Germania.
4: Papà Emanuele, difensore ex Atalanta, Castel di Sangro, poi campione d'Europa con l'Under 21 nel 94, sempre accanto.
5: Hi, my name is Nicolò Trisoldi.
4: Il trasferimento in Germania per il lavoro della madre esplode ad Hannover, poi il passaggio al Brugge e numeri così.
3: Deve sì, migliorarsi quotidianamente, giornalmente, lo sa, per questo è maturo, sa che se deve guadagnare le cose come se sempre guadagnate.
4: Doppia cittadinanza italiana e tedesca, le nazionali di calcio se lo contendono, ha già giocato per la Germania e lui non ha ancora deciso.
3: Si vedrà, dai, si vedrà se sarà ancora a quei livelli qui, dai, si vedrà, insomma, tocca non tocca mai mettere troppo le mani avanti, tocca vivere la cosa al momento, insomma.
2: A Roma, glamour e colore per i red carpet della seconda giornata della Festa del Cinema. Andiamo in diretta da Elisabetta Margonari.
6: 21esima edizione che entra nel vivo, in questo momento sono in corso le proiezioni, dunque si è appena svuotato il red carpet dove abbiamo visto passare il cast di Brianza diretto da Simone Catania. Primo film italiano in concorso, in tutto saranno tre, tratto da un vero fatto di cronaca nera del 2009, il patto che diventa criminale tra due imprenditori brianzoli tra ironia e dramma. Tra i titoli più attesi, Elsinore diretto da Simon Son, anche questa è una storia vera, quella di Ian Charlson, l'attore che ha recitato Amleto fino alla fine combattendo l'AIDS. Raccontarle è un atto di memoria, ha detto il regista, che ha aggiunto: lo stigma dell'AIDS è sparito, ma non è sparita la tendenza a usare i gay come capro espiatorio. Ma ci parla del film Marco Cosenza.
7: This is Ian Charlson.
8: Londra, 1989. Per tutti, Ian Charlson è soprattutto il protagonista di Momenti di Gloria. Oh, wow. Ma lui insegue altri sogni, che diventano realtà quando viene chiamato a recitare l'Amleto al National Theatre di Londra, il ruolo che per l'attore a cui da poco era stato diagnosticato l'AIDS vale molto più di una carriera. Essere o non essere nel film, il dilemma di Amleto diventa quello di chi lo interpreta e i versi di Shakespeare si trasformano nella colonna sonora del suo destino, racconta Andrew Scott, che a sua volta ha vestito a teatro i panni del principe di Danimarca. La catarsi di cui ci fa dono Andrew è quella di Ian, non un canto di addio ma un inno alla gioia, dice il regista Simon Stone, il testamento di un uomo coi giorni contati che non si accontenta di sopravvivere ma vuole sentirsi vivo fino all'ultimo, un ode al potere salvifico del teatro. Il teatro è un rifugio, un posto sicuro, un luogo che unisce le persone, confida il regista, dove Ian sfida i suoi limiti e li supera. Muore poco dopo la fine delle repliche di uno spettacolo che è il suo trionfo, il vero momento di gloria per cui voleva essere ricordato.
9: To be or not to be? It's closer than I want. It's glory.
2: Come ogni mercoledì su Rai 3 torna Chi l'ha visto, collegata con noi Raffaella Grigi, buonasera.
10: Buonasera Chiara, grazie. Ovviamente spazio ad appelli e emergenze. In primo piano il giallo di Liliana Resinovic, ce ne siamo occupati.

0: Dal primo momento abbiamo visto anche il vostro servizio, cercheremo di capire di chi sia quel nuovo DNA maschile trovato sui jeans di Liliana. E poi sono finite le scorribande della minicar che ha tenuto in ostaggio il quartiere romano di Monteverde, un serpente sulla carrozzeria, un cappellino perso durante una fuga sgangherata, e anche grazie a questi indizi e testimonianze che i due ragazzini sono stati individuati. Avremo altre segnalazioni e testimonianze di altre vittime bersaglio di questa banda di giovanissimi. A tra poco.
1: Il TG3 torna invece a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: sicurezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Guizza, fantastica!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Quando pensiamo a una cucina, quando la progettiamo, noi pensiamo a te, alle tue emozioni. Perché una cucina Stosa non si usa solamente, si vive. Stosa Cucine. Esperienza autentica.
7: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti, a canone zero. Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem. Well Banking People.
8: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
9: L'edizione di oggi finisce...
10: 2,7 milioni...
9: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
10: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
11: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Con amore per te, Marco Tozzi.
14: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante a 2,29 euro. Valigetta porta attrezzi 122 pezzi a 69 euro. E miscelatore per colore in malta a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Nuova Suzuki e-Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki.
17: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.

0: Ragazzo autistico muore precipitando da una struttura di assistenza. La madre chiede chiarezza. Mio figlio non doveva rimanere da solo. Ci sono anche i figli di due poliziotti tra i ragazzi identificati per il pestaggio dell'uomo a Piazza Vanvitelli, dove sabato ci sarà una marcia antiviolenza. Tempi lunghi per la riapertura delle fonderie Pisano. Nell'incontro a Roma la proprietà annuncia ricorso al TAR e prospetta la mobilità dal 1 novembre. Il Monaldi inaugura il nuovo reparto di cardiochirurgia dedicato agli adulti, struttura con tecnologie avanzate e moderni sistemi di assistenza. Dimenticare al più presto la sconfitta in Champions, per archiviare il Villarreal, Allegri si affida al recupero di Anguissa, Oliveira e Alisson Santos, da oggi in gruppo. Buonasera, in apertura la tragica storia di un ragazzo autistico di 24 anni morto dopo essere precipitato da una struttura di assistenza a Monteruscello in provincia di Napoli. La famiglia chiede che si faccia piena chiarezza sulla morte del figlio. I dettagli con Andrea Caruso.
1: Che ragazzo era Ruslan?
2: Dolce. È un cucciolo.
3: Ruslan aveva la memoria di un computer, ricorda Yana Matvieyeva, madre del 24enne di Qualiano. Il ragazzo, con un disturbo dello spettro autistico, era ospite H24 di una struttura di assistenza privata a Pozzuoli. Ieri la donna riceve una telefonata dal centro, si reca immediatamente sul posto, viene presa in disparte dal proprietario.
2: Dove è mio figlio? Potete avvisare che sono qui, sono arrivata. Chiedo di nuovo, potete chiamare mio figlio? No, tuo figlio non c'è più.
3: Ruslan è morto cadendo dal terzo piano. Inutili i tentativi di rianimarlo. Da un punto di vista giudiziario, il caso è inquadrato come un suicidio, ma ci sono accertamenti in corso. La salma è sequestrata in attesa dell'autopsia. Ruslan aveva diritto all'assistenza di due operatori.
1: Secondo lei ci sono delle responsabilità quindi da parte degli operatori della struttura?
2: Dove erano? Perché mio figlio non è stato sorvegliato come si deve?
1: Che dubbi ha riguardo la morte di suo figlio?
2: Ho chiesto di telecamere. Mi hanno detto che telecamere in quel posto non funzionano. Voglio giustizia. Perché a me, mio figlio, non ho abbraccio più. Non bacio più. Non accarezzo più. Voglio verità.
0: Proseguono le indagini sul pestaggio dell'uomo a Piazza Vanvitelli. Sentiamo Ivan Palumbo.
4: Le immagini del pestaggio diventate presto virali resteranno nella memoria soprattutto della vittima. La sua gamba schiacciata da un mezzo della raccolta rifiuti mentre lui era a terra migliora. Il trasferimento al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Cardarelli servirà per la ricostruzione dei tessuti danneggiati, ma la paura anche per le figlie che aveva provato a difendere quella sera non va via, come la sensazione di impotenza di fronte a un piano pericolosamente inclinato. Nel branco finora 8 identificati, 7 minorenni e un maggiorenne provenienti da diversi quartieri di Napoli, c'erano anche due figli di altrettanti poliziotti.
5: I ragazzi che aggrediscono, che picchiano, che accoltellano non sono ragazzi di famiglie disagiate. C'è un problema di povertà educativa che è generalizzato e non è legato allo svantaggio economico.
6: Purtroppo la violenza è stata sdoganata a tutti i livelli, sui social, addirittura nelle canzoni, in televisione, dappertutto, per cui diciamo che è abbastanza fuori controllo.
4: Piazza Vanvitelli, luogo del drammatico episodio, ora è presidiata dalle forze dell'ordine. Da lì sabato partirà la marcia antiviolenza delle mamme.
0: Risultavano in servizio ma erano in volo verso l'estero. A Benevento sospesi un medico e una biologa dell'ospedale San Pio. Daniele Meloni.
7: Svolgevano altre attività professionali ed erano imbarcati su voli per l'estero, quando in realtà dovevano essere al lavoro. Lei, biologa, lui, dirigente medico responsabile di reparto. Entrambi in organico al San Pio di Benevento, entrambi accusati di truffa aggravata ai danni dell'azienda ospedaliera. Un nuovo caso di furbetti del cartellino in un ufficio pubblico scoperta al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Benevento e condotta dai carabinieri del nord del capoluogo Sannita. A carico dei due, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza che ha l'effetto di sospenderli dal lavoro per 12 mesi. L'operazione trae origine da una

0: un'attività investigativa avviata nel maggio 2025. I militari hanno ricostruito nel dettaglio l'operato dei due dirigenti nel periodo compreso tra novembre 2024 e giugno 2025. Per documentare la condotta dei due sono stati analizzati i tabulati telefonici e il monitoraggio satellitare tramite GPS installato sull'autovettura in uso alla donna, che hanno consentito di documentare i momenti in cui lasciava l'ospedale per svolgere visite e altre attività private al di fuori del luogo di lavoro.
1: Ritardi fino a un'ora alla stazione centrale di Napoli per i treni dell'alta velocità. A determinarli è la sospensione della circolazione a Roma fra le stazioni Tiburtina e Sette Bagni per la presenza di persone non autorizzate sui binari. Al lavoro c'è la Polfer. Passiamo al lavoro con l'avvertenza delle Fonderie Pisano, una corsa contro il tempo con gli ammortizzatori sociali che scadono a fine ottobre. Gianluca De Martino.
2: Lunghi per la riapertura e rischio licenziamenti alle Fonderie Pisano di Salerno, l'azienda siderurgica chiusa dallo scorso marzo dopo la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione. Oggi al Ministero per le Imprese, il Made in Italy, una fumata nera. E a fine ottobre scadrà la cassa integrazione per i circa 100 dipendenti. La proprietà, attraverso l'amministratore delegato Ciro Pisano, ha presentato un ricorso al TAR per accelerare la ripresa delle attività, almeno con uno dei tre forni elettrici previsti in sostituzione del carbone. Elemento principale del piano di riconversione presentato alla conferenza dei servizi per ottenere il via libera della Regione. Invece i tempi si sono allungati. La FIOM CGL provinciale e nazionale ha definito inaccettabile la situazione. I lavoratori non possono essere ostaggio di un contenzioso amministrativo prima e giudiziario poi tra aziende e istituzioni. Abbiamo a cuore i nostri lavoratori, la risposta di Pisano. Ci siamo attivati da subito per ripartire con un progetto green.
1: E continueremo a occuparci di questo tema domani mattina in diretta nel corso di Buongiorno Regione a partire dalle 7.30 su Rai 3. Passiamo al caso del piccolo Domenico. All'indomani della transazione tra la famiglia del bambino e il Monaldi, l'ospedale inaugura il nuovo reparto di cardiochirurgia rivolto agli adulti. Enzo Calise.
3: È di ieri la sigla dell'atto transattivo che stabilisce il risarcimento danni per la famiglia del piccolo Domenico. Un atto transattivo che chiude di fatto almeno il procedimento in sede civile.
4: Si chiude con questo accordo una vicenda molto dolorosa. L'accordo transattivo è venuto dopo un lungo procedimento amministrativo che è stato svolto nel rispetto di tutte le norme.
3: Una drammatica vicenda giudiziaria che ha determinato l'esigenza della riorganizzazione del reparto di cardiochirurgia pediatrica.
4: L'ospedale Monaldi non si è mai fermato, in questo ci ha affiancato l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
3: Ed oggi il Monaldi inaugura un nuovo reparto di cardiochirurgia però rivolta agli adulti.
4: Questo reparto, che è un reparto di eccellenza, offre la possibilità di essere curati in un luogo dove professionisti di grande spessore tecnico e scientifico possono esprimere al meglio il loro potenziale.
3: Nuovi posti letto, ma soprattutto nuove tecnologie.
5: Chi opera ha la percezione di tutto quello che sta succedendo e in tempo reale può andare a vedere quelle che sono le immagini, la coronografia dell'attacco del paziente che sta operando.
3: È un nuovo reparto che conferma l'impegno della Regione Campania sul fronte della sanità.
6: Una giornata importante all'insegna dell'efficienza organizzativa, della qualità dei servizi sanitari che stiamo tentando di implementare, potenziare e migliorare sempre di più.
1: A Caserta i cittadini chiedono interventi concreti per il sottopasso di via Acquaviva abbandonato al degrado. Nello Di Costanzo.
7: Rione Acquaviva a Caserta, siamo all'interno del sottopasso che unisce questo quartiere con il centro della città e guardate le condizioni di assoluto degrado di questo sottopasso, scippi e rapine sono all'ordine del giorno e qui dormono anche i senza tetto. Cittadini mobilitati hanno indetto anche una raccolta firme.
8: La situazione del sottopasso pedonale di via Acquaviva è veramente imbarazzante. È per questo che con tante associazioni e cittadini e commercianti stiamo raccogliendo le firme per chiedere che ci sia una ristrutturazione totale.
7: Una struttura non illuminata, completamente al buio, peraltro pericolosissima. Guardate questi fili della corrente elettrica completamente scoperti.
9: Che la gente ha paura, le luci che non ci sono.
7: Lei è un commerciante della zona?
10: Sì, e ho vergogna di essere casertano perché qua è uno schifo, perché ci sono molte

0: persone che rubano i chip e non si può stare così.
1: È una situazione invivibile, soprattutto perché qui, oltre a esserci l'università a pochi passi, c'è anche un liceo. E veramente c'è un odore nauseabondo e evito di passare.
2: Signora, lei sta aspettando che apra il passaggio a livello, eppure potrebbe utilizzare il sottopasso.
3: No, io aspetto che si apra il passaggio a livello perché il sottopasso è impraticabile e non ci passo sicuramente perché mi fa paura.
4: Prosegue il nostro approfondimento sul mercato immobiliare in Campania. A Benevento, luci e ombre, come ci spiega l'inviato Rino Genovese.
5: A Benevento è molto difficile trovare una casa in affitto in questo periodo, anche perché i proprietari hanno più interesse a affittare agli studenti.
6: Io studio all'Unisannio e sto in casa d'affitto qui a Benevento e pago 230 euro.
7: Anche io sono un fuorisede a Benevento e il mio affitto è di 300 euro mensili. Spese escluse.
8: Se ci si accontenta si riesce a trovare anche una stanza sui 180 euro al mese.
9: E sono in molti ad accontentarsi. Assieme a Rende e Cassino, Benevento è la città universitaria più economica d'Italia per gli studenti. Siamo a Via dei Mulini, alle nostre spalle l'Unisannio, assieme a Viale Mellusi al centro storico, è una delle zone più ricercate dagli studenti.
10: Il discorso cambia per una giovane coppia o anche un normale cittadino che voglia affittare una casa in città.
11: Il problema locazione per quanto riguarda i residenti di Benevento è molto serio, perché c'è poca offerta e la domanda è alta. Infatti rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda l'offerta, c'è un meno 15%.
9: Lei poco fa ha affittato un appartamentino di 60 metri quadrati nel centro storico a 600 euro. Mi sembra un prezzo importante per una città come Benevento.
11: Esattamente, sì. Ho affittato un appartamento ad uso foresteria a due studenti e addirittura possiamo arrivare anche a 750-800 euro al mese come canone.
10: Gli affitti agli studenti, più di 3.700 gli iscritti, moltissimi fuori sede e poche decine di posti offerti dagli appartamenti universitari, genera un fatturato di milioni di euro, una somma troppo importante per non condizionare l'intero mercato immobiliare.
4: All'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli, FAO e CNR rilanciano l'importanza dei mestieri del mare per un'economia sostenibile. Carlo Solimene.
12: L'industria della pesca genera circa 235 milioni di tonnellate di prodotto nel mondo, il che significa non solo garantire la sicurezza alimentare di tantissime comunità, ma anche creare quantità considerevoli di posti di lavoro.
13: L'economia del mare non è solo ricettività turistica o grandi eventi. Dalla pesca alla tutela ambientale sono tante le professionalità coinvolte e Napoli, nel cuore del Mediterraneo, riveste un ruolo cruciale. Non a caso la città, con l'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli, è stata scelta dalla FAO per rilanciare la campagna Globefish, obiettivo conciliare la visione umanitaria dell'associazione e le ambizioni economiche del territorio, aggiornando le professionalità, perché basarsi sulla tradizione non basta più.
14: Paesi come la Cina in questo periodo hanno fatto un grosso salto di qualità dal punto di vista della loro capacità nell'economia della pesca, e sa perché sono riusciti a farlo? Perché in realtà hanno investito tantissimo in tecnologie.
13: Non c'è solo la pesca al centro della giornata, dalla cantieristica alla ricerca, le carriere blu hanno varie declinazioni.
15: Appena uscirò da scuola avrò un diploma bivalente dove mi permetterà di imbarcarmi sia come macchinista di bordo che elettricista di bordo.
16: Sezione di coperta sulla plancia e a fianco agli ufficiali come allievo.
13: Sbocchi diversi che devono avere un tratto in comune.
17: Trasmettere la cultura del mare è una grande responsabilità, perché significa soprattutto tutelarlo e tutelarlo anche attraverso la salvaguardia degli ecosistemi.
13: Messaggio che in una scuola affacciata sul tormentato Avenile di Bagnoli è ancora più significativo.
4: Anche nelle strade di Napoli l'iniziativa che permette alla cittadinanza di conoscere le manovre di disostruzione. Federico Marconi.
18: È stata un'esperienza molto utile ed importante.
19: Un po' già l'avevo conosciuto perché lavorando in barca qualcosa, quindi già avevo fatto di sopravvivenza e salvataggio.
20: Sicuramente ho sentito parlare, però non l'avevo mai applicato.
21: Conoscere le manovre di disostruzione può salvare tante vite. Sono procedure semplici ma utilissime.
22: Questa è un'iniziativa che stiamo portando avanti in tutte le piazze d'Italia ed è fondamentale perché tutti, sia i professionisti, i medici, ma anche chi non si occupa di questo, quindi la popolazione, deve conoscere, deve saper disostruire.
21: E se non avete mai visto come si disostruisce un bambino, ecco qui come farlo.
20: Le manovre prevedono che il bambino venga posizionato sul braccio, venga

0: Lega stesa la coscia e si inizi facendo 5 pacche dorsali. 1, 2, 3, 4, 5. Poi lo si mantiene posizionato sempre sull'altro braccio, si sfrutta l'altra coscia e si fanno 5 pacche addominali. 5. Si rigira, continuando così fino a quando il paziente non emette il pezzettino. Laddove dovesse invece perdere conoscenza, dobbiamo iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare.
1: Sempre in tema di sanità, il 16 e 17 ottobre all'Acquameno, sull'isola d'Ischia, specialisti provenienti da tutta Italia per 2 giorni di confronto su diagnosi e cura dell'asma e delle malattie polmonari rare. Al Palazzo di Giustizia di Napoli il ricordo con gli studenti di Vittorio Occorsio, magistrato ucciso 50 anni fa dal terrorismo nero. Claudio Pappaianni.
2: Era il 10 giugno 1976 quando un comando neofascista uccideva a Roma il magistrato Vittorio Occorsio.
3: Percorre appena pochi metri al volante della sua 125. Poi viene colpito ripetutamente dal suo assassino.
2: 2 raffiche di mitra, 32 colpi che non lasciarono scampo al primo magistrato che aveva indagato sui rapporti tra massoneria, terrorismo nero e servizi deviati.
4: Ha seguito processi molto difficili, in anni in cui ancora non si credeva che ci fossero trame oscure che stavano mettendo in pericolo la nostra democrazia.
2: 50 anni dopo quell'efferato omicidio, la sua figura è stata al centro di una mattinata di riflessione e confronto al Palazzo di Giustizia di Napoli, organizzata dalla Procura Generale Partenopea.
5: Quando qualche magistrato, qualche investigatore mette le mani sulle implicazioni politiche scomode, sulle connessioni tra i pubblici poteri e le deviazioni, rischia pesantemente.
2: È stata soprattutto un'occasione per far conoscere la figura di Occorsio ai 500 studenti presenti.
6: Ricordarlo, la sua memoria, vuol dire ricordare una pagina fondamentale della storia della nostra Repubblica. E la memoria poi si attiva proprio nel confronto anche con le future generazioni.
7: Si può amare il proprio lavoro, ma non è scontato, non arretrare di un centimetro, avere il coraggio di portare avanti i propri valori, i propri ideali, anche con la consapevolezza di rischiare il bene più prezioso che abbiamo, cioè la propria vita.
1: Abiti di scena di Edoardo De Filippo, realizzati dalla Sartoria Teatrale Napoletana Canzanella, sono esposti fino al 23 ottobre presso il complesso monumentale del Monastero di San Giovanni di Cava dei Tirreni. L'esposizione è parte della mostra celebrativa Tessuti d'Anima, che con documenti e foto racconta i 3 decenni di storia dell'Associazione Città Reggia. Passiamo allo sport. Napoli subito al lavoro dopo la sconfitta in Champions. Le buone notizie arrivano dall'infermeria. Fabio Forlano.
8: Subito in campo al rientro dalla Spagna e la buona notizia, Castelvolturno arriva dall'infermeria. Anguissa, Olivera e Alison Santos sono rientrati in gruppo. Lavoro di scarico invece per chi ha giocato il match di Champions. Ha bisogno di tutti Massimiliano Allegri, le 9 partite in un mese impongono il turnover e la gara di sabato a Venezia, fischio d'inizio alle 15, arbitra Sacchi di Macerata, non ammette distrazioni.
9: In Champions già c'è. Il livello è molto più alto, ma sabato già a Venezia sarà una partita dove, se non andiamo con l'umiltà e il rispetto di andare a Venezia e mettersi al pari loro contro una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte.
8: La sconfitta col Villarreal pesa per come è arrivata, per la situazione di classifica in Champions, per l'incomprensione con De Bruyne nel primo tempo, per lo scarso equilibrio difensivo sottolineato dal tecnico. Il successo con il Frosinone aveva riportato ottimismo, ma il filotto di vittorie chiesto da Allegri dopo la sosta si è spezzato quasi prima di cominciare.
1: È tutto, buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, velature, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo per lo più velato, salvo temporanei notturni. Locali foschie o nebbie nottetempo. Sull'Appennino campano annuvolamenti poco significativi in veloce transito, anche se non mancheranno zone di sereno. Sul Salernitano inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con un aumento della nuvolosità dalle prime ore del pomeriggio. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale.

La ventilazione si presenterà generalmente debole e variabile, tendente a provenire dai quadranti settentrionali, mare da poco mosso a mosso.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Ultra veloce.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it. I want
4: to break free. Scopri le tavolette KitKat. Wafer croccante con irresistibili ripieni ricoperti da goloso cioccolato al latte dall'effetto variegato. But life's still got... Have a break. Have a KitKat. Ah!
5: Quando il dolore si fa sentire... Puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
7: Ancora quel groviglio di pensieri? Uno Bravo ti aiuta con psicologi e psicoterapeuti selezionati uno a uno a riprendere il filo della tua storia. Uno Bravo cambia prospettiva.
8: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più, cerchi qualcosa di meglio. Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
9: No, vabbè. Spettacolo!
10: Cremosità irresistibile. Solo ingredienti bio e un gusto che nasce dalle migliori nocciole. No, vabbè. È nocciolata.
11: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
12: E chi siamo noi?
13: Non lo so.
11: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
3: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.

0: capsule per ogni ora.
1: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Suzuki.
4: Il punto con Roberta Marilli.
5: Ma il male che un tempo fu è riemerso.
6: Allora vediamo un momento come Osho interpreta il problema delle garanzie.
7: Allora va bene, faccio io da garante per Renzi.
8: Ok, aspetta che ci stanno un po' dei moduli da firmare.
9: Prendi Biancaneve, ok? Che è famosa perché Biancaneve si chiama Biancaneve perché c'ha la pelle bianca come la neve!
10: Che ne sai, Teddy, cosa vuol dire fare il propal di professione? Sono lavori usuranti, sai? Tua madre si è consumata le dita a cucire falci e martelli sulle bandiere. Che ne sa lui di alzarsi alle 6 di mattina perché domani c'è il corteo e hai 300 che fia da lavare?
11: Pronto?

0: L'obiettivo è uno solo: far crescere l'Italia, creare lavoro, sostenere la competitività.
1: Pronto, buongiorno.
2: Non stai facendo set con un altro vecchio?
1: No, sono qui con Raduski che dobbiamo prendere una letta per Ravenna.
3: Ci baciamo?
4: Sì.
1: No.
3: Ah, che gioia fare pace.
5: Beh, sì.
3: Capito?
5: No, raga, io mi saluto, devo andare.
6: Non diciamo idiozie, non mettiamo i socialisti le cose che sono, beghe. Di quarta, beghe di quarta,
3: no,
6: insieme,
3: scusi,
6: a cose serie.
3: Scusi, no,
6: c'è una deroga totale. C'è una deroga. No, senti, tu hai detto una cosa di...
3: No, senti, la... non,
6: beh, non siamo colleghi, ci si dà del tu, tra... Se vuoi ti do del voi.
3: Allora, no, no, ma io
6: senta,
3: se vuoi ti do del tu pure io.
6: Se,
3: allora, ecco, senti.
6: Dammi del pu. Tu,
3: la
6: senti.
3: La Spagna non è
6: senti.
3: Uno dei maggiori importatori, sì o no? La Spagna è sì o no uno dei maggiori importatori?
6: Importatore?
3: La Spagna è sì o no l'uno dei maggiori importatori?
6: È l'Ungheria. Dio, dell'amico
3: è,
6: tuo Orban,
3: è uno dei maggiori importatori, sì o no, la Spagna? Sei bugiardo. La Spagna è uno dei maggiori importatori di gas dalla Russia.
6: Amica mia, ascolta
3: no, amica,
6: un attimo.
3: Amici, ascolta dal tuo agli amici, tra poco
6: sei
3: ci troviamo
6: bugiardo, lo dici a tua nonna e
3: allora.
6: A tua zia.

0: Diciamo che abbiamo creato l'opportunità per far gol, ma non abbiamo avuto quella rabbia, quella determinazione nell'andare dentro l'area e essere più incisivi. Abbiamo creato qualcosa, però.
1: La ringrazio Serse Cosmi. Sì.

0: Questa resistenza all'integrazione, secondo te, ha una radice religiosa? Può averla? Sì o no?
1: Ma per forza. Io anche io ho una domanda
0: Risponde
1: per
0: anche al
1: te.
0: posto mio.
1: Posso fare
0: Vabbè,
1: una
0: fai
1: domanda
0: tu.
1: per te? Allora
0: Allora ne ho una,
1: faccio
0: la
1: una domanda.
0: seconda.
1: Aspetta, aspetta. La domanda è,
0: Andiamo.
1: tra la bambina che non riesce a giocare e tutti gli altri che sono legittimamente e giustamente arabofoni, chi dei due in Italia si deve integrare?
0: Ok.
2: Filippo, sei
1: Prego.
2: una persona così intelligente.
1: Hai
2: Pensa che io ero
1: ragione.
2: l'unica bambina che non
1: No, ma
2: parlava in
1: rispondi. Sì, ma la
2: italiano.
1: risposta qual è?
2: Ma la risposta è che si integreranno tutti, vi supereranno, vi faranno un baffo a tutti, sti bambini, li vediamo
1: Va
2: già.
1: bene,
2: Beh, abbiamo visto chi c'è adesso, che è
1: questo è
2: una
1: un punto,
2: generazione che è andata
1: l'hai
2: avanti.
1: detto.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.
4: Perché cambiare il simbolo? Come sarà?
5: Ma il mondo corre e anche la Lega deve correre, orgogliosi del nostro passato, quindi della nostra tradizione autonomista e federalista.
4: Vediamo ora le opposizioni nel servizio di Simona Burattini. Lo vediamo.
6: Senta, mi aiuti perché io non sono pratico. Come si fa la meditazione?
7: Allora, la meditazione è stupenda. Prendi una candela, come si chiama? Quelli che profumano. Anzi, me l'aveva portati dall'Egitto,
2: Gli Shanghai profumati, quelli che si
7: Sì,
2: mettono.
6: perfetto.
7: Sì.
6: No, dicevo, la signora ha 350.000 follower.
8: Questo che

0: vedete in questo momento è l'equipaggiamento. L'equipaggiamento per potersi avvicinare al reattore nucleare o in generale a zone che sono a contaminazione radioattiva. E vi posso far vedere adesso un po' alla volta, questi sono i guanti.
1: Si spoglierà questo, davanti a noi. Non sarà nudo sotto naturalmente, cari telespettatori.
0: Mi levo.
2: Ecco, anche il respiratore è un'operazione un po' complicata perché considerate che la vestizione comporta circa 10 minuti. 10 minuti di tempo per mettere nella maniera corretta tutto questo materiale.
3: Io non sono abituato ad avere confronti con i cafoni. Cosa allora, bugiardo
4: scusi,
3: lo dici a tua zia, venendo da un
4: meglio.
3: Partito dove c'era un signore che andava in giro con la maglietta con punti sopra.
4: Lei nega il fatto
3: chiaro?
4: Che la Spagna
3: quindi,
4: sia uno
3: cortesia,
4: dei maggiori importatori
3: non ho negato
4: in Europa
3: questo.
4: Di gas
3: ho detto
4: Russia.
3: Una cosa diversa, perché tu non fai
4: lei
3: parlare.
4: Lei è bugiardo.
3: Urli
4: ci siamo lei,
3: urli come un'ossessa.
4: Lei è bugiardo.
3: Hai finito?
4: Dice

0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla 13ª puntata di Finché la barca va, lasciala andare. Adesso però, scusate, ve lo dico chiaro, se vi muovete sono guai, ok? No! Ecco, te lo sei voluto! Chiamo immediatamente l'amministratore delegato dell'azienda che vi fa rigare dritto, maledetti! Vigliacchi! Signori, buonasera, scusate, è il momento dell'ospite, la presentazione del nostro passeggero è una donna che viene da lontano e che va lontano, dalla Basilicata al Golfo Persico è un attimo. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver visto la sua carta d'imbarco, questa! Vieni, buonasera, eccoci qua, sul ponte Belvedere, accogliamo con un gradito applauso Carmen La Sorella,
1: buonasera,
0: giornalista,
1: buonasera.
0: Volto popolare dei TG della RAI, che viene pure da Matera, non il TG, lei, buonasera, è un
1: buonasera.
0: Piacere rivederla dal vivo live, è
1: bene.
0: Anche meglio che vista in televisione, si dice
1: bene.
0: Sempre così. Posso chiamarla Carmela, visto che lei è regista?